ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta la gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: gran segno apparve nel cielo. Una donna era avvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Katie Kassoon.
1: Previsioni meteorologiche. 20 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con foschie o banchi di nebbia in pianura, minime ancora fresche. Nel pomeriggio residua instabilità sui rilievi con possibili brevi ed isolati acquazzoni. Rapido miglioramento in serata. Venti deboli variabili, temperature massime in aumento. Affidabilità media.
2: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia, e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sono Lorenzo Sada in regia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza in diversi quartieri di Napoli fino ad Anversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro italiano Bendir, che ha filmato e postato umiliazioni e soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, definendo poi infimo il gesto di Bendir. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Stati Uniti, Unione Europea e Australia. Bendir ha sbagliato, ha detto anche Netanyahu. Gli attivisti presto saranno in Italia, intanto denunciano anche abusi, molestie sessuali e ferite. I Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu. Netanyahu farà quello che voglio io, ha detto Trump, aggiungendo: è una brava persona. Intanto si apre il fronte cubano, l'ex presidente Castro incriminato negli Stati Uniti. Il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3. Il segretario Nato Rutte dice: ce lo aspettavamo. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, ammonito dal leader cinese Trump: no al ritorno alla legge della giungla. Intanto Trump ha dichiarato che parlerà col presidente taiwanese Lai, mentre la Casa Bianca valuta la vendita di armi all'isola democratica. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Intanto il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 italiani non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Dai primi test risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati su In Blu 2000, il nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ricordatevi che potete ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani oggi che puntano soprattutto l'attenzione su quanto successo agli attivisti della flottiglia, che ancora una volta sono stati fermati e posti in stato di fermo in acque internazionali, cosa che non si può fare, insomma è contro il diritto internazionale, e ancora una volta sono stati sottoposti a umiliazione, come riportato anche dalle testimonianze di altri attivisti che hanno partecipato alle missioni della flottiglia, ma questa volta c'è un video a testimoniarli. Attenzione, perché il video è stato postato, girato, e attore delle umiliazioni e delle vessazioni è proprio un ministro israeliano, il ministro di estrema destra Ben-Gvir. C'è stata una reazione, una presa di posizione a livello internazionale e addirittura voci contrarie di accusa, di stigma nei confronti di Ben-Gvir arrivano anche direttamente dall'esecutivo israeliano, come il ministro Sar, ma ancora di più si sottolinea anche le accuse arrivate da un imbarazzato Netanyahu, che ha definito sbagliato il comportamento di Ben-Gvir. E su questo c'è molto da raccontare, anche da contestualizzare, questa sorta di risveglio nei confronti del principio di, come ha detto Netanyahu, dei principi di Israele, perché Ben-Gvir si sarebbe mosso contro i principi di Israele. Anche Sar finora era stato piuttosto prudente, se non zittito, rispetto a il trattamento riservato agli attivisti in altri casi, e si fa fatica a non pensare che in qualche modo premano anche le elezioni anticipate che stanno arrivando in Israele. Gli altri temi che troviamo e che si intrecciano sulle pagine dei giornali guardano all'incontro, alla visita del presidente russo Putin in Cina. Si guarda all'America, che guarda con sempre maggiore interesse a Cuba e addirittura ha deciso la messa sotto accusa di Raul Castro per l'abbattimento di aerei nel 96, che insomma appena appena sa un po' di scusa, ma proprio così velatamente. Ricordiamo che Raul Castro ultra novantenne, tra l'altro, quindi a questo punto tante cose restano sullo sfondo, ovviamente, di ricerca di motivazioni geostrategiche per poter agire. E poi si guarda le notizie timidamente positive che arrivano dagli Stati Uniti rispetto a un accordo che sarebbe ormai prossimo tra Stati Uniti e Iran. Staremo a vedere. Poi c'è anche tanta cronaca di casa nostra. Repubblica titola: la vergogna di Israele. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore. Mattarella parla di trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. E qui c'è tutto, perché gli attivisti sono stati bloccati, posti in stato di fermo in modo assolutamente illegale da parte di Israele, e il trattamento incivile. Anzi, il presidente è stato ancora più diretto, perché ha definito il comportamento di Ben-Gvir infimo. Meloni definisce inaccettabile quanto riportato dalle immagini. Schlein chiede un'azione forte del governo. Il governo, per prassi, ha convocato l'ambasciatore israeliano, ma poi ha preteso le scuse. Guardate, non è poco, perché finora le scuse non sono arrivate. C'è stata una ammissione da parte di Netanyahu rispetto all'aver sbagliato, quindi un'azione non consona da parte di Ben-Gvir, ma scuse non sono arrivate. Un paese che chiede le scuse a un altro paese è un atto nel protocollo diplomatico forte. Restiamo ancora su Repubblica: tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. Infatti, a pochissimi giorni dalla visita Putin-Trump, dove comunque la visita si era svolta in modo sicuramente sereno, improntata a una sorta di reciproco riconoscimento, l'abbiamo già detto in questi giorni, ma poi ci torneremo, da parte di Xi e Putin sono arrivate delle dichiarazioni che sicuramente insomma saranno arrivate direttamente al cuore di Trump e al suo orgoglio, perché è stato detto che sono stati dei gravissimi errori al di fuori dal diritto internazionale, sia l'attacco all'Iran che l'esfiltrazione di Maduro, quindi l'arresto di Maduro deportato negli Stati Uniti, e si parla di un rischio che prevalga la legge della giungla. Tutto questo riferito agli Stati Uniti. E poi lo dicevamo, eccolo qua, l'America accusa Raul Castro per i 4 omicidi del 1996. Corriere della Sera, Flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia, e poi Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, dialogo Stati Uniti-Iran. E in una sorta di titolo, pezzo, pagina in qualche modo sinottica, cioè divisione di insieme, si mette, si fa un quadro unico della convegno, della riunione ministeriale degli esteri della NATO che si è tenuta ieri in Svezia, dove gli Stati Uniti hanno formalizzato il ritiro dall'Europa di 5.000 soldati. Si parla del dialogo Stati Uniti-Iran e quindi di negoziati che starebbero raggiungendo un punto e un quadro positivo, e si guarda anche al rinnovo dell'asse Putin-Xi. Poi per il taglio centrale, 20 anni a chi lo accoltellò, e lui lo abbraccia in aula. Qua c'è un primissimo piano di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni che a ottobre era stato accoltellato, aggredito, dileggiato, tra l'altro con video e audio che poi riprendevano veramente tutto. E ieri c'è stato il processo dei suoi due attentatori, dei suoi due assalitori, e uno addirittura è stato condannato a 20 anni, quindi una condanna pesantissima, perché comunque Davide è stato ferito gravemente. Fortunatamente le cure sono state tempestive e pur conservando, diciamo così, dei danni permanenti, perché un po' di difficoltà alla deambulazione, però fortunatamente, ecco, il ragazzo poi sta bene. E già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera dove diceva che voleva perdonare i suoi aggressori. L'altro, visto che non gli è stata riconosciuta gli attenuanti e non le aggravanti, è stato condannato a un anno di carcere, quindi sicuramente una pena molto molto più ridotta. Bene, ieri dopo questa sentenza, comunque shock importante, il ragazzo, il 22enne, ha chiesto e ottenuto di poter abbracciare i suoi aggressori, quindi è stato veramente un gesto molto potente che trova spazio anche nel taglio centrale del quotidiano Avvenire. La condanna e l'abbraccio, Davide Cavallo e i suoi due aggressori, questo è il centro pagina dell'Avvenire, che però in primo piano torna in apertura sull'infima condotta, mutuando la definizione direttamente da Mattarella, guardando dunque al ministro israeliano Ben-Gvir che ha umiliato gli attivisti della flottiglia. Indignazione di Mattarella. Tajani ad Avvenire dice: ci saranno conseguenze politiche. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele. E poi l'editoriale, il commento di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo, scrive Anna Foa. Con la Stampa poi seguiamo però il viaggio di Putin in Cina, ovviamente anche con una sorta di paragone e confronto con quello Xi Trump che si è tenuto proprio nei giorni scorsi. L'ordine globale ridisegnato in Cina, le crisi internazionali passano da qui, scrive questa mattina nella sua analisi l'ambasciatore Ettore Secchi, aggiungendo: nessuna potenza più un'egemonia totale, gli Stati Uniti restano centrali, l'Oriente avanza. E poi troviamo anche l'intervista a Harry Huiyuan, che è il presidente del Center for China and Globalization, che è tra i più autorevoli think tank non governativi cinesi, che dice: Pechino può fermare le guerre, l'Occidente smetta di accusarla. E poi ricorda: Kissinger cercava sostegno nella Cina, oggi l'America ci ha spinti verso la Russia. La Cina, dice ancora Huiyuan, è l'unica grande potenza non coinvolta in una guerra, tutti ne hanno bisogno perché è in grado di dialogare con tutti. Potremmo però dire dialogare con tutti conflitti sì, la Cina sicuramente può fermare le guerre per l'influenza e l'importanza che ha, per esempio, nei confronti della Russia, che se continua a stare in piedi e anche e soprattutto per merito della Cina, però è evidente che non ha intenzione di farlo, quindi bisogna anche capire se al di là del potere di farlo e nell'essere nella situazione di farlo e sicuramente in una posizione di dialogo aperto con tutti, poi la Cina ha interesse a farlo, quindi e non è secondario questo aspetto. Ne parleremo questa mattina, restate con noi. Il Foglio: si continua a guardare alle relazioni internazionali, a visite importanti, questa volta quella di Modi in Italia. Lo facciamo con Il Foglio, con il pezzo di Giulia Pompili. Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti, la coppia più amata dal web indiano tra caramelle, proverbi indi e business accortezze dal lato italiano, e si parla di partenariato speciale. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, su questo torna Il Messaggero e anche Il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. Il Giornale ancora: Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. E poi si torna sull'attentato di Modena, la denuncia: ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti dicono ascoltata. Per ore nessun riscontro rispetto alla testimonianza e racconto di questa donna. La Nazione: flottiglia, arresti, umiliazioni, Israele libera gli attivisti, spiragli per la tregua tra Iran e Stati Uniti, accordo vicino. Negoziati drammatici, racconta Giampaolo Scarante, ambasciatore, docente all'Università di Padova. Stati Uniti e Israele hanno interessi diversi, sicuramente testimoniati anche e confermati dall'intervista, dalla telefonata definita drammatica tra Trump e Netanyahu, con Trump che dice comunque Netanyahu che è una brava persona, lo trattano male in Israele ma comunque farà quello che dico io. Sole 24 ore: arriva il BTP Italia, sì, antinflazione, dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole tenere Allegri, solo Max. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo guardare a questo tour importante di incontri in Cina, quindi Trump e pochi giorni dopo l'arrivo di Putin, e tra l'altro con la notizia che forse addirittura la prossima settimana Xi Jinping incontrerà Kim Jong-un in Corea del Nord. Beh, vogliamo guardare tutto questo da un soggetto che ha molti interessi esistenziali in campo, ovvero Taiwan, con tra l'altro la questione ancora non sciolta degli armamenti promessi, perché corrispondenti ad una commessa di Taipei rispetto appunto a armi statunitensi. Sappiamo che c'è stato un altolà importante da parte della Cina, con Trump che evidentemente sta cercando di capire che prima di partire in Cina aveva bloccato il via libera alle armi statunitensi per Taiwan, e adesso probabilmente Trump, insomma, sta cercando di capire quello che è più opportuno fare, ribadendo che lo era fatto proprio nelle scorse ore, che lui parla con tutti e quindi volentieri incontrerà anche il leader taiwanese Lai. E noi, per cercare di capire meglio la situazione, raggiungiamo proprio a Taipei Emanuele Rossi, giornalista, esperto in analisi internazionale, scrive per Formiche, Decode 39, lo spin-off di Formiche. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te, Emanuele.
3: Buongiorno, sì, qui è pomeriggio, e anzi in realtà è ora di pranzo e sono a un pranzo al Ministero degli Affari Esteri a Taipei.
2: Ullala. Senti, ci aiuti a capire un
3: sono
2: po'
3: il cuore della questione.
2: Esatto, quindi ci porti con te e ci fai capire un po' come ci si sta muovendo e come si sta guardando a Taiwan rispetto a questi giorni di incontri, e soprattutto in attesa di capire cosa farà Trump.
3: Allora, sostanzialmente la narrativa del governo taiwanese è abbastanza chiara. Il punto è quello ribadito dallo stesso segretario di Stato Marco Rubio durante l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ossia la questione Taiwan non è cambiata, cioè l'approccio statunitense alla questione Taiwan non è cambiata, non è cambiato niente dopo l'incontro tra Trump e Xi, e in questo momento stiamo vivendo una fase di ottima relazione con gli Stati Uniti, come l'abbiamo da molto tempo, più problematica la relazione con la Cina, ma quello è un elemento di cui sembra quasi inutile parlare, nonostante Trump durante un'intervista ha pronunciato la parola impronunciabile, cioè ha parlato di indipendenza dicendo non voglio che nessuno chieda l'indipendenza, però i taiwanesi dicono noi non stiamo chiedendo l'indipendenza, noi abbiamo una democrazia con tutti i livelli istituzionali di una democrazia, soprattutto abbiamo un'economia forte, un'economia che è sempre più autonoma per una serie di dinamiche, è un'economia che come tutte le altre economie moderne e sviluppate ha però delle dipendenze da supply chain globali che passano anche dalla Cina.
2: Diciamo la verità che l'atteggiamento, la posizione che viene da sempre definita ambigua, volutamente ambigua, degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, perché in effetti gli Stati Uniti non hanno mai appoggiato dichiarazioni di indipendenza, non si sono mai fatte, no, paladino da questo punto di vista. Allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto una Taiwan indipendente, anche se non dichiaratamente, dalla Cina. Tanti motivi che vanno anche oltre, no, la questione dei microchip.
3: Certamente. Allora, qui c'è un elemento che è il cuore della strategia sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Dal punto di vista statunitense, il rapporto, l'approccio a Taiwan è gestito dalla cosiddetta ambiguità strategica, cioè gli Stati Uniti non hanno mai reso chiara la loro disponibilità a difendere Taiwan dalla possibilità di una guerra contro la Cina, da un'invasione cinese. Questo è l'elemento che ha curato e che ha portato avanti, per certi versi anche protetto, la proiezione internazionale di Taiwan, il sustaining e le relazioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan, perché per la Cina era accettabile questa forma di ambiguità, per gli Stati Uniti permetteva appunto di lasciare un firewall di azione con la Cina. Per la Cina è tutto completamente diverso. Per la Cina l'aspetto strategico va all'interno di una dimensione essenziale in cui il Partito Comunista Cinese non può riconoscere l'esistenza di un'altra Cina, non può riconoscere l'esistenza della Repubblica di Cina, come si chiama Taiwan dal 1949, semplicemente perché di Cina ne esiste una. E è la stessa One China Policy, la politica della Cina singola, tramite la quale la Cina gestisce tutti i rapporti internazionali che ha. In questo momento siamo davanti alla preoccupazione che Trump faccia cadere questa ambiguità strategica, cioè dicendo, come ha accennato, Taiwan è un dossier che sta a 9.000 miglia di distanza dagli Stati Uniti, per noi non sarebbe conveniente fare una guerra.
2: Sì, dichiarazioni che sicuramente sono lette in senso di concessione alla Cina per ottenere qualcosa dalla Cina, e molti pensavano probabilmente perché poco si conosce poi anche le dinamiche del pensiero cinese, che Taiwan potesse essere la partita di scambio con la questione iraniana di Hormuz, no? Della serie, da parte di Trump arriverà una presa di posizione su Taiwan favorevole alla Cina, di modo che la Cina possa avere un'azione decisiva di pressione nei confronti dell'Iran. Ecco, forse questa è la lettura semplicistica occidentale che potevamo dare, perché se sicuramente da parte di Trump c'era la volontà di porre sul tavolo il dossier iraniano, insomma, da parte cinese secondo me questo non c'era, non c'è mai stato.
3: È più o meno esattamente così. Trump ha un approccio alla politica internazionale transazionale, il Partito Comunista Cinese ha un approccio alla politica internazionale, alla politica interna ideologica, sono due piani completamente differenti che non si possono incontrare. né adesso né mai. E dal punto di vista cinese, la possibilità di giocare questa contropartita è abbastanza uno starter, non esiste, il valore che l'Iran ha per la Cina non è paragonabile con quello che Taiwan ha per la Cina, e non pensano nemmeno i cinesi di poter mettere la cosa sul tavolo. Infatti. Allo stesso tempo i cinesi non pensano nemmeno altre due cose: la prima è molto probabilmente di invadere adesso Taiwan, perché il costo di una guerra sarebbe eccessivo, un rischio eccessivo anche per un sistema centrato all'interno della intorno alla leadership come quello cinese, e sarebbe un costo anche dal punto di vista economico per la Cina. L'interdipendenza con Taiwan non è indifferente. La seconda cosa è che la Cina non credo abbia intenzione nemmeno di diciamo così svendere il suo junior partner in Medio Oriente, che è l'Iran, che è una leva nei confronti delle dinamiche regionali.
2: Come no?
3: Che è in parte un partner energetico, ma quello è un elemento che non è probabilmente fondamentale. Più che altro è l'immagine di una Cina che svende un suo junior partner a livello del resto del mondo, non tanto del nostro mondo, ma di tutto quel mondo che è esterno all'Occidente, che guarda la Cina come uno tra i vari punti di riferimento.
2: Sì, poi secondo me, venendo dietro quello che dicevi, che è assolutamente vero, noi non abbiamo la sensibilità di distinguere le cose, ma veramente la Cina ha un approccio ideologico e non mischierebbe mai, proprio perché, come dire, l'approccio e la forma sono sostanza per la cultura cinese, un dossier internazionale come può essere l'Iran con un dossier di politica interna ed esistenziale come Taiwan. Cioè, ci sono proprio pagine e come dire, dossier completamente diversi che non stanno insieme, ed è la fatica che noi occidentali facciamo nel entrare nella categoria mentale di altri popoli, altre culture, altre tradizioni. Tra l'altro è anche verissimo l'altro aspetto che toccavi, cioè per la Cina la priorità in questo momento resta un ritorno di Taiwan alla Cina pacifico, che è anche quello che vogliono in realtà i cittadini cinesi, perché rispetto a tutto quello che dicevi tu, che è vero, perché è un azzardo, un rischio militare con ripercussioni che sicuramente la Cina non vuole esplorare, è anche vero che questo, diciamo, in questo momento perlomeno ancora andrebbe contro il sentire dei cinesi, che non sarebbero contenti, no, di un attacco militare nei confronti di Taiwan. Ed è vero che non stiamo parlando di una democrazia, però è vero che l'opinione pubblica, il senso della massa, anche per la peggiore delle dittature, ha sempre una valenza importante.
3: Esattamente, non è in effetti non è tutto così deterministico come qualcuno ce lo racconta. Le dinamiche del presente, le dinamiche delle collettività hanno un enorme peso sulle decisioni delle leadership. Gli americani non sono contenti della guerra in Iran, perché Trump ha combattuto nella sua narrazione che ha caratterizzato la campagna elettorale del primo mandato, le cosiddette endless war, e ora si trova a fare un'altra endless war. I russi non sono contenti della guerra dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, i cinesi non sarebbero contenti di un'invasione a Taiwan. L'obiettivo è oggettivamente quello di creare un sistema di pressione costante attraverso tutta una serie di dinamiche che sono più o meno visibili, molte entrano all'interno delle cosiddette gray zone, i conflitti, cioè la dimensione ibrida del conflitto, e creare una condizione per cui Taiwan prima o poi scelga pacificamente, democraticamente, di tornare, come dicono i cinesi, o di andare, come direbbero i taiwanesi, a far parte del mainland, della Repubblica Popolare Cinese. È anche una parte del gioco propagandistico che in questo momento i cinesi stanno facendo. In questo momento la psyops all'interno del dibattito pubblico taiwanese è giocare contro il presidente Lai, considerato da parte dei cinesi ovviamente, giocare contro il presidente Lai, considerato e già denunciato dalla Cina come un separatista, un pericoloso indipendentista, e raccontare queste dinamiche che riguardano Trump, esasperarle e per certi versi esagerarle come l'effetto della presidenza Lai, cioè come l'effetto di una scelta dei taiwanesi di dare in mano il paese ad un presidente eccessivamente, appunto, diciamo, vocato verso l'indipendenza e, come dicono i cinesi, separatista. Questo è un gioco che fa parte della propaganda cinese, di un sistema di disinformazione che è costante, è una doccia cinese costante, minuto per minuto, all'interno del cioè un funzionario del ministero che mi è venuto a chiedere di abbassare la voce, scusatemi.
2: Se no dicono che noi italiani abbiamo sempre la voce alta.
3: Esatto, esattamente, nel mio caso succede molto spesso. Dicevo, all'interno di un'opinione pubblica che costantemente sente, raccontare e vede attraverso un sistema di propaganda e disinformazione, diffusione di misinformation di vario genere, operazioni psicologiche di vario genere, questa narrazione contro l'indipendenza, contro i partiti che diciamo così faciliterebbero questa indipendenza. E questo crea un problema interno al dibattito pubblico taiwanese, perché il dibattito pubblico taiwanese è un dibattito pubblico di un paese democratico esattamente come il nostro, dove ci sono partiti di maggioranza, partiti di opposizione, e Lai sta soffrendo particolarmente, il presidente taiwanese sta soffrendo particolarmente il ritorno dei partiti dell'opposizione all'interno del Parlamento, anche grazie a tutto questo sistema di disinformazione cinese che, diciamo, costantemente batte sull'opinione pubblica.
2: Ultimissima domanda e poi giusto ti libero, Emanuele Rossi. A livello proprio di feeling, di impatto che hai avuto con Taiwan, con i taiwanesi, le Taipei, cosa pensano in questo momento di Trump? Cioè, non è che voglio fare gossip o buttarla sul facile, ma nel senso, quanto timore hanno, quanto sperano che Trump sia, come dire, un accidente della storia, no? E quindi col calendario si guarda quando la presidenza Trump giungerà a termine.
3: Allora, distinguiamo due tipologie di taiwanesi con cui ho rapporti in questi giorni: l'opinione pubblica, cioè la gente comune, certo, e la dimensione istituzionale di qualsiasi genere, che siano think tanks o appunto governi e istituzioni governative o diciamo così affiliate in qualche modo al governo. Per questi secondi è meglio quasi evitare il discorso, analizzare quello che succede, ma fondamentalmente gli Stati Uniti sono il principale partner di Taiwan per tutta una serie di cose, non per tutto, ma per parecchie cose, a cominciare dalle armi, a cominciare dall'industria dei chip, che in parte è collegata agli sviluppi successivi di Nvidia, eccetera, eccetera, dell'intelligenza artificiale, bla bla bla. Diciamo così, il mood è: sta succedendo questo, non stanno cambiando le cose così apertamente, così palesemente da preoccuparci per il momento. Resilience, teniamo botta e aspettiamo. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, ovviamente Trump è percepito, dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è una divisione, c'è una parte che, anche grazie a quella disinformazione, dice: vedi, Trump sta dicendo al nostro presidente che è andato troppo in là. C'è una parte dell'opinione pubblica che dice: Trump è un problema, è una grande preoccupazione, perché prima o poi potrebbe decidere di metterci in un grand bargain con la Cina e, dico una parola diciamo forse brutale, svenderci.
2: Ecco, quindi che è più di un tradimento, senza dubbio. Grazie Emanuele Rossi, buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata.
3: Grazie a voi, attenzione, a presto, buona giornata.
2: Emanuele Rossi, giornalista, esperto di analisi internazionale e geostrategia, scrive per Formiche, The Code 39.

0: 3, questo è sempre la Buongiorno in Blu. In un momento, in una fase assiale della storia dell'Europa, no? L'Unione Europea, il progetto europeo è sicuramente un bivio ed è messo duramente alla prova da tutto quello che sta succedendo, se vogliamo non da adesso, però sicuramente da un anno a questa parte c'è un'accelerata notevole. E tutto questo sarà sul tavolo, e quindi ci sarà un'interessante riflessione oggi e domani a Roma per un convegno, un evento dedicato ad Altiero Spinelli, perché ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di uno dei padri del progetto europeo. Subito diamo il buongiorno a uno dei relatori di oggi, Roberto Castaldi, segretario del Movimento Federalista Europeo e direttore di Focus Europe, il nuovo network multilingue. Buondì Castaldi, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Perché è importante, forse ancora di più proprio in questo momento storico, recuperare la figura di Altiero Spinelli?
1: Ma perché Spinelli si è battuto tutta la vita per un'Europa federale, e l'ha fatto parlando con tutti. Prima ha lavorato con le forze europeiste laiche, dopo la guerra la Democrazia Cristiana di De Gasperi, poi è riuscito a portare l'europeismo, prima i socialisti di Nenni, poi il Partito Comunista di Berlinguer e infine il Movimento Sociale di Almirante. Quindi è riuscito a portare tutta la classe politica italiana su una linea europeista. È quello di cui abbiamo bisogno anche oggi, riuscire a portare tutte le forze politiche a comprendere che in un mondo dominato da forze di dimensioni continentali come Stati Uniti, Russia, Cina, India, l'unica possibilità che abbiamo per rimanere autonomi, indipendenti, difendere i nostri valori e interessi è come europei. E quindi dobbiamo creare un governo federale responsabile anche della politica estera di difesa, dell'energia, della fiscalità, altrimenti non riusciamo a rispondere alle crisi che abbiamo davanti, e questo sta erodendo la stessa democrazia, lasciando spazio a forze estremiste, populiste, che cavalcano le paure delle persone ma senza fornire delle risposte reali, che solo l'Europa potrebbe dare.
0: E servono risposte reali anche, come dire, piuttosto urgenti, no? Nel senso che noi sappiamo che la macchina democratica e la governance dell'Unione Europea in realtà prevedono periodi di decisione e di gestazione estremamente dilatati, anche proprio per il sistema di voto. Infatti si dice che per dare risposte vere dai fronti internazionali a quelli della difesa, a quelli dell'energia, sarà necessario sempre più prevedere la famosa Europa a due velocità o comunque club di volenterosi. È questo l'unico percorso che veramente, almeno nell'immediato, abbiamo davanti?
1: Ma c'è da dire che l'Unione è sempre andata avanti attraverso le avanguardie, cioè non abbiamo mai aspettato l'ultimo carro del treno. Quando abbiamo deciso di fare l'elezione diretta del Parlamento Europeo, alcuni stati non ci stavano e era prevista come unilaterale, poi solo dopo si aggiunsero. La stessa cosa vale per Schengen, che partì con 5 stati soltanto, o per la moneta unica, che partì con 11 stati.
0: Certo.
1: Quindi non è una cosa strana l'idea che ci sia un gruppo di stati che va avanti, che crea un'avanguardia a cui poi tutti gli altri si potranno aggiungere non appena vorranno o saranno pronti. Il nodo vero è condividere la sovranità sui punti fondamentali, senza i quali noi non diamo risposte ai cittadini. Io faccio solo alcuni esempi banali per capirci. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo una griglia energetica europea, non facciamo gli acquisti in comune e quindi ci facciamo concorrenza tra italiani, tedeschi e così via. Allora, c'è uno studio che dice che con la griglia energetica europea il costo energia sarebbe più basso del 32%, un terzo in meno. Se facessimo gli acquisti in comune, essendo il più grande importatore di energia del mondo e i gasdotti portano qui, potremmo ottenere un altro 20% di sconto e pagare l'energia come i nostri competitor. Allora, questa è la forza che avremmo come europei.
0: E perché non lo facciamo?
1: Perché gli stati membri non hanno accettato di condividere la sovranità sull'energia. La stessa cosa vale per la difesa. Noi abbiamo i 27 insieme hanno la seconda spesa militare del mondo. Noi spendiamo il 32% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Quindi due terzi della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza, perché abbiamo 27 difese nazionali non inquadrate in un sistema europeo di difesa. Abbiamo 130 sistemi d'arma dove gli Stati Uniti ne hanno 30. Allora, creare una sovranità europea su questi temi vuol dire non avere più bisogno di spendere il 5% del PIL per la difesa, ma avere una capacità di deterrenza reale che oggi non abbiamo, ed è la ragione per cui ci obbliga la NATO ad arrivare al 5%. Quindi queste sono sfide. Noi possiamo, come dire, ingannare i cittadini dicendogli teniamoci la sovranità nazionale e faremo grandi cose. La realtà è che butteremo i soldi dalla finestra e continueremo a pagare l'energia il doppio, ok, che nel lungo periodo porta alla deindustrializzazione dell'Europa, oppure possiamo creare un governo federale responsabile per l'energia, la difesa, la politica estera e contare qualcosa nel mondo e riuscire a difendere il nostro tenore di vita, il nostro modello di vita e i nostri valori e interessi in un mondo sempre più competitivo.
0: Però perché questa posizione, così come presentata, è estremamente razionale, no? Al di là poi di qualsiasi trasversalità di idea politica, perché comunque non viene adottata, rilanciata, perché non si parla ai cittadini spiegando le cose come stanno? Rinunciamo alla sovranità per essere più sovrani, e ovviamente per essere più sovrani a livello europeo e avere tutta una serie di vantaggi, a cominciare proprio da quanto costa l'energia, che poi impatta sull'inflazione, caro Vito, tutto quello che sappiamo.
1: Perché i cittadini lo capiscono, cioè i sondaggi lo mostrano, l'ultimo Eurobarometro mostrava che oltre 2/3 degli europei vorrebbero una difesa e una politica estera unica.
0: Perché i partiti non lo fanno, perché i governi non lo fanno?
1: Il 75% si sente anche cittadino europeo, cosa che in passato non accadeva. Il loro vero punto sono leadership politiche che non hanno oggi il coraggio, molte hanno paura dei populisti, dei nazionalisti, e pensano che avere una posizione più timida, più vicina alle loro posizioni possa, come dire, salvarli. La realtà è che i cittadini scelgono l'originale, cioè è inutile che Merz in Germania insegua AfD, perché poi i cittadini sceglieranno l'originale, e infatti la CDU sta perdendo consensi. E noi abbiamo bisogno di leader che abbiano il coraggio di prendere l'iniziativa. I cittadini sono d'accordo. È interessantissimo, in Italia per esempio i sondaggi mostrano che da un lato i cittadini sono contrari all'aumento delle spese per la difesa al 5%,
0: sì.
1: Allo stesso tempo sono favorevoli a una difesa europea. Cioè, i cittadini non sono stupidi come alcuni gli piace dipingerli, i cittadini capiscono perfettamente che arrivare al 5% di spese per la difesa nazionale comunque non ci difende. L'ha detto bene il ministro Crosetto in Parlamento qualche mese fa: l'Italia da sola non è in grado di difendersi in grado di attacco. Sì. Punto. Quindi è inutile buttare soldi sulla difesa nazionale. Il punto vero è costruire una difesa europea. E questi cittadini lo capiscono. Il nodo è trovare dei leader politici che abbiano il coraggio di dire la verità e di prendere un'iniziativa politica.
0: Stavo pensando quanto tutto quello che diciamo poi in qualche modo viene ostacolato dal fatto che in questo momento in Italia non ci sono governi particolarmente forti, e comunque c'è un'avanzata notevole, no, di movimenti populisti, in alcuni casi anche anti-europeisti. Quindi, come dire, nel momento in cui dovremmo avere, al di là di leader forti, capaci, carismatici, che siano in grado di risvegliare e riproporre il progetto europeo completamente, ma proprio non ci sono partite, linee di governo all'interno dei paesi europei particolarmente solidi per andare in questa direzione.
1: Il problema è che sono venute a sommare due linee di frattura diverse, quella tradizionale destra e sinistra e quella proposta alla fine del manifesto di Ventotene tra chi vuole costruire la federazione europea e chi è i nazionalisti. Allora, queste due linee si intersecano. In alcuni paesi vengono create delle coalizioni, diciamo, europeiste contro nazionalisti, e hanno vinto, come in Polonia con la coalizione Tusk, che è un popolare, ma era una coalizione che arrivava, appunto, includeva anche i liberali e i socialisti, come la coalizione Ursula nel Parlamento europeo che sostiene la Commissione europea. In altri paesi questo ancora non è avvenuto, e qui ci troviamo con un'offerta politica spuria, in cui sul tema più importante oggi, perché se noi pensiamo alle crisi dell'energia, della sicurezza, eccetera, riguardano questioni internazionali e alla risposta europea, noi abbiamo delle offerte coalizionali contraddittorie, perché è evidente che noi abbiamo nel governo Forza Italia, in cui il presidente, il leader Tajani, il ministro degli esteri, va in Parlamento qualche mese fa e risponde a una domanda dicendo: ma noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d'Europa, siamo contro la

0: potersi alleare con questi partiti, ma la stessa cosa vale nel centro-sinistra, dove ci sono a volte partiti che prendono posizioni contrarie all'idea, per esempio, di costruire una difesa europea, come se nel mondo attraversato dalle guerre il disarmo totale fosse una opzione ragionevole e credibile. Cioè, è chiaro che oggi l'alternativa vera, al di là delle chiacchiere, tra mettere il 5% del PIL sul riarmo nazionale che non serve a nulla, o costruire un sistema europeo di difesa reale, quindi con un trasferimento di sovranità sulla difesa, sulla politica estera all'Europa. Cioè, questo è il punto fondamentale. Se intorno a questa verrà creata un'offerta politica, questa offerta politica vincerà, perché i cittadini questa cosa la capiscono, i sondaggi ce lo mostrano.
1: Sì, stavo pensando però che allo stesso tempo c'è anche da registrare che comunque riescono ad avere, si tratta di percentuali piccole, però poi sappiamo che a seconda del sistema elettorale hanno un peso nel condizionare la coalizione. Per esempio, però, vediamo l'avanzata di Vannacci, che tra l'altro sta erodendo non solo punti alla Lega, ma in qualche modo sta intercettando anche parlamentari della Lega, no? Perché poi le dinamiche che innescano le elezioni che si avvicinano sono sempre molto molto precise.
0: Assolutamente, lì noi abbiamo questa abitudine. Guarda, se noi prendiamo il 2027, al 2027 probabilmente verrà dipinto fra 30 anni come il momento in cui gli europei hanno deciso cosa fare.
1: Sì.
0: Il problema è che l'hanno deciso non come europei, ma attraverso un insieme di elezioni nazionali. Cioè, nel 2027 si va a votare in Italia, in Francia, in Spagna, in Polonia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi, oltre che in Estonia, in Finlandia, in Grecia e a Malta. Allora, se in questi 4 paesi vinceranno delle forze europeiste, ci sarà la possibilità di una grande iniziativa di condivisione della sovranità sulla difesa, sull'energia, sulla fiscalità. Se in questi 4 paesi, o in uno di questi dei grandi paesi, vincono i nazionalisti, questa finestra di opportunità non ci sarà. Cioè, questa è la vera posta in gioco del 2027. Il problema è riuscire a convincere le forze politiche che, siccome questa è la vera posta in gioco, intorno a questa va articolata l'offerta politica per i cittadini. Perché se i cittadini avranno di fronte la scelta tra unire l'Europa a rispondere alle crisi energetica, della difesa, della sicurezza, eccetera, rispondendo positivamente, i sondaggi ce lo dicono. Il problema è che in alcuni paesi non si riesce a rendere dominante la divisione tra federalisti e nazionalisti, e resta dominante quella tra destra e sinistra. Anche se poi stiamo vedendo che questa cosa qui va, come dire, vanno a fondersi. L'abbiamo visto in Polonia, come in Ungheria. Cioè, anche in questi paesi dove poi, come dire, le forze nazionaliste si mostrano nella loro vera forma, e quindi con tentativi di distruggere lo Stato di diritto, di superare il regime liberal-democratico, certo, eccetera, poi cosa succede? Che alla fine le forze di destra moderata, di centro e di sinistra sono obbligate a unirsi per cercare di bloccare questa deriva autoritaria come in Ungheria e Polonia. Cioè, questa cosa l'abbiamo vista. Il problema è che a volte, come dire, ci illudiamo che quello che accade in altri paesi sia specifico, che è successo anche, sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, questo è un trend, dette fabula narratu, questa cosa può succedere anche da noi.
1: Ma certo,
0: se vincessero,
1: ma certo,
0: con percentuali, forze che stanno mostrando delle tendenze di quel tipo anche da noi. Allora, è evidente che o si riarticola l'offerta politica intorno alla frattura costruzione della sovranità europea, o retorica di un ritorno alla sovranità nazionale completamente inutile, perché il nodo alla fine è: vogliamo vivere nell'Ottocento delle sovranità nazionali assolute in un mondo in cui ci sono stati missioni continentali, o vogliamo costruire una sovranità europea adatta al XXI secolo? Perché di fronte all'imperialismo estrattivo di Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India, è chiaro che oggi giochiamo come europeo, siamo spacciati. E ieri c'era appunto il presidente indiano Modi in Italia, sì, e abbiamo avuto l'articolo della Meloni e Modi sul Corriere sulla partnership strategica tra Italia e India. La partnership strategica tra Italia e India è come una partnership strategica tra, che so, Fiumicino e New York. Non si può fare. Non a caso l'accordo con l'India l'ha fatto l'Unione Europea.
1: Ma certo, cioè, ma
0: no?
1: Certo.
0: L'Italia non arriva a 60 milioni di abitanti, l'India sfiora i 2 miliardi. Cioè,
1: no,
0: tre delle
1: infatti,
0: grandi metropoli indiane da sole fanno più abitanti dell'Italia. Allora, di che cosa stiamo parlando?

0: però noi continuiamo a ragionare in termini nazionali.
1: Ma è quello, o meglio, sì.
0: Così andiamo a sbattere. Ma ci stiamo costringendo a diventare vassalli di uno tra Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India.
1: Sì, secondo me c'è anche il discorso di quello che si vuole proporre come narrazione, nel caso tra l'altro Modi, Meloni, esemplificativo per tutti i meme che stanno anche girando, tra l'altro insomma pare che Meloni sia proprio la preferita dagli indiani, no? Voglio dire, c'è una narrazione accattivante, amicale, giocata molto anche sui rapporti bilaterali, ma io credo che al governo stesso sappiano che il contesto dei grandi giochi si può fare soltanto a livello europeo. Poi c'è tutto invece un racconto estremamente personalistico anche poi per rilanciare le diverse leadership. Quindi
0: però, il problema è che noi non impariamo mai nulla dalla storia.
1: Sì. L'Europa veloce trova, Roberto Catalli.
0: La Polonia è stata bloccata dal libero un veto, la dieta secondo me debolissimo, è stata spartita 3 volte tra Russia, Austria-Ungheria e Prussia fino a scomparire. Gli europei sono la stessa opposizione. Il veto, l'unanimità nel processo di gestione dell'Unione è ciò che rischia di farci spartire e diventare vassalli di Stati Uniti, Russia e Cina. Questa è la situazione in cui viviamo. O superiamo il libero un veto, l'unanimità, e creiamo un governo federale, o siamo spacciati.
1: È così. Grazie Roberto Castaldi. Buona giornata, direttore.
0: Grazie.
1: Castaldi è direttore di Focus Europe e segretario del Movimento Federalista Europeo. Vi ricordo, oggi e domani a Roma, l'eredità e l'attualità di Altiero Spinelli, proprio in occasione dei 40 anni della morte del grande statista, uno dei padri dell'Unione Europea, del progetto europeo. Allora, torniamo entro i nostri confini, vi porto a Modena, fatti di cui abbiamo parlato tanto, cercando anche di analizzare i diversi aspetti della questione, no? Di quello che è successo sabato scorso, quando il 31enne Alcudri con un'auto ha travolto 8 persone a Modena. Adesso però lasciamo sullo sfondo la cronaca, la conferma del fermo, il profilo psicologico, psichiatrico della persona, capire se rappresenta terreno fertile per l'arruolamento di lupi solitaria, tutto sullo sfondo, perché vogliamo parlare di alcune dichiarazioni arrivate da parte politica, cioè data la gravità di quello che è successo, rimandarlo a casa. Per casa si intende, visto che Kalim Alcudri è cittadino italiano, per casa si intende il paese di provenienza dei genitori, del padre, ovvero il Marocco. E gli è stato fatto notare queste dichiarazioni Salvini dallo stesso compagno di maggioranza, Tajani, ha detto guarda che è italiano. Quindi la domanda che ci poniamo è: ma si può revocare la cittadinanza? Sì, quando, in quali casi? E si può revocare anche a italiani di origine italiana, cioè di genitori italiani? C'è bisogno di far chiarezza. Buongiorno, come sempre, il giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Per Bompiani ha scritto Oligocrazia, il potere sono io. E arriva settimana prossima, martedì, in edicola per Mondadori, Vive il Re, viva la Repubblica. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, il caso di Modena è un caso complesso, sì,
1: molto.
2: Si può anche revocare la cittadinanza, però il punto non è quello. Cioè, come sanzione ti tolgo la cittadinanza, solo che partiamo da lontano. La cittadinanza nasce come appartenenza all'impero romano Caracalla, nasce legato allo ius soli nel Medioevo, fino al Re Sole, no? Lo Stato sono io, i cittadini sono miei, chi nasce il mio cittadino è mio, perché? Perché mi serve per pagare le tasse, per fare il militare.
1: Per esempio.
2: Per esempio. Poi, proprio come senso di libertà, la cittadinanza diventa ius sanguinis. Quindi diritto di essere nato dal genitore di quello Stato e proseguire nella progenie di quello Stato. E poi adesso abbiamo tutti questi dubbi, no? Ius sanguinis, ius soli, gli immigrati, la cittadinanza. La cittadinanza oggi che cos'è? È una serie di servizi, è votare. E tante volte anche i residenti godono dei servizi,
1: certo.
2: Quindi la cittadinanza ha per certi versi perso quella importanza che aveva, però è comunque il simbolo di appartenenza, no? Io sono italiano, gioco la nazionalità italiana. Ora, il problema dell'immigrazione non è più solo l'immigrazione di prima generazione, che tu hai l'ingresso, così, il problema è l'inclusione, no? Il problema è l'inclusione, il problema è la partecipazione, il problema è lo Stato multietnico. E quindi il fatto non è dire questo gesto di follia incredibile, revochiamo la cittadinanza, sì, ci sta anche come sanzione, però devi sempre più lavorare nell'inclusione. Vedi la Francia, certo, la Gran Bretagna, che sono un po' più avanti di noi in questo problema multietnico, multireligioso, e che si trovano una serie di problemi. Quindi dovremmo essere abili nell'anticipare i problemi e nel cercare di capire come affrontarli.
1: Ma ci può essere anche, come dire, non la revoca in questo caso, ma la rinuncia della cittadinanza? Cioè, io che sono italiana,
2: certo, nata... la polide, certo, ecco, io posso riacquisire la cittadinanza di un altro stato se me la dà, o addirittura sono gli apolidi, non voglio nessuna cittadinanza. Però vede, la cittadinanza in tutto questo complesso caso è soltanto un pezzettino, è soltanto,
1: ma sì, ma una provocazione, una strumentalizzazione politica, no, di una certa,
2: sì,
1: dialettica, è ovvio,
2: certo, perché
1: è ovvio.
2: Ti trovi di fronte al fatto che ormai devi rivedere questi italiani facenti parte appieno della nazione della Repubblica e cercare delle soluzioni, che non è la sanzione, non è solo quello, ma è una politica di grande inclusione
1: e capacità di visione, perché di questi italiani ne abbiamo sempre più bisogno, visti anche i nostri dati,
2: esatto,
1: demografici,
2: e lo vediamo, quindi, ma lo vediamo. Io guarda, l'altra sera qui Roma è sempre sommersa di lavori per strada, sul tardi,
1: non è solo Roma, stia tranquillo professore,
2: sì, c'era stato questo enorme traffico, c'era l'asfalto su una strada importante, era notte, era sera tardi, c'era questa squadra di operai vistosamente non italiani per come li pensiamo noi, no?
1: Certo, sì.
2: Erano tutti asiatici, africani di origine, stavano lì e lavoravano con noi, per la nostra comunità, non sono italiani? Dipendenti probabilmente del comune di Roma, una delle sue aziende. Questo ti fa capire il punto, no?
1: Capire, certo,
2: che è inutile che siamo lì a dire italiani,
1: no, è una questione di esatto, una questione di pragmatismo al di là della disposizione personale rispetto,
2: sì,
1: all'apertura alla solidarietà.
2: Ma lo fece anche Caracalla, no?
1: Già, è vero,
2: mise tutti dentro,
1: e basta
2: gli servirono i soldati, servono le tasse, li rese cittadini romani, dai. Non è quello, però l'importante poi è saperli gestire, saperli trattare.
1: Assolutamente. Sempre saggio il nostro Alfonso Celotto.
2: Ci ringrazio. Il buon senso di De Gasperi, sempre.
1: Il buon senso di De, teniamocelo stretto, rilanciamolo e conosciamolo meglio, il buon senso di De Gasperi. Grazie Alfonso Celotto. A giovedì prossimo. Stanno arrivando le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi tornerà ai nostri microfoni l'ambasciatore Ettore Segui.

0: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: In Blu 2000 News.
9: Tanta paura, ma al momento non risultano feriti dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza nei quartieri di Napoli fino ad Aversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato per oggi la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha firmato e postato le umiliazioni, i soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, e definisce poi infimo il gesto del ministro israeliano. Meloni e Tajani dicono che è stata superata la linea rossa, pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Unione Europea, Stati Uniti e Australia. Ben-Gvir ha sbagliato, dice Netanyahu. USA e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, ma il tycoon, dice Netanyahu, che è una brava persona, farà quello che voglio io. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, e intanto monito del leader cinese a Trump: no al ritorno alla legge della giungla. E poco fa è stata battuta un'agenzia in cui si dice che in una lettera indirizzata ai leader europei il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà ancora tempo. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce nella notte in via Carnia, uccidendo una di loro, l'altra è grave. L'uomo, 39 anni, prima è scappato e poi si è costituito alla polizia. Dai primi accertamenti risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornata l'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, a Pechino, Kabul, è direttore Atlante dell'Atlante geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ho chiesto all'ambasciatore Sequi di essere con noi per commentare un po' gli incontri che si sono tenuti a Pechino, tra l'altro a distanza di pochissimi giorni. Prima a Pechino è volato Trump, ieri è stata la giornata di Putin, tra l'altro ci siamo soffermati in rassegna stampa anche sulla sua analisi questa mattina su La Stampa. E in questo momento le agenzie confermano che c'è la preparazione della visita di Xi Jinping in Corea del Nord, forse addirittura settimana prossima, per, si fa sapere, mediare tra Kim Jong-un e Trump. Quindi una diplomazia cinese estremamente attiva. La domanda è questa, ambasciatore Sequi: Pechino caput mundi?
1: Ancora no, quello è certamente però un disegno che i cinesi hanno, ma sono un po' più nel lungo periodo. Ma quello che credo che possiamo dire è che, se è vero che gli Stati Uniti oggi sono la potenza dominante, la Cina sta diventando la potenza indispensabile. E la potenza indispensabile lo sta diventando perché oramai è un po' il crocevia di una serie di incontri tra soggetti che vengono a Pechino quasi come una volta arrivavano i sovrani all'epoca dell'impero, soprattutto a chiedere qualcosa. È successo nel caso appunto di Trump, è successo nel caso di Putin, e questo è molto interessante perché Pechino sostanzialmente sta acquisendo un peso specifico mondiale che fino a qualche anno fa non aveva, ed è una realtà della quale necessariamente si deve tener conto. La centralità di Pechino è esattamente un disegno di lungo periodo che noi definiamo il breve sogno cinese, ma del quale, dopo il secolo delle grandi migrazioni, quindi diciamo dopo la guerra dell'oppio, la Cina vuole riprendere quel ruolo di paese di mezzo, quindi di paese più importante, quello che sta al centro del mondo, che idealmente i cinesi pongono entro il 2049, che sarebbe 100 anni della Costituzione della Repubblica Popolare. E decisamente i fatti di questi giorni, di questo periodo, ci stanno dimostrando che si cerca di andare in quella direzione.
0: Guardando alle due visite, quella di Trump e quella di Xi, quali carature hanno, cioè quali punti di contatto, quali invece le specificità che ovviamente evidenziano anche due tipi di relazioni diverse con gli Stati Uniti e con la Russia?
1: Sì, certamente sono delle relazioni diverse, direi storicamente, nel senso che da parte i cinesi considerano gli Stati Uniti come l'altra superpotenza. Infatti in quel caso sempre i cinesi hanno parlato di G2, e idealmente anche non in questo incontro di Pechino, ma nel precedente incontro di Kim appunto con Trump, così un'immagine che Xi Jinping ha cercato di dare è quella di due timonieri che appunto sulla stessa nave guidano il mondo attraverso le procelle, diciamo, delle crisi geopolitiche. E questo a dare proprio l'idea che i cinesi si vogliono porre come potenza certamente antagonista, ma anche potenza di cui gli Stati Uniti devono tener conto. Trump è arrivato in Cina perché gli Stati Uniti avevano bisogno di Pechino, per esempio sull'Iran, sul commercio, sulle terre rare, sulla stabilità economica globale e su una serie di altre cose, come stiamo vedendo, come lei ha detto a proposito della Corea del Nord, che è stato molto interessante. E invece Putin è arrivato perché la Russia, dopo anni di guerra, dopo anni di sanzioni, bisogna evidentemente la Cina per esportazioni energetiche, per ad esempio la tecnologia, componenti industriali che poi possono essere anche dual use, cioè utilizzate anche per scopi civili ma anche per scopi militari, e direi anche per motivi di sopravvivenza finanziaria. Quindi Xi Jinping pur con modi diversi, si è trovato in una posizione strategica particolarmente favorevole, quella di interlocutore indispensabile per entrambe queste potenze, con una differenza, che i russi sono in un certo senso una potenza, non voglio dire vassallo, ma comunque una potenza, direi, subordinata, una potenza nucleare, però pur sempre una potenza che ha un rapporto asimmetrico e quindi in buona parte di dipendenza dalla Cina.
0: Questo è indubbio. Tra l'altro Xi Jinping ha anche potuto giocare la carta del, come dire, tenere in sospeso e non concedere le aspirazioni sia di Trump che di Putin, cioè allora do veramente una lettura estremamente ridotta all'osso, perché sicuramente Trump sperava di ottenere da Pechino una posizione più partecipativa nella soluzione della questione Hormuz e quindi di pressioni nei confronti dell'Iran. Sicuramente Trump è partito da Washington con questo dossier. Io dubito fin dall'inizio che Xi Jinping avesse intenzione di includere il dossier Iran e tantomeno di fare il gioco dello scambio Iran-Taiwan. E quindi, diciamo, da questo punto di vista Trump è tornato a casa con poco. E anche Putin, perché al di là dei tanti contratti di nuovo di materiali economici e commerciali tra Pechino e Mosca, la questione del Power of Siberia e quindi di questo importante gasdotto russo, beh, insomma, non c'è stato il tanto atteso assenso, che sono anni che dal 2022 in poi soprattutto che la Russia vuole portare a casa. E al di là delle parole un po' ambigue di Lavrov, credo che sia evidente il fatto che Gazprom è crollata del 4% ieri in borsa, no? Quindi le cose non sono andate come i russi auspicassero.
1: Assolutamente, oltretutto bisogna considerare che c'è evidentemente un approccio molto diverso al fattore tempo, no? Da parte dei cinesi rispetto agli altri. I cinesi pensano nel lungo periodo, sono evidentemente estremamente attenti a quello che accade intorno a loro, l'autorità, però possono permettersi, direi anche proprio come tradizione culturale, ma anche come sistema economico e politico, di pensare un po' nel lungo periodo. Questo aspetto che lei evoca, cioè quello del fatto che entrambi i paesi, sia Stati Uniti che Russia, sono tornati, non dico con le pive nel sacco, ma comunque non certo con le aspettative che loro avevano all'inizio, e certamente è un fatto. Trump non poteva, pur nella sua logica transazionale, pensare di ottenere così una meccanica interrelazione tra Hormuz, quindi Iran, guerra con l'Iran e Taiwan. Non è, direi, assolutamente nell'approccio cinese pensare in questo modo.
0: Infatti.
1: Però è chiaro che, visto che stiamo parlando degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti sanno bene che anche la crisi di Hormuz, che per loro è fondamentale cercare di risolvere il prima possibile, se vogliono chiudere appunto la crisi, morde anche la Cina. Però la Cina pensa in modo diverso, e cioè ha capito già da tempo che il vero nodo per i propri approvvigionamenti energetici è il rischio che non solo Hormuz, ma anche altri stretti che permettono appunto all'energia di arrivare via mare alla Cina possano essere in qualche modo chiusi o controllati dagli americani. Per esempio, si parla pochissimo dello stretto di Malacca, che
0: invece è essenziale, vitale,
1: assolutamente vitale, e che i cinesi non controllano minimamente. Un altro collo di bottiglia, per esempio, è quello di Taiwan, che non è soltanto è anche microprocessori, è anche l'Hormuz digitale, possiamo dire, ma è anche quel collo di bottiglia che fa sì che Pechino abbia difficoltà a proiettare la sua potenza sull'oceano, affinché Pechino, diciamo, diventi una vera e propria potenza oceanica. E allora cosa fa la Cina? Cerca di continentalizzare appunto i propri approvvigionamenti energetici, soprattutto attraverso il retroterra continentale, quindi attraverso la Russia. Ciò non esclude Power of Siberia 2, ma i cinesi sono estremamente bravi e quindi vorranno spuntare un prezzo, direi, vantaggioso per loro e probabilmente svantaggioso per i russi. Ma fa anche un'altra cosa, sempre nel lungo periodo, diversifica moltissimo gli approvvigionamenti energetici, perché una cosa che forse non è chiara è che nel 2050 almeno il 50-60% di tutte i fabbisogni energetici cinesi saranno energie rinnovabili, per arrivare al 2100 con un 90-95%, sì. Perché la Cina ha capito che su quella partita si gioca, non dico la sopravvivenza cinese certamente, però l'economia, e poi un'altra cosa che non consideriamo, e cioè la Cina ha bisogno di data center, che ormai l'intelligenza artificiale è il nuovo petrolio, direi, delle economie, ma anche della potenza militare, e quelli richiedono, in Cina come altrove, energia.
0: Molta, moltissima energia, ricordiamolo, sono veramente energivori all'ennesima potenza.
1: Sulla Russia una bellissima considerazione, nel senso che i russi hanno una, evidentemente, necessità urgente di finanza, sostanzialmente hanno necessità, visto che non riescono più a vendere la loro energia all'Europa, hanno comunque necessità, anche per i fabbisogni della guerra, l'economia che non sta andando bene, di vendere la propria energia. E questa idea del Power of Siberia 2 ormai è stata già lanciata da tempo, però i cinesi sono convinti di poter, qualora lo facessero, avere degli ulteriori sconti, cioè vorrebbero sostanzialmente l'acquisto di gas quasi ai prezzi sussidiati a cui il gas viene venduto in Russia. E poi hanno un altro problema: non vogliono essere dipendenti quasi completamente da un solo fornitore. Ma se lo devono fare, hanno bisogno evidentemente di incoraggiamenti e incentivi economici molto forti, quindi il tempo anche in questo caso gioca a favore della Cina.
0: Sì, sicuramente la Cina ha imparato bene la lezione europea, no? Che ha pagato a caro prezzo la dipendenza del gas nei confronti della Cina, che corrispondeva a un progetto sicuramente portato avanti da Merkel di legarci a doppio filo con la Cina, con la Russia, convinti che così la Russia mai avrebbe usato fare quello che invece ha fatto. Quindi la Cina, che studia molto bene a dispetto nostro quello che succede nel mondo, questa lezione l'ha ben metabolizzata. Come la Cina, perché anche qua appunto la via della seta corrisponde anche a questo, la via di terra rispetto alle vie di mare, perché anche noi l'abbiamo imparato, anche più distratti di noi, quanto gli stretti rappresentino veramente quei colli di bottiglia dell'economia globale. Se tu controlli gli stretti, controlli l'80% del commercio mondiale, quindi diventi veramente in grado di controllare poi anche geostrategia. Infatti ricordiamoci che la prima vera frizione con Trump è stato per Panama, con la Cina, esatto. Intendo, che a volte ce lo dimentichiamo, no? Prima ancora di Bab el Mandeb con gli Houthi l'estate scorsa, e poi adesso ovviamente la questione di Hormuz, oltre la Malacca, che è essenziale, assolutamente essenziale. Poi cos'è che ci mettiamo? Suez e Gibilterra, alla fine sono questi veramente i punti nevralgici mondiali, quelli da segnarsi in rosso.
1: Assolutamente sì, infatti lei ha fatto benissimo a ricordare Panama, perché Panama ha dato un segnale assolutamente eloquente in questa direzione, ha quasi anticipato poi quello che abbiamo visto dopo.
0: Sì, pienamente, perfettamente. Ambasciatore Sequi, quanto quindi la Cina, forte della sua tradizione, degli insegnamenti di Sun Tzu, che citiamo sempre, ma ancora di più di Lao Tse, sta veramente mettendo a frutto quella che è e che è sempre stata, ovvero l'efficacia della non azione?
1: Assolutamente lo sta facendo, anche perché appunto i cinesi hanno una visione del tempo che è diversa dalla nostra, hanno una visione del tempo, direi, imperiale, e poi diciamoci pure la verità, non hanno, diciamo, il mal di testa delle elezioni,
0: quello aiuta. che aiuta.
1: Evidentemente in certi casi complica molto la situazione, perché molte delle decisioni che sono prese in altri contesti, che sono i contesti democratici, naturalmente non possono tenere conto del sentire dell'opinione pubblica, eccetera. Però non dobbiamo nasconderci un fatto, che la Cina è anche consapevole di avere intrinsecamente delle debolezze. Ci sono delle debolezze, direi, abbastanza strutturali. La prima debolezza, che è assolutamente presente al Partito Comunista e quindi alla, diciamo, da tempo alla classe dirigente cinese, è quella della cosiddetta trappola del medio reddito. Qui c'è una situazione interessantissima, perché i cinesi, ecco, quello che non sappiamo è che i cinesi, per esempio, di qui al 2100 perderanno 600 milioni di abitanti, che significa la popolazione passerà da 1.400 a 800 milioni. Perché? Perché si tratta di una popolazione anziana, le politiche del figlio unico hanno creato molti problemi, quelli di carattere demografico, la piramide demografica. Non è una piramide, in realtà è un fungo in cui l'età media sale, e oggi i pensionati sostanzialmente sono quasi più della popolazione attiva. Allora, cosa succede? Nell'economia normalmente alle fasi di grande crescita, come è successo per il Giappone, come è successo per la Cina e altri paesi, vari paesi, questa è una regola che è molto solida. Alle fasi di grande espansione poi cresce una fase ovviamente di diminuzione della crescita del prodotto interno lordo, fino ad arrivare a una fase di stabilizzazione che in certi casi si trasforma in stagnazione. Ecco, sì. Allora tutto la Cina non se lo può permettere. Perché? Perché ogni anno deve trovare lavoro per i circa 11-12 milioni di cinesi, giovani cinesi che entrano sul mercato del lavoro. Ma per fare questo ha bisogno di una crescita che non può essere inferiore al 4,5% almeno per cento. E per far crescere un'economia si possono fare varie cose, si può investire in infrastrutture, ma ormai sì. Sappiamo ecco. C'è ormai una bolla immobiliare piuttosto
0: sì.
1: Solida.
0: Sì.
1: Si possono alimentare i consumi interni, e qui iniziano i guai.
0: Sì.
1: Perché? Proprio per via del fatto che il sistema previdenziale, insomma, non è particolarmente generoso, che il sistema sanitario non è particolarmente efficiente, quindi la gente tesorizza, che deve pensare al domani. Allora, l'unica valvola possibile è quella delle esportazioni, della domanda esterna, che viene sussidiata perché deve crescere. Quindi la sovrapproduzione cinese arriva nei nostri mercati, con prodotti che sono adesso di buona qualità e comunque a prezzi che sono concorrenziali. Quindi che cosa succede? Se i cinesi perdono questa valvola avranno dei serissimi problemi proprio di crescita e anche di tenuta del tessuto sociale. Ultimo punto, che direi è fondamentale a questo punto, che le crisi internazionali ovviamente creano sempre situazioni di compressione, di limitazione del commercio internazionale, non favoriscono certo il commercio internazionale, e questo è un pericolo evidentemente mortale in questo schema. Questo spiega anche perché la Cina ama la stabilità, non ama le sorprese geopolitiche, non ama le crisi. E anche se sappiamo che in ogni crisi vede un'opportunità, ma non ama comunque le crisi che possano mettere a rischio l'economia e quindi la tenuta del paese. Per cui nel momento in cui noi abbiamo delle crisi che comprimono il commercio internazionale e che creano delle pressioni sull'energia, quindi sui prezzi dell'energia, ecco, questo per la Cina è un problema. La Cina vuole stabilità.
0: Secondo lei, ambasciatore, che conosce molto bene il contesto cinese, è prevedibile che la Cina faccia qualcosa nel medio periodo, anche proprio però per cambiare la sua struttura interna? Perché lo dicevamo, no? C'è un problema di welfare assente, c'è un sistema sanitario che funziona, se intendiamo quello a pagamento, quello pubblico, e nell'interno della Cina funziona molto molto meno. La politica del figlio unico è difficile da scalfire nel momento appunto in cui non c'è welfare, ma anche in momento in cui quel figlio ti costa tantissimo fin dall'asilo, perché c'è una competizione in Cina che viene instillata nei fanciulli quasi alla nursery, perché ricordiamo che c'è una selezione pesantissima, le persone anche preferiscono indebitarsi per garantire un corso scolastico ai figli d'eccellenza, proprio perché domani possano avere un lavoro che sia ben retribuito. E quindi fin da piccoli c'è proprio una selezione degli asili, della scuola dell'infanzia, cioè che è proprio impensabile dalle nostre parti. Ecco, io dico, la Cina, per non dipendere totalmente per la sua crescita dal commercio estero e quindi in qualche modo da quello che c'è fuori dalla Cina e rafforzarsi al suo interno, deve veramente pensare a cambiare anche il modello sociale, perché nel momento in cui si rompe il patto sociale con Xi, che noi rinunciamo alla nostra libertà però tu ci fai crescere, ed è vero che è già stata tolta la Cina dalla morte per fame, ricordiamo che insomma si moriva per fame in Cina solo fino a qualche decennio fa, ecco, che tutto questo possa implodere dal di dentro.
1: Questo infatti è un aspetto che preoccupa molto i cinesi. Tra l'altro la leadership cinese ha studiato a lungo la caduta dell'Unione Sovietica per capire quali sono le dinamiche e ha tratto alcune conclusioni. Ci sono, secondo me, delle conclusioni di carattere, come dire, di breve periodo e conclusioni più di lungo periodo. Il primo punto è che i cinesi stanno crescendo nelle aspettative, se ci riferiamo alla piramide dei bisogni. Non è più la ciotola solo, la ciotola di vetro, sì, perché certo, ormai quella c'è, non è la sicurezza, perché quella c'è anche troppa, ma ci sono delle richieste di veramente miglioramento della qualità della vita. Ad esempio, le politiche del Partito Comunista sull'ambiente, che riconoscono che bisogna migliorare l'ambiente, anche se per il momento sono costretti a usare ancora il carbone,
0: sì,
1: non nascono soltanto a considerazioni di carattere economico, nascono dal fatto che la gente vuole un, per sé, per i propri figli o per il proprio figlio, se lo fa dei casi, vuole evidentemente un miglioramento della qualità della vita. La Cina è un paese che ha una, ancora un'altissima percentuale di tumori al polmone, perché evidentemente sono figli dell'inquinamento. Per inciso, i migliori chirurghi polmonari eccetera sono cinesi, che riescono a operare, cioè hanno una casistica insomma molto sola. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che i cinesi sanno perfettamente che gli squilibri di cui abbiamo appena parlato sono degli squilibri che possono essere in buona parte, se in massima parte, risolti attraverso degli investimenti molto forti sulla conoscenza e sulla tecnologia. Questo è un aspetto che la Cina effettivamente sta privilegiando già da tempo. E il meccanismo a cui lei faceva riferimento, di questa selezione fin addirittura secondo l'asilo, ma certamente dalle scuole elementari, è un aspetto fondamentale, da un lato perché, come dire, obbliga ulteriormente al risparmio, a parte previdenza e sanità, ma anche perché la Cina è un paese obiettivamente molto, diciamo così, meritocratico. Nessuno dei leader politici cinesi è capitato lì per caso, tutti hanno fatto una, come dire, una preparazione, alternando incarichi di governo, incarichi di partito, comunque incarichi di amministrazione, partito. Quindi il tema è che questi problemi sono presenti, la tecnologia è un aspetto fondamentale, la conoscenza è un altro aspetto fondamentale, nel frattempo però bisogna tener conto di questi bisogni. Che vengono in un certo modo come dire, gestiti attraverso un controllo sempre più rigido da parte del partito. Il partito è terrorizzato dalla caduta di questo patto sociale a cui lei giustamente ha fatto riferimento, perché se cade questo implode la Cina. E su questo vorrei dire un'ultimissima cosa, perché gratta gratta noi parliamo del Partito Comunista Cinese, ma in realtà parliamo di confucianesimo, che gratta gratta è sempre lì.
0: Sì,
1: il tema anche nel Partito Comunista Cinese dell'armonia, il tema della paura del, come dire, del cambiamento delle dinastie nasce proprio da lì, perché le dinastie cinesi cambiavano, perché si arrivava al momento in cui il governo centrale non era più efficace, non era più abbastanza attivo, e quindi le canalizzazioni, le manutenzioni delle canalizzazioni che servivano all'agricoltura non venivano fatte o venivano fatte male, quindi l'agricoltura ne soffriva. E quindi cosa succedeva? Che il popolo pensava, il patto sociale dell'epoca era il favore celeste che l'imperatore aveva. Guardi che non è un caso che la visita che è stata fatta insieme da Trump a Xi Jinping, al Tempio del Cielo, quello era un messaggio politico fondamentale, perché ogni anno l'imperatore andava al Tempio del Cielo per propiziare il raccolto, perché sapeva che se il raccolto andava male la sua dinastia correva rischi. Sì. Quindi la stabilità, l'armonia, l'ordine sono per i cinesi di allora e di adesso degli aspetti fondamentali.
0: Grazie sempre all'ambasciatore Ettore Sequi, anche perché ci aiuta proprio ad allargare non solo il ragionamento, ma proprio anche il respiro mentale. Ogni tanto ne abbiamo bisogno. Grazie, buon lavoro, grazie, buona giornata. Grazie ancora. E adesso ci spostiamo direttamente in Israele. Perché? Perché avete letto dei titoli, anche in rassegna stampa, ci siamo abbondantemente soffermati. Il video ha fatto il giro del mondo con un'indignazione a livello internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte dello stesso ministro di estrema destra Ben-Gvir, tant'è insomma anche da parte dell'Italia, intendendo sia Mattarella ma anche Meloni e Salvini, ci sono state prese di lì linee estremamente decise. Si è parlato proprio ormai di una linea rossa completamente superata da parte di Israele. Stesso posizione da parte di Francia, Spagna, Unione Europea, Stati Uniti, anche Australia. E da parte in realtà dello stesso Netanyahu, gravemente in imbarazzo alla fine delle dichiarazioni rilasciate, ha detto che Ben-Gvir ha sbagliato. Addirittura da parte di Saar, del ministro Saar, c'è stato un duro attacco nei confronti del collega di governo Ben-Gvir. Ora ci si chiede anche, rispetto a questo risveglio interno al governo israeliano, quanta parte possa avere il fatto che il paese sta andando verso elezioni anticipate, visto che ieri c'è stato il primo sede parlamentari israeliani alla mozione per sciogliere la Knesset. Di tutto questo parliamo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, conosce molto molto bene il contesto medio orientale. Buondì Fulvio, bentornato.
2: Buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, non è la prima volta che gli attivisti della flottiglia subiscono un trattamento di questo tipo, è la prima volta che si rende protagonista di video, addirittura si riprende lì posta un ministro israeliano. Ben-Gvir, che insomma sappiamo è sempre insieme a Smotrich al centro delle polemiche dell'attivismo più estremo, no? Contro i palestinesi, anche nei territori a favore dei coloni.
2: Ma in realtà Ben-Gvir aveva fatto una cosa vagamente simile già in occasione della prima flottiglia, ma non assolutamente paragonabile
0: a
2: questa performance che infatti ha destato l'indignazione internazionale. D'altra parte Ben-Gvir si sa chi è una persona che è stata condannata per istigazione al razzismo, è una persona che a suo tempo aveva minacciato il premier Rabin, che aveva siglato gli accordi di Oslo, per combinazione 2 settimane prima che Rabin venisse ammazzato, e insomma ha tutto un curriculum, diciamo, di questo genere. E anche, peraltro, andrebbe forse sottolineato, il ministro per la sicurezza di Israele, che fa molto il gradasso con gli attivisti della flottiglia, circondato da guardie, con gli attivisti
0: costretti
2: a stare in ginocchio, sì, e che però come ministro della sicurezza di Israele non è stato capace di impedire la strage degli assassini di Hamas del 7 ottobre 2003.
0: Certo.
2: E il personaggio è questo, insomma.
0: Il personaggio è questo, ed è opportuna la presa di posizione internazionale, insomma lo stesso Mattarella ha utilizzato parole molto molto forti. Certo, un pensiero viene, tutta questa presa di posizione e sdegno per i nostri attivisti, ed è inaccettabile, intollerabile quello che abbiamo visto, quello che sappiamo già succede agli attivisti anche appunto nelle precedenti missioni della flottiglia. Ecco, non abbiamo visto un decimo di questo sdegno per le immagini terrificanti arrivate da Gaza.
2: Sì, infatti, e infatti il rischio che non si deve correre è quello di ridurre la questione alla personalità di livello infimo di questo ministro israeliano, perché c'è una questione politica importantissima dentro. Cioè, qui abbiamo assistito, e non a caso il presidente Mattarella l'ha fatto notare nella sua dichiarazione, a quello che è stato un sequestro di persona, di 490 persone in acque internazionali.
0: Sì. Anche questo già ampiamente fatto da Israele, nel senso, non è la prima volta.
2: No, non è la prima volta, e appunto, quindi bisognerebbe riuscire ad avere la forza che paesi amici di Israele, come sicuramente l'Italia e l'Unione Europea, non hanno finora avuto, di leggere il dato politico, perché dietro la performance di Ben-Gvir c'è la consapevolezza che Israele può permettersi cose che a nessun altro paese al mondo verrebbero permesse. E quindi Gaza, e quindi la Cisgiordania, gli insediamenti illegali e il sequestro di persone in acque internazionali. Non dimentichiamoci che le barche della flottiglia, piaccia o no questa iniziativa, sono state abbordate lontanissimo dalle acque territoriali di Gaza.
0: Cioè, no, è stato un gesto, ancora una volta è stato un atto piratesco, cioè, c'è poco da chiamarlo in altri modi, no?
2: È stato un atto piratesco in coda a tutta una serie di altri atti che, ripeto, nessun altro paese al mondo si potrebbe permettere. Ora, io credo sia venuto il momento di andare oltre le dichiarazioni pur lodevoli di sdegno, di indignazione, e adesso è ora di fare qualcosa. E secondo me chi sostiene che bisognerebbe prendere qualche provvedimento sanzionatorio ha ragione.
0: Beh sì, questo anche per minima coerenza rispetto ai principi che comunque continuano a essere rispettati e sbandierati, no? Da parte dell'Europa e dell'Occidente. Quindi vedremo. Quanto però, io sono molto maliziosa, Fulvio Scaglione, quanto però questo coraggio, questa diversa presa di posizione è determinata non solo da immagini che non potevano assolutamente lasciare indifferenti, ma anche dal fatto che si sa appunto che Israele ormai va al voto. Quindi anche l'Europa, come dire, trova forse coraggio, perché ha anche interesse rispetto ai cittadini israeliani fare delle pressioni per favorire una parte piuttosto che l'altra?
2: Sì, può darsi. Diciamo che questo voto anticipato a cui si avvia Israele è in realtà un voto anticipato che sta bene un po' a tutti gli schieramenti politici israeliani, perché Netanyahu spera di poter capitalizzare su tutto questo periodo in cui Israele è stata all'offensiva, in cui colpisce il Libano, colpisce la Siria, insomma sappiamo quello che succede. Le opposizioni sperano a loro volta di capitalizzare sulla stanchezza eventuale degli israeliani, che sono di fatto in guerra permanente ormai da anni consecutivi. Bisognerà vedere chi ha fatto il calcolo più astuto e vincente. In questo calcolo le azioni di quelli come Smotrich e Ben-Gvir sono un capitolo a parte, perché il loro bacino elettorale chiede queste cose, chiede questa arroganza violenta di cui Ben-Gvir è stato protagonista adesso, ma anche in tante altre occasioni, così come pure il suo collega Smotrich. Quindi loro parlano ad una nicchia che però risulta decisiva, perché la maggioranza di Netanyahu è stata tenuta in piedi da questi piccoli partiti di fanatici rappresentati appunto dai vari Ben-Gvir e Smotrich. Sì. Quindi è una partita complessa, e in questa partita bisognerà anche vedere che ruolo avranno i cosiddetti partiti arabi, cioè quelli che attingono a questo voto che resta di solito piuttosto marginale, ma che a sua volta può, anche pochi seggi possono bastare per spostare l'ago della bilancia.
0: Politicamente per Netanyahu quanto conta in questo momento la riapertura dei contatti e dei negoziati con l'Iran? I giornali statunitensi ci riportano di questa telefonata addirittura definita drammatica tra Trump e Netanyahu, che sicuramente hanno interessi, obiettivi e visioni diverse, no? Rispetto alla guerra contro Teheran. E tutto è stato tagliato corto poi da Trump, che ha detto sì Netanyahu è una brava persona e alla fine fa quello che dico io. Poi tra l'altro Trump ha detto che lui ha dei sondaggi ottimi in Israele, che addirittura potrebbe candidarsi alle prossime elezioni, questo perché ovviamente Trump fa Trump. Però stando al fatto, quanto conta in questo momento per Netanyahu una riapertura di negoziati, quindi la possibile fine o congelamento della crisi iraniana?
2: Questo potrebbe essere un fattore, perché si sa che l'opinione pubblica israeliana ha espresso favore nei confronti dell'attacco contro l'Iran, sì, che è il nemico storico, insomma, per tutte le ragioni che sappiamo. Se Trump riuscisse a trovare una via d'uscita dalla crisi iraniana, e parlo di via d'uscita perché anche a lui serve una via d'uscita in questo
0: senza
2: momento,
0: dubbio, senza dubbio.
2: Certamente questo potrebbe essere un fattore non favorevole alla propaganda di Netanyahu, però anche lì è meglio non farsi troppe illusioni, non tanto per quanto riguarda la questione iraniana, ma perché, come abbiamo ben visto, si può serenamente trattare con gli iraniani e permettere nello stesso tempo che Israele bombardi quasi tutto il resto del Medio Oriente, insomma,
0: già,
2: no?
0: E
2: che appunto consente poi a sua volta campagne di propaganda interne, che presumibilmente si scateneranno nel momento in cui sarà decisa una data per le elezioni. Quindi È tutto molto da giocare, è tutto molto da vedere. Quello che è certo è che Trump dice la verità quando dice che, al di là di tutti i suoi sfoggi di potenza militare, di indipendenza politica, poi alla fine Israele dipende dagli Stati Uniti, non potrebbe fare ciò che fa,
0: no, certo,
2: se non avesse l'appoggio politico degli Stati Uniti, non avesse i rifornimenti militari dagli Stati Uniti, non avesse anche gli appoggi finanziari che arrivano dagli Stati Uniti.
0: Grazie sempre, direttore. Buona giornata, Fulvio Scaglione. A presto.
2: Grazie mille a tutti voi. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. A tra poco.

0: fare un percorso negoziale di 30 giorni che avverterà sulle questioni Hormuz e il nucleare iraniano. E speriamo ovviamente che prima possibile si torni a riaprire lo stretto di Hormuz per tutte le gravissime implicazioni di cui stiamo parlando ormai da 80 giorni. Sappiamo che domani c'è un consiglio dei ministri che si riunirà sulla questione accise, TIR, trasporti pubblico relativo al caro energia. Attendiamo ancora da parte dell'Europa che vengano messi a punto dei protocolli sul fronte energia che diano le risposte sperate. Poi sappiamo che c'è anche tutto un altro tema enorme legato a Hormuz, che è quello dell'agricoltura, soprattutto per la questione dei fertilizzanti. Qui non si capisce bene che cosa ha intenzione di fare l'Unione Europea a livello proprio di PAC, cioè di politiche agricole comuni, perché in realtà finora i provvedimenti annunciati, gli interventi che in qualche modo si sono configurati sono veramente molto molto timidi e probabilmente non all'altezza delle necessità, visto che sono veramente a rischio anche le nostre latitudini italiane le semine e dunque i costi non soltanto di quelli che già possiamo sperimentare oggi, ma che ancora di più ci raggiungeranno, cos'è, più o meno dopo l'estate. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Tommaso Battista, presidente di Copagri, la Confederazione dei Produttori Agricoli. Buondì.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la situazione e finora quali sono le risposte arrivate da Bruxelles?
1: La situazione è molto, molto difficile per quanto ci riguarda, perché questa attuale situazione geopolitica sta incidendo tantissimo sui costi di produzione per l'aumento dei costi dell'energia. Diceva giustamente lei, la chiusura dello stretto di Hormuz ha messo in ginocchio il mondo produttivo completamente, in agricoltura ancora di più. Ovviamente noi dipendiamo tantissimo dall'importazione dei fertilizzanti e la chiusura dello stretto sta causando un aumento di costi spropositato. L'urea e il costo è raddoppiato, di conseguenza molti ovviamente stanno rinunciando alla semina. Se continua di questo passo, noi avremo un'ulteriore riduzione di estensioni seminate. Già oggi siamo intorno al 15% di estensioni ridotta di semine effettuate. Se continua così aumenterà ancora di più, e questo va a incidere sulla produzione del Made in Italy. Sappiamo benissimo che il grano duro garantisce, è una delle colonne portanti del Made in Italy, sì, perché garantisce la produzione della pasta italiana. E noi ci aspettavamo ieri dal Parlamento europeo una presa di posizione netta a sostegno dell'agricoltura europea, ma purtroppo dobbiamo evidenziare che non hanno una linea sull'agricoltura, una linea politica sull'agricoltura ben chiara.
0: Conseguenza
1: ci sono state solo degli impegni molto timidi, delle promesse di quello che si andrà a fare, ma in sostanza oggi noi non abbiamo nulla di concreto e non possiamo accettare la proposta che si possano utilizzare i fondi PAC, perché così si torna nuovamente a parlare di quella nazionalizzazione che noi abbiamo sventato quando si parlava di PAC, nuova PAC 28-34, quando si parlava del fondo unico senza blindare la quota a carico dell'agricoltura. Ecco, con questa loro decisione di ieri si tenta da capo di utilizzare i fondi PAC, che vanno comunque a ridurre i premi a carico degli agricoltori, quindi comunque un aiuto è sempre a danno degli agricoltori, cioè danno con una mano ma tolgono dall'altra mano. E soprattutto poi, essendo i fondi PAC, ogni Stato potrebbe a propria discrezione decidere quanto destinare per la riduzione dei costi dei fertilizzanti. Noi invece da tempo che chiediamo che ci sia una indipendenza

0: dell'importazione dei fertilizzanti, utilizzando i fertilizzanti alternativi, come ad esempio il digestato. Ne abbiamo discusso l'anno scorso in un'occasione, in un evento a Bruxelles, dove abbiamo illustrato qual è l'utilità del digestato, il digestato in pratica, che è il residuo organico che rimane dopo il processo di produzione di biogas e biometano, non fa altro che compensare nelle zone dove ci sono gli impianti di produzione di biogas e biometano, che sono 2000 in Italia, in quelle zone addirittura compensa al 100% l'utilizzo di fertilizzanti, quindi una notevole, aiuto per l'indipendenza dall'importazione di fertilizzanti. Complessivamente su tutto il territorio italiano parliamo di una compensazione del 40%, e quindi questo è uno degli impegni che il Parlamento europeo deve prendere, che continua però a rinviare. Ne parliamo da più di un anno.
1: Ma perché? Ormai. Quali sono le resistenze? Perché io veramente non lo capisco.
0: Ma loro sono scettici sull'impatto ambientale. Purtroppo il problema è sempre quello, è già da anni ormai che l'Europa è preoccupata dell'impatto ambientale. Noi in tutte le occasioni abbiamo sempre illustrato che l'agricoltura è il settore produttivo che inquina meno, anzi al contrario tutela il territorio. Se non ci fosse il lavoro degli agricoltori, lo abbiamo detto fino alla noia, ci sarebbero tanti dissesti idrogeologici in più rispetto a quelli di oggi. Però ancora si continua a tergiversare. Ci sono anche altre forme di fertilizzanti che si potrebbero ottenere in maniera naturale, però c'è sempre questa linea politica europea che non impatta positivamente sull'agricoltura, e questo è un grave limite per l'agricoltura, perché così noi poi siamo costretti, e parlo da consumatore, non più da agricoltore, si è costretti a importare prodotti da paesi extraeuropei che ovviamente non garantiscono quella sicurezza alimentare che noi garantiamo. L'Italia più di tutti in Europa garantisce, per tutti i disciplinari che rispetta l'agricoltura europea e in particolare l'agricoltura italiana. E per questo noi stiamo continuando a insistere sui parlamentari europei italiani che si faccia squadra per poter ottenere questi provvedimenti, altrimenti noi lo diciamo, poi magari si arriverà che ci troveremo di fronte a fatto compiuto, e cioè che l'agricoltura sarà messa alle strette e la produzione made in Italy sarà sempre più ridotta rispetto a quello che è oggi, e che è una fonte importante per l'economia italiana. Non dimentichiamo i miliardi di fatturato del 2025 che ha garantito l'agroalimentare italiano. Solo l'agricoltura come primario ha fatturato 40 miliardi. Questa non possiamo sottovalutarla, l'Europa non deve sottovalutare l'importanza che ha l'agricoltura sul piano economico nei paesi stati membri.
1: Ma certo. Sai cosa temo? Anche rispetto alle risposte che abbiamo definito assolutamente timide, per essere gentili in questo momento, da parte dell'Europa, è che l'Europa si ponga nei confronti delle implicazioni di Hormuz in modo un po' attendista, sperando veramente che la situazione migliori prima di dover aprire o comunque attivare dei provvedimenti. Se questo va bene, non va assolutamente bene, ma si può capire nel caso, non so, del caro gasolio, intanto tu puoi tamponare cercando di aiutare le persone. Quando tu parli di agricoltura, non è che seminare oggi o seminare tra due mesi sia la stessa cosa, cioè non lo puoi fare, ci sono dei tempi che devono essere rispettati, quindi dei provvedimenti da prendere subito vanno presi subito.
0: Assolutamente, ma poi la chiusura dello stretto di Hormuz ci sta causando gravi problemi economici anche per l'esportazione che
1: anche,
0: noi
1: giusto,
0: abbiamo
1: certo,
0: noi
1: certo.
0: abbiamo tanti quei prodotti che avevamo già venduto a gennaio, che dovevamo partire a febbraio, che sono fermi nei magazzini italiani, e i prodotti agroalimentari sono prodotti deperibili, non possono essere depositati
1: sì, certo,
0: in edie, anche
1: certo.
0: perché poi ovviamente ci sono le conseguenze economiche, noi questi fatturati non li abbiamo più certi, e quindi diventa un grosso problema. Non possiamo aspettare che si decida sulla riapertura dello stretto a tempo illimitato. L'Europa deve necessariamente far sentire la propria voce, quello che noi invece stiamo notando che non sta facendo.
1: Esatto, è proprio questa la situazione. Grazie e ci aggiorniamo presto, Presidente. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
1: Grazie a Tommaso Battista, Presidente della Copagri, Confederazione Produttori Agricoli. Arrivano le news delle 9, poi ultimo Renziame col Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000 per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine

0: io!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica. Convocato l'ambasciatore israeliano, decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta al falco dell'ultradestra, ha sbagliato, gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
1: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Giorno in Blues, in 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Adesso vi porto tutti a Roma, perché oggi si apre un evento importante dal titolo già molto accattivante: comunicare il sociale oggi, linguaggio, impatto e nuove responsabilità. E questo è l'incontro organizzato da CCO Crisi come opportunità, organizzato in collaborazione con l'associazione Civita. Al centro è proprio il modo in cui oggi il sociale viene raccontato, rappresentato e condiviso nello spazio pubblico, sapendo che oggi comunicare non significa soltanto far sapere, ma trasferire un senso e un'idea di significato. Buongiorno a Giulia Minoli, vicepresidente di Crisi come opportunità. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questo spazio. Questo è un convegno che stiamo organizzando proprio in collaborazione con Civita ed è l'inizio di un percorso, perché la nostra associazione compie 20 anni, è nata 20 anni fa proprio con l'obiettivo di costruire una visibilità e un percorso per le associazioni di terzo settore, perché noi sappiamo che oggi in Italia il terzo settore, il mondo delle associazioni, è un'eccellenza di questo paese, purtroppo molto poco raccontata rispetto alla rilevanza sociale e culturale che ha. Quindi l'obiettivo di questo convegno è un richiamo forte, importante per il mondo della comunicazione, il mondo delle fondazioni, il mondo delle aziende, a occuparsi della narrazione, di accendere riflettori sul mondo delle associazioni del terzo settore, che non possono più rimanere in una zona d'ombra, ma devono davvero avere la loro luce che si meritano.
0: Allora, cosa finora o non è stato fatto, o non è stato fatto nel modo più opportuno, o non è stato fatto a sufficienza a livello di linguaggio adottato e narrazione proposta del terzo settore?
1: Allora, di sicuro da parte del mondo delle associazioni c'è una necessità proprio di risorse, perché spesso mancano all'interno delle associazioni stesse chi si occupa di comunicazione, perché naturalmente nel mondo delle associazioni i fondi che vengono raccolti molto spesso vengono poi direttamente destinati ai progetti, per cui spesso c'è difficoltà ad avere una competenza specifica di chi si occupa di comunicazione all'interno delle stesse associazioni. Ma secondo me la responsabilità più grave comunque resta del mondo della comunicazione e del giornalismo, nel senso che dai dibattiti pubblici, anche nel servizio pubblico, quando si parla di femminicidi, di violenza di genere, vorremmo sentire parlare le operatrici dei centri antiviolenza, non delle criminologhe o psicologhe che dicono cose che poi gravissime nel servizio pubblico, come è successo proprio qualche giorno fa il programma di Bruno Vespa.
0: Sì, sì.
1: Ma in generale oggi abbiamo una narrazione del terzo settore fatta con cura, con competenza, purtroppo in piccole sezioni come Corriere Buone Notizie. Infatti oggi parlerà Elisabetta Soglio, che cura Corriere Buone Notizie, ovviamente il mensile Vita, qualche servizio ma che va in onda nei programmi di notte o 7-2000, cioè nel senso non c'è un programma mainstream che si occupi veramente fino in fondo della narrazione, della forza di queste storie, che non sono solo le storie effettivamente anche proprio di chi le fa, cioè anche di chi sceglie questo percorso, questa strada. Cioè in Italia lo Stato molto spesso non riesce ad arrivare in alcune zone molto difficili, e ci si arriva solo grazie al terzo settore, per cui è necessario che il mondo della comunicazione tutto davvero abbia un'attenzione diversa e profonda anche per ascoltare la pancia del paese.
0: Ma perché se ne parla poco? Perché si capisce, ma fino a un certo punto, nel senso, forse non è supportato e non è smosso da grandi interessi, intendendo le sfere di interesse economico, di potere, politico, perché invece poi da parte dei cittadini c'è grande interesse a parlarne, a conoscere e a essere protagonisti nel terzo settore.
1: Ma io penso infatti che il tema è proprio quello di cui parleremo oggi, cioè il tema è proprio far sì che ci sia una possibilità di fare incontrare sempre di più questi mondi che non si incontrano, perché chi sta nel terzo settore è impegnata a stare sul campo, cioè non è impegnata a scrivere un comunicato stampa, a contattare giornalisti, quindi cioè deve essere soprattutto la parte di chi comunica la ricerca e l'attenzione. Poi è chiaro che bisogna supportare il terzo settore a dargli gli strumenti per comunicarsi, ma questo è proprio il motivo per cui tra l'altro è nata la nostra associazione Crisi come Opportunità. 20 anni fa noi parlavamo proprio di questa urgenza, dopo 20 anni ci ritroviamo che è ancora più urgente.
0: Direi che ci sono tutti i motivi per partecipare, intervenire, o si può seguire anche via streaming, giusto, l'evento di oggi?
1: Assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Diamo tutte le indicazioni.
1: È solo l'inizio di un percorso che speriamo di fare insieme a tanti e a tante comunicatrici.
0: Bene, benissimo. E allora buon incontro, Giulia Minoli, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata.
1: Arrivederci, grazie.
0: Grazie ancora. Giulia Minoli è vicepresidente di Crisi come Opportunità. L'appuntamento è per oggi alle 18 nella sede di Crisi come Opportunità per l'evento organizzato con l'Associazione Civita.

0: promesso un punto situazione, anche se volete tecnico, per capire veramente come sta andando, in quale fase siamo della guerra russo-ucraina. E questa alla luce dell'incontro Xi Putin, dove ovviamente Putin teneva tanto a un via libera rispetto al Power of Siberia, quindi questo gasdotto che collegherebbe direttamente la Russia alla Cina, permettendo alla Russia di rientrare di proventi energetici, quelli persi con l'Europa, in un momento in cui ne ha bisogno tantissimo, perché c'è un problema economico che, dopo aver tamponato in qualche modo con l'economia di guerra, qualsiasi economia di guerra all'inizio ti aiuta, ti dà fiato e poi però ti presenta anche il conto. E questo sta succedendo. E poi attacchi ucraini sempre più in profondità con droni e non solo in territorio russo. Addirittura è un 9 maggio una parata, sì, sottotono, ma soprattutto una parata che ha visto Putin chiedere a Trump di mediare con l'Ucraina, perché l'Ucraina non attaccasse proprio quel giorno lì. Attacchi che abbiamo visto arrivano come nell'area, nella regione di Mosca. E poi, tra l'altro, viaggio di Putin a Pechino, che è stato preceduto da quelle dichiarazioni che poi Pechino ha smentito, ma che in realtà sono state confermate da giornalisti che dicono di avere fonti dirette attendibili, di uno Xi che avrebbe detto Putin potrebbe pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Tutto questo per dire come sta andando la guerra. Ci facciamo aiutare dal colonnello Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano presso il NATO Rapid Deploy Corps Italia. Buongiorno colonnello, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, alla domanda come va la guerra russo-ucraina, che mi risponde?
1: Rispondo che va male per la Russia, nel senso che non c'è praticamente niente di ciò che viene messo in campo dalla Russia che sortisca qualche effetto in direzione degli obiettivi dichiarati dal governo russo. Non va benissimo neanche per l'Ucraina, perché comunque l'Ucraina continua a subire perdite e danni, però l'Ucraina è colui che si difende e lo scopo militare dell'Ucraina di bloccare l'invasione russa è ormai raggiunto. Perché la differenza rispetto agli altri anni è che quest'anno l'offensiva di primavera da parte della Russia, invece di subire gravi perdite in cambio di piccoli guadagni territoriali, questa volta ha subito gravi perdite in cambio di nessun guadagno territoriale. Almeno gli altri anni la propaganda poteva cercare di proiettare l'immagine di una guerra in cui la Russia avanza molto lentamente, ma avanza sempre. Quest'anno neanche questo, non c'è neanche l'avanzata continua, sono completamente bloccati, e anzi ci sono stati dei contrattacchi ucraini per cui, al netto dei chilometri quadrati, hanno conquistato più territorio gli ucraini che non i russi. Quindi questo, siamo ben lontani da una controffensiva ucraina, ma l'offensiva russa è completamente fallita e con gravissime perdite. Questo sul campo.
0: Però ricordiamo per i nostri ascoltatori, tutto è bloccato, ma in realtà la guerra va avanti, nel senso, questa è la guerra di attrito.
1: E infatti questa è una guerra di attrito in cui, anche se non ci sono grossi movimenti sul terreno, non è che non si combatte. I combattimenti ci sono e sono estremamente sanguinosi. Un giorno di guerra in Ucraina equivale a più di un mese di guerra nel Golfo, se facciamo il conto delle perdite. Muore molta più gente in Ucraina che non in tutto il Medio Oriente, da Gaza all'Iran. Quindi le sofferenze umane sono invariate, anzi sono probabilmente ancora peggiori per la gente che vive nelle zone di contatto. Le perdite degli eserciti sono gravissime, soprattutto quelle russe, però semplicemente tutto questo non porta a cambiamenti sensibili lungo il fronte. Questo però, appunto, fin tanto che parliamo soltanto della situazione sul campo. La guerra moderna non è soltanto ciò che avviene sul terreno conteso. La guerra moderna abbraccia tutte le capacità delle nazioni, infatti nel caso della guerra in Ucraina si parla di guerra totale, perché tutte le energie di Russia e Ucraina sono concentrate in questo conflitto.
0: Certo.
1: E quindi se andiamo, se ci allontaniamo dal livello tattico e andiamo a livello strategico e osserviamo cosa succede nella globalità del conflitto, vediamo che le cose invece qui sono in movimento. Perché per esempio l'ultimo attacco su Mosca da parte degli ucraini è una cosa nuova, che finora era stata limitata a qualche sporadico drone che arrivava, e invece questa volta abbiamo avuto un attacco coordinato, massiccio, con diversi tipi di armi. Abbiamo avuto i droni per la saturazione, abbiamo avuto i missili da crociera per colpire gli obiettivi veramente importanti, e in più ci sono state anche delle bombe plananti ucraine, che sono una novità, che sono state usate sperimentalmente per la prima volta e che implicano che aerei ucraini siano penetrati nello spazio aereo russo, e questa è una novità.
0: Esatto, questo è veramente un inedito, quindi sta succedendo qualcosa a livello anche di capacità di Mosca di difendere i suoi cieli, perché questo è veramente grave. Poi al di là dell'impatto enorme che ha per la popolazione, no? Che finora la guerra riguardava soltanto la Russia, è vero che morivano i russi, ma morivano in Ucraina, è cosa diversa sentirti minacciato, tu cittadino di Mosca, che sei per strada, vai a un caffè, vai al lavoro, no? Siamo veramente su una dimensione completamente diversa. Ma la domanda è: Mosca non è più in grado di difendere i suoi cieli?
1: È un'esagerazione metterla così, però di sicuro non è più in grado di garantire la sicurezza dei suoi cieli. C'è una vecchia storia della Seconda Guerra Mondiale su Hermann Göring, che nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale disse che la difesa aerea della Germania era così solida che si sentiva di dire che se un solo bombardiere inglese avesse mai raggiunto la Ruhr, cioè la Germania occidentale, lui non si sarebbe più chiamato Hermann. Purtroppo per lui, due mesi dopo che lo disse, gli inglesi cominciarono a bombardare la Ruhr. Ora, questo non significava che nel 1941 gli inglesi stessero vincendo la guerra,
0: no, certo,
1: ma significava che i tedeschi avevano smesso di vincerla. Qui siamo più o meno allo stesso livello. Noi abbiamo una situazione in cui l'industria russa, a causa delle sanzioni e a causa dei bombardamenti strategici ucraini sulle raffinerie russe, sta perdendo sempre più colpi. Ora, è falso dire che la Russia non riesce più a produrre armi, però è vero che la Russia produce armi in maniera asimmetrica, nel senso che ci sono cose che vengono prodotte e cose che non vengono più prodotte perché ne manca la capacità. Per esempio, i russi continuano a produrre carri armati e continuano a produrre aerei, ma hanno smesso completamente di produrre artiglierie semoventi e soprattutto armi contraeree.
0: Quindi questo non per una strategia, una volontà, ma proprio perché non hanno i materiali per fare questa produzione?
1: Non sono in grado di fare tutto, hanno fatto delle scelte, ci sono alcune grosse problematiche tecnologiche per cui gli mancano alcune componenti, per esempio non riescono a fare più le colate centrifughe per fare le canne delle artiglierie più moderne, gli mancano tutta una serie di strumenti difficili da produrre dal punto di vista tecnico, anche se sono scientificamente perfettamente in grado di farle, e la Cina li aiuta soltanto fino a un certo punto. Per esempio, i cuscinetti a sfera sono una cosa tecnicamente molto difficile da produrre e i russi hanno enormi problemi a svilupparli. I cinesi non glieli danno. Se andiamo a guardare chi produce cuscinetti a sfera in giro per il mondo, scopriamo che al netto di una piccola produzione cinese, tutto il resto è prodotto solo ed esclusivamente in Occidente e soprattutto in Giappone e in Italia. Ora,
0: abbiamo questa, questo non lo sapevo, quindi noi italiani abbiamo un ruolo importante a livello mondiale nella produzione di questi cuscinetti a sfera.
1: Tutto ciò che è tecnicamente difficile da produrre viene sostanzialmente prodotto soprattutto in Europa e in Giappone. Magari le quantità non sono immense, ma sì, la qualità è molto chiaro. Superiore.
0: Questo è molto interessante.
1: E ci sono cose che senza un cuscinetto a sfera molto preciso non puoi fare, non funzionano bene. Magari lo puoi ancora fare, però funziona male.
0: Sì, sì, certo, non c'è convenienza. Prego.
1: La Russia in pratica non produce più armi contraeree. Gli ucraini colpiscono preferenzialmente proprio le armi contraeree russe. Risultato: la capacità di difesa aerea russa è in continuo calo. Nel momento in cui loro devono difendere un'enorme superficie territoriale, diventa facile per gli ucraini, che dispongono anche di un ottimo servizio segreto basato sul fatto che ci sono 6 milioni di cittadini ucraini con passaporto russo che vivono in Russia e che chiaramente collaborano. Gli ucraini in questo modo hanno la possibilità di scegliere dove, come e quando colpire. E questo continua a logorare sia il sistema industriale che l'apparato di difesa aerea russa. Quindi le cose continuano ad andare sempre peggio, sono in costante peggioramento per la Russia, ed è così che adesso perfino il cielo di Mosca, che era originariamente la città più protetta del mondo dal punto di vista della difesa aerea, diventa un obiettivo facile da colpire per gli ucraini.
0: E infatti qualcosa in Russia sta succedendo, no? A livello di dissenso, anche se poi sappiamo non può essere direttamente esplicitato per via delle norme e delle leggi che vigono in Russia, però abbiamo visto che i primi a muoversi, ma già quando c'era Prigozhin, vedevamo i 1000 blogger russi che criticavano anche aspramente alcune decisioni prese dai vertici militari e comunque dal Cremlino. Vediamo che adesso sono ancora più insoddisfatti, ovviamente, perché leggono bene prima di altri, no? Prima del cittadino comune, quello che sta succedendo. Poi la decisione di chiudere internet, qua c'è stato anche il sollevamento delle influencer, che mai uno l'avrebbe pensato di poterle annoverare tra le voci contro Putin, e anche da parte di Putin in modo un po' erratico, no? Da parte del Cremlino però ci sono state, come dire, delle aperture rispetto alla fine del conflitto, delle aperture rispetto al dialogo, anche se poi vengono ribadite le istanze massimaliste di Mosca. Però tutto ci fa, e poi i dati economici, tutto ci dà l'idea, poi ci sbaglieremo, ci staremo illudendo, però che qualcosa si sta muovendo proprio all'interno della Russia. Cosa ne pensa?
1: Ma io direi che il problema di Putin è che l'opposizione alla sua guida del paese, che si sta risvegliando lentamente, non proviene tanto da un'ala democratica che lui ha efficacemente neutralizzato, purtroppo, ma proviene proprio da quell'ala estremista che lui stesso ha rafforzato il più possibile e sulla quale si è sempre appoggiato per il suo potere. Sono proprio quelli che erano a favore originariamente della guerra contro l'Ucraina che gli si stanno ribellando contro, perché non vedono i risultati e anzi vedono problemi crescenti. Sono proprio i più nazionalisti che lo minacciano, e lui si era organizzato per difendere il regime invece dalla parte opposta, dagli attacchi che potevano arrivare da un'ala democratica. Questo lo mette in difficoltà all'interno del suo stesso regime. Da sempre in Russia di solito più che le rivoluzioni funzionano i colpi di palazzo, e i colpi di palazzo funzionano a partire dallo stesso partito che esprime il leader non soddisfa più il partito che lo sostiene e il partito stesso tende a sostituirlo. L'autocrate che non vince è un autocrate che non soddisfa le forze sulle quali si appoggia. È una situazione quasi senza uscita per lui: o vince o rischia che il suo stesso regime gli si rivolti contro.
0: Certo, poi si apre tutte le incognite legate al dopo, no? Ricordiamo che uno dei motivi per cui anche Biden non voleva dare l'affondo subito immediatamente a Putin, quando si era capito, no, chiaramente, che erano stati sbagliati i piani di attacco nei confronti dell'Ucraina, e sicuramente c'era stato proprio un errore strategico oltre che tattico, e si diceva: beh, gli Stati Uniti non vogliono portare la Russia un punto tale da abbattere il regime di Putin, perché quello che si teme di più è il disordine, l'implosione di un paese enorme, complicato, complesso come la Russia, che guarda caso però c'ha anche l'arma nucleare.
1: Verissimo, infatti se da un lato è auspicabile il collasso del regime russo, il collasso dello Stato russo è una cosa che purtroppo è da evitare a tutti i costi, non perché ci sia una particolare simpatia da provare nei confronti di quello che è l'attuale Stato russo, ma semplicemente per le conseguenze che subirebbe il mondo da un collasso sociale della Federazione Russa. Immaginiamoci soltanto una situazione in cui l'economia collassa al punto da non poter più nutrire la popolazione, e la popolazione che cosa fa? Comincia a scappare, comincia a emigrare. Ora, il russo che ha fame non scappa in Kazakistan o in Cina, scappa in Europa. E stiamo parlando quindi del rischio di decine di milioni di russi che scappino verso casa nostra. Noi li vogliamo? Ho i miei dubbi.
0: Sì,
1: conto è ospitare 4 milioni di ucraini per un po' di tempo, un altro conto è ospitarne 40 milioni di russi per un tempo prolungato. Per non parlare dei rischi che si verificherebbero sul stesso territorio russo, dove ci sono ormai milioni di russi armati con esperienza militare, frustrati per i risultati della guerra a cui hanno preso parte, che tornano a casa e che cosa fanno? Io non credo che si facciano smobilitare in maniera tranquilla. Noi assisteremmo a una serie di conflitti civili tra signori della guerra locali che avrebbero conseguenze devastanti anche sull'economia mondiale. E infine poi c'è appunto l'argomento delle armi nucleari. Ora, non è che il signore della guerra che mette le mani su un missile Sarmat intercontinentale con testata nucleare la può utilizzare lui, perché mancano i codici. Però si possono smontare le testate e trasformarle in fare le famose bombe sporche, quelle che producono soltanto radioattività in una zona ristretta. Ora, questo non è che porterebbe alla fine del mondo, come qualcuno pensa, che cominciano a volare missili e lanciare da chissà chi. No, non è quello che rischia di succedere, ma rischiamo inquinamento radioattivo massiccio di ampie zone della Russia, ma anche attività terroristica a casa nostra. Insomma, sono tutte quante ragioni per cui il collasso dello Stato russo non è un'idea piacevole, anche se potrebbe risultare soddisfacente a qualcuno pensarci. Mentre il collasso del solo regime è un'altra cosa.
0: Certo, soprattutto se in qualche modo si riesce anche, perché poi insomma nessuno è ingenuo, si riesca anche in qualche modo, come dire, aiutare, facilitare, controllare, condizionare a una certa transizione, no? Ovviamente.
1: Questo è il punto in cui qualcuno di solito dice: sì, ma noi rischiamo che al posto di Putin arrivi qualcuno che è peggio di lui. Ma non è vero, non è così, per un motivo semplicissimo. Putin intorno a sé ha fatto il vuoto. Ha fatto il vuoto perché lui è un silovico, un esperto di sicurezza, e la cosa che sa fare meglio è guardarsi le spalle. Ora, lui ha fatto in modo che non ci sia nessuno in Russia che abbia abbastanza potere e capacità, tutte e due, da opporsi a lui e proporsi come suo successore. Infatti lui non ha un delfino, non ha un vero vice che subentri se lui muore, e questo di proposito da parte sua, perché il vice di solito aspira a diventare il capo.
0: Certo, sì, per rendersi indispensabile.
1: Chiunque prenda il posto di Putin sarà qualcuno che non ha lo stesso potere di Putin, o un potere paragonabile a quello di Putin. E se ha un po' di potere non ne ha le capacità. Risultato: chiunque prenda il posto di Putin sarà uno che si dovrà guardare le spalle da tutti gli altri che vorrebbero la sua posizione e che hanno potere e capacità simili alle sue, anche se molto inferiori a quelle di Putin. Quindi noi in caso assisteremmo semmai a un nuovo regime molto debole, preoccupato di difendersi da se stesso. e quindi non in grado di minacciare il resto del mondo.
0: Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi, ma lo capiamo, sono comunque estremamente nevralgici e con un raggio di implicazioni molto molto ampio, nel senso che l'Europa poi sarà in qualche modo condizionata, no? Nel bene e nel male dei possibili sviluppi a livello russo. E in effetti, se noi ci pensiamo bene, ormai sarà perché siamo ai 4 anni, sarà che c'è stanchezza, sarà che la situazione di fatto, come dire, è ferma sul campo e quindi non ci dà l'idea di qualcosa che evolva e che potrebbe presto aprire a scenari nuovi, però ci siamo un po' dimenticati a livello di grande informazione e di attenzione del pubblico del fronte russo-ucraino, perché siamo anche molto condizionati da quello che succede in Medio Oriente, soprattutto perché quello che succede in Medio Oriente arriva subito nelle nostre tasche. No? E ipoteca ovviamente la nostra quotidianità, risparmi, produttività, lavoro e tutto quello che sappiamo. Però da un punto di vista esclusivamente, come dire, di competenza geopolitica e strategica, quello che succede in Medio Oriente, risolto Hormuz, è che ci condizioni molto rispetto a quanto invece si giochino le nostre sorti in casa nostra, che non è nemmeno un assurdo.
1: No, ma sicuramente dal punto di vista storico il conflitto in Ucraina è un punto di svolta storico che verrà ricordato sui libri di storia. Il conflitto attuale in Medio Oriente è un episodio di un più ampio conflitto che dura dal 1947 e che non lo concluderà nemmeno, è uno dei tanti. È più spettacolare oggi dal punto di vista mediatico, ma il livello di importanza per il nostro futuro a livello storico è infinitesimale in confronto a quello che sta succedendo in Ucraina.
0: Certo.
1: Quello è veramente un evento epocale che sta cambiando il corso della storia durante le nostre stesse vite, solo che la storia si sviluppa a una velocità molto più lenta rispetto ai film cui siamo abituati come pubblico, e quindi l'attenzione del pubblico si attenua nel momento in cui non assiste a nulla di spettacolare.
0: Sì, è proprio tipico della nostra natura. Però visto che ce l'ho portata sul fronte medio orientale, lei si aspetta, visto che le ultime indicazioni andrebbero in questo senso, che Iran e Stati Uniti raggiungano questa intesa per un negoziato di 30 giorni per risolvere i due nodi Hormuz e nucleare? Oppure è altrettanto possibile la ripresa della guerra guerreggiata, come si dice?
1: Ma sono costretti a raggiungere un accordo, perché la situazione è esattamente l'opposto di quella della guerra in Ucraina. Noi in Medio Oriente abbiamo due contendenti che si sono resi conto entrambi di non poter vincere e anche di non potersi permettere di continuare a combattere, perché gli costa troppo a tutti e due, e quindi sono costretti a trovare una soluzione anche se non la vogliono. In Ucraina è il contrario, sono tutti e due convinti di poter ancora ottenere dei risultati e quindi non sono minimamente interessati a trovare un accordo. Ma in Medio Oriente sono obbligati a trovarlo, perché la cerchia di chi sostiene in entrambi i regimi, se vogliamo chiamare il regime l'amministrazione americana, che sostengono il conflitto, sono una minoranza all'interno del paese. In più si trova in una situazione in cui non hanno obiettivi da raggiungere, non hanno cose da colpire, non hanno modo di ottenere successi militari, possono soltanto continuare a spendere soldi in armamenti che si consumano.
0: Certo.
1: Sono condannati a trovare un accordo, magari potranno anche esserci nuovi bombardamenti, ma comunque saranno cose, episodi sporadici. Gli Stati Uniti non possono permettersi, l'amministrazione Trump non può permettersi di continuare a combattere a lungo, non se lo può permettere politicamente, non se lo può permettere economicamente, non se lo può permettere neanche militarmente. L'Iran in teoria può continuare a subire in modo quasi masochistico, ma anche lì la popolarità del regime è in calo continuo, non gli conviene molto di più riuscire a trovare un accordo e venderlo come un successo, perché siamo sopravvissuti all'attacco della nazione più potente del mondo. Quindi entrambi hanno quasi un obbligo a trovare un accordo, anche se sicuramente non piacerà a nessuno dei due.
0: Ma quando...
1: Per cui sì, sono molto ottimista, si troverà una soluzione, è inevitabile.
0: Ma al di là delle dichiarazioni forse necessariamente muscolari e bellicose, no, in questi contesti, quando gli Stati Uniti Trump dice un attacco come non avete mai visto se non accettate un accordo serio, a cosa può fare riferimento? Cioè, al di là di nuovi raid, c'è veramente qualcosa che gli Stati Uniti, escludendo ovviamente l'arma nucleare, possono fare di così militarmente impressionante nei confronti dell'Iran, escludendo da una parte l'attacco nucleare e dall'altro, perché ce lo spiego molto bene la volta scorsa, l'invasione di terra, no? Che non è nemmeno alle viste.
1: No, infatti. No, in realtà non è che possono fare molto, quantomeno non possono fare molto che abbia un effetto militare significativo. L'unica cosa che potrebbero fare è fare uno show puramente spettacolare, tipo un massiccio bombardamento con il B-52 su un sito nucleare. Un qualcosa che impressionerebbe a livello mediatico e che magari gli potrebbe dare la soddisfazione di dire abbiamo distrutto tutto, quindi possiamo permetterci di concludere il conflitto. Non sarebbe vero, sarebbe l'ennesimo fumo negli occhi tirato in faccia alla gente, ma potrebbe essere una cosa fattibile. Costerebbe tantissimo in termini economici, rischierebbe di perdere qualche aereo che annullerebbe l'effetto mediatico positivo, e quindi probabilmente esita molto a farlo, anche perché sicuramente i militari americani non lo vogliono assolutamente fare, perché sanno che non servirebbe a niente e gli costerebbe tantissimo. Quindi l'unica cosa che riesco a immaginare è questa. A Trump piace spararle grandi,
0: sì,
1: tutte le volte che lui parla siamo di fronte a un qualcosa che è la più grande, sì, la più fantastica, la più imponente.
0: I termini sono sempre questi, esatto.
1: E quando attacca qualcuno invece è il più stupido, il più imbecille, il più incredibilmente corrotto della storia. È sempre al massimo, lui parla in maniera infantile perché ormai è un livello mentale in cui sta regredendo verso l'infanzia. Non lo dico io, lo dicono i psichiatri.
0: Sì, pare di sì, che ci sia, come dire, questa senilità che avanza in modo indisturbato, oltre ovviamente sicuramente anche al carisma caratteriale della persona, no? Quindi su questo non ci sono dubbi. E invece l'Iran, quando controminaccia dicendo che potrebbe mettere in campo una risposta che finora non ha voluto percorrere, addirittura portare fuori dalla regione il conflitto, qui lei, secondo lei, a cosa sta facendo riferimento? Posto che l'abbiamo detto, siamo nel contesto delle dichiarazioni muscolari, violente, bellicose.
1: Ma anche qui direi che l'Iran ha fatto troppo affidamento sui suoi stessi alleati, che sono in sostanza la Russia e la Cina.
0: Certo.
1: Ed è appena successo un piccolo evento che ha praticamente li ha rimessi al loro posto. È quasi ignorato il discorso secondo cui il Pakistan avrebbe rischierato alcuni assetti contraerei in territorio saudita. Questo rientra nell'ambito di un vecchio accordo che esiste da decenni tra il Pakistan e l'Arabia Saudita. Il Pakistan sappiamo che dispone di armi nucleari, il Pakistan non ha un'economia per sostenere un'organizzazione di armi nucleari e gliele ha pagate tutte l'Arabia Saudita. Per cui in cambio il Pakistan è tenuto a proteggere l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita che subisce attacchi da parte dell'Iran, l'Arabia Saudita ha imposto al Pakistan adesso schierate qualche cosa, almeno visivamente voi siete dalla nostra parte, anche se siete il mediatore tra Iran e Stati Uniti. Ora, il Pakistan è un paese militarmente satellite della Cina, non poteva fare una cosa del genere senza l'autorizzazione cinese, anche perché le armi che ha rischierato in territorio saudita sono tutte armi di origine cinese. Quindi esiste un'approvazione cinese a che il Pakistan mandi forze in Arabia Saudita per difendere l'Arabia Saudita dall'Iran, il che nel linguaggio diplomatico cinese, che è sempre molto convoluto e sotterraneo, la Cina sta dicendo all'Iran: basta, non provate ad allargare il conflitto, di sicuro noi non solo non vi aiutiamo, ma rischiamo anche di dover contribuire a fermarvi.
0: Però.
1: Quindi a maggior ragione direi che ci siano scarsissime probabilità che l'Iran riesca a espandere in qualche modo il conflitto oltre i limiti della regione, se non dal punto di vista strettamente economico, mantenendo il blocco dello stretto di Hormuz.
0: Sì, certo. Colonnello, grazie sempre per averci aiutato a capire il quadro, che è tutt'altro che semplice. Rischiamo sempre di banalizzare, sia quando parliamo del confronto russo-ucraino, ma anche di quello che sta succedendo in Iran, nel Golfo Persico. Grazie colonnello, a presto, buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
0: E grazie a Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano, impegnato anche proprio sul fronte nel contesto della NATO. E adesso vi porto a Bergamo, perché per aprire una finestra sul mondo, in realtà ad aprirla non sono io ma Cesvi, che in questi giorni, in queste settimane, col patrocinio dell'Eco di Bergamo, in collaborazione con il Cineteatro L'Ottagono, ha avviato una serie di incontri per offrire approfondimenti, stimoli di riflessione e anche

0: di CESVI. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, guardiamo all'Africa e torniamo a guardare all'Africa. Solitamente parlare di Africa trova ampio spazio a livello di informazione allargata soltanto quando dall'Africa arrivano problemi oppure timori, no? Ultimamente ci siamo occupati del Congo per l'emergenza rispetto ad Ebola, perché l'OMS ha detto che rischia di essere un rischio appunto internazionale, perché finché tanto resta in Congo sembra quasi che non ci interessi. Ora, al di là ovviamente di una scarsa umanità e solidarietà che denuncia tutto questo, c'è una colpa notevolissima da parte di noi, continuiamo a utilizzare il termine occidentali, nel sottovalutare, di non capire, di non conoscere a fondo l'Africa.
1: Assolutamente sì. Ecco perché vogliamo aprire una finestra sul mondo. L'abbiamo fatto con i primi due appuntamenti che ci hanno consentito di esplorare il contesto internazionale dal punto di vista delle crisi geopolitiche. Nel secondo abbiamo capito un po' di più se gli italiani sono ancora un po' floridale. Il prossimo appuntamento di domani alle 18.30 al Cineteatro L'Ottagono a Bergamo avremo con noi l'africanista Ilaria De Bonis, che ci aiuterà a capire come l'Africa sia un continente con grandissime potenzialità. È il continente più ricco di materie prime, è il continente più giovane del mondo, sì. Perché la gran parte della sua popolazione è costituita da giovani, è un continente che ha potenzialità incredibili dal punto di vista agricolo, però è anche un continente in cui ci sono stati fragilissimi, governi non eletti democraticamente, conflitti all'interno degli stati e conflitti tra gli stati. Ovviamente non potremo parlare di tutte le crisi che interessano il continente africano, ci soffermeremo in particolare su due aspetti e lo faremo, che è un po' la caratteristica del ciclo di incontri CESVI, una finestra sul mondo, dando la voce a degli esperti che ci introdurranno un tema, ma anche ascoltando la testimonianza indiretta degli operatori del CESVI che lavorano in questi paesi interessati dalle crisi. Per cui parleremo di Sudan con Francesca Matarazzi, nostra coordinatrice paese, e parleremo di Etiopia con Andrea Lorenzetti. Due paesi confinanti, importantissimi anche per i legami che hanno con l'Italia, ma altrettanto importanti perché sono due paesi vastissimi e interessati da appunto grandi crisi politiche, economiche, sociali e conflitti che purtroppo non trovano una conclusione.
0: E sono paesi che anche per la loro posizione e per quello che rappresentano anche da un punto di vista di risorse e crocevia, che sono molto molto ben osservati dalle potenze internazionali, no? Mi riferisco primariamente dalla Russia e dalla Cina, però anche soprattutto per quanto riguarda il Sudan c'è un interesse proprio netto di quei paesi di cui ci stiamo occupando molto in questi giorni, ovvero i paesi del Golfo. Quindi per dire, no, come l'Africa entri proprio in gioco a livello di equilibri internazionali determinanti, imprescindibili.
1: Assolutamente, c'è un sistema di alleanze, chiaramente noi operatori umanitari siamo interessati più agli effetti concreti sulla vita delle persone che questi sistemi di alleanze poi provocano, però è chiarissimo che c'è un sistema di alleanze che vede da un lato il Sudan, ovvero il governo centrale alleato con l'Egitto e l'Arabia Saudita e la Somalia, e dall'altra parte invece le forze di intervento rapido che sono in guerra col governo centrale di Khartoum in Sudan, che sono alleate dell'Etiopia e degli Emirati Arabi Uniti. E quindi c'è un sistema di alleanze che va probabilmente anche oltre il Corno d'Africa e lo stesso Golfo Persico, perché sappiamo tutti benissimo che anche Turchia e Israele si sono schierate dietro una di queste due reti di alleanze. Però gli effetti concreti di tutto ciò noi li vediamo sulla vita quotidiana delle persone. In Sudan c'è una guerra civile devastante, con oltre 12 milioni di persone interessate da bisogni umanitari. Noi CESVI siamo presenti a Port Sudan e a Khartoum, abbiamo interventi in particolare dedicati alle donne e ai bambini, perché non va dimenticato che in un conflitto come questo i giovani adolescenti purtroppo sono diventati strumento della guerra, vengono arruolati

0: forzatamente all'interno dei gruppi armati, perché vengono poi utilizzati per colpire la controparte, con danni vastissimi, perché molti sono rapiti alle loro famiglie, oppure sono orfani perché le loro famiglie sono già state uccise nel corso del conflitto.
1: Oh, veramente un dramma indescrivibile. E invece, direttore Piziali, guardando agli altri due incontri, in modo particolare quello dell'8 maggio, ha dato spazio ad altre due realtà attraversate da guerre e crisi, no? L'Ucraina e Gaza, dove CESVI è impegnato da sempre.
0: Assolutamente, è stato un incontro estremamente interessante, aperto con un dialogo tra Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, e il presentatore, il conduttore del ciclo di incontri Una finestra sul mondo, il caporedattore dell'Eco di Bergamo, Andrea Valesini, grande conoscitore soprattutto della crisi ucraina, paese che ha visitato oltre una ventina di volte. Paolo Magri ci ha aiutato a capire come in un mondo in cui le poche regole che il sistema era riuscito a darsi fino a qualche anno fa sembrano saltate, e quindi c'è un po' una situazione di liberi tutti, in cui però i più prepotenti sembrano approfittarne per far valere i propri interessi con ogni mezzo, ovviamente anche utilizzando la forza. Ogni giorno siamo sorpresi da nuovi eventi, nuovi potenziali conflitti. Magri ci ha aiutato a capire che è un po' come se fossimo all'interno di un'orchestra in cui improvvisamente sparisce il direttore d'orchestra e tutti quanti si mettono a suonare per conto loro e ovviamente non si capisce più nulla. Però ci ha anche aiutato a comprendere un aspetto importante.
1: Cioè?
0: Non è che questo nostro mondo sia peggiore di quelli che l'hanno preceduto. Cioè, negli anni della guerra fredda la situazione non era migliore. Quello che dobbiamo imparare è capire che dietro le crisi comunque c'è sempre una possibile soluzione. Non dobbiamo farci scoraggiare, e anche il nostro sforzo di comprensione come cittadini è importante per far avanzare una politica di dialogo, una politica di comprensione tra gli attori internazionali.
1: Ecco.
0: E questo si è collegato direttamente al secondo incontro.
1: Esatto, ci arrivavo anch'io, dicevo, di fronte a tutto questo, quindi sfide interne e internazionali, italiani e solidarietà, in che rapporto stanno?
0: Assolutamente molto stretto, perché gli italiani sono un popolo discretamente solidale e grazie a Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Voxas, siamo riusciti con una ricerca che puntualmente da tanti anni viene elaborata da questo gruppo di indagine sull'opinione pubblica. Siamo riusciti a comprendere dove dormono di più gli italiani, quali sono le aree che donano di più, quali sono le fasce che sono più propense a donare, qual è la soglia, la taglia media di donazione che gli italiani mettono a disposizione, ovviamente in tutti i settori. Attorno a un tavolo abbiamo chiamato a ragionare Don Roberto Grussardi, direttore della Carica Bergamasca, Federica Brunetti, che è segretario della Fondazione della Comunità Bergamasca, e Ariela Benigni, che è segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri. Quindi tre punti di vista diversi, insieme a quello di Cerri, Claudio Fanti, nostro responsabile delle donazioni dagli individui, per capire cosa le diverse organizzazioni stanno mettendo in campo come strumenti, come processi, come azioni per essere convincenti nei confronti dei donatori. Chiaramente sono realtà che lavorano sullo stesso territorio, per cui c'è stata anche una condivisione di opinioni sulla sensibilità dei bergamaschi, che dal tempo del Covid, ma anche prima, hanno sempre mostrato una grande sensibilità verso le cause sociali.
1: Direttore, grazie veramente per essere stato con noi questa mattina. Stefano Piziali, direttore generale di CESVI. Io vi ricordo il terzo appuntamento oggi 18:30 alla Cineteatro.
0: Domani,
1: 22 maggio, quindi ovviamente domani. Domani 18:30 Cineteatro L'Ottagono, il terzo appuntamento, il titolo Africa è il continente delle grandi sfide, capire le emergenze di oggi. Cineteatro L'Ottagono di Bergamo. Grazie ancora, direttore, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Lorenzo Sada in regia. Sì, c'è Lorenzo Sada.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti

0: senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buongiorno da Antonella Mittola, arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati e inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro Falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti, esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali, negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
1: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 21 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con anticiclone in graduale rinforzo. Temperature in aumento con massime intorno ai 26 di Mon 27 Tresendrino e 20 deboli di Grecale. Affidabilità alta.
3: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punto dritto alla vetta, ce la farà magari settimana prossima, lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo, la posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo...
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

i Runway, questa è la numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!

0: Con Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
0: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
0: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Sona. E adesso
0: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vado via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri, come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto chiaro.
2: È una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: Noi sui social, se seguite sui social, tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok. Quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato? Perché poi sai, la chiacchierata io la faccio, ma poi magari mi dimentico qualcosa.
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione, che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi. È stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno, Non Ce La Sam Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fazio de

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore, perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto, e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe, favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche, 21 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con anticiclone in graduale rinforzo, temperature in aumento con massime intorno ai 26 di Mon 27 Tresendrino e venti deboli di grecale. Affidabilità alta.
4: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Previsioni meteorologiche. 21 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con anticiclone in graduale rinforzo. Temperature in aumento con massime intorno ai 26 di Mon 27 Tresendrino e venti deboli di Grecale. Affidabilità alta.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per una nuova puntata della Fontana del Villaggio, le nostre notizie per voi. Iniziamo con la storia di Ciro Di Maio, che è passato dalla pizzeria alla formazione. La sua è una storia di riscatto e di lavoro. Intanto partiamo dal dire che a Brescia c'è un nuovo corso gratuito per pizzaioli. In risposta alla carenza del personale nel settore e all'emergenza disoccupazione, finanziato dai programmi GOL, la carenza di occupabilità dei lavoratori della regione Lombardia, il corso è rivolto a chi è senza lavoro, senza distinzione di età o di provenienza, e offre 76 ore di formazione professionale per trasformare l'inattività in una competenza certificata, immediatamente spendibile nella ristorazione. Ma chi c'è dietro a questa iniziativa? C'è lo chef Ciro Di Maio, un originario di Frattamaggiore, Napoli, attivo a Brescia dal 2015, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi è in difficoltà, andando oltre la logica del profitto per abbracciare una visione sociale. Per Di Maio la pizza non è solo un prodotto gastronomico, è una lingua universale che tutti capiscono, un ponte tra chi arriva e chi accoglie, tra chi ha perso il lavoro e tra chi cerca una seconda opportunità. E la storia è quella dello chef napoletano Ciro Di Maio, che non è solo un racconto di integrazione riuscita, ma è la dimostrazione di come un'attività imprenditoriale possa generare un valore sociale per l'intera comunità. Racconta: ho lasciato il sud per cercare fortuna e l'ho trovata. Così ha spiegato. Oggi la sua pizzeria San Ciro a Brescia è molto più che un punto di riferimento gastronomico, è un vero e proprio laboratorio di riscatto sociale. A Brescia ho costruito il mio successo professionale, ma oggi guardo oltre il mio locale. Così dice Di Maio. Questa visione si traduce in una formazione professionale che trasforma la vulnerabilità in professionalità. Il corso per pizzaioli non si limita solo a insegnare un mestiere, punta a replicare un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Io sono partito da zero e ce l'ho fatta perché qualcuno mi ha dato fiducia. Il corso di formazione professionale è progettato per abbattere le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. Oltre alla pratica, il corso fornisce abilitazioni fondamentali come l'attestato di competenza professionale da pizzaiolo e la certificazione HACCP, trasformando i partecipanti da figure generiche a professionisti specializzati pronti per un inserimento immediato e regolare. Il valore dell'iniziativa va oltre questi certificati. Il mestiere si impara stando accanto, sottolinea lo chef, superando la logica che spesso relega gli immigrati e i disoccupati a ruoli marginali come quelli da lavapiatti. Ciro Di Maio adotta un metodo di affiancamento diretto, li guida nel loro percorso professionale e nel caso degli immigrati li supporta anche nelle pratiche burocratiche per l'accesso ai documenti e ai permessi di soggiorno. Una formazione professionale che contribuisce a un inserimento sociale più efficace. E così si arriva alla pizza oltre le mura, dall'inclusione alla
rieducazioni, in collaborazione con il carcere Canton Mombello. A Brescia c'è stata questa dimostrazione dell'arte bianca che si trasforma in strumento di rieducazione e prevenzione della recidiva. La possibilità di offrire ai detenuti una competenza spendibile una volta scontata la pena. Un chiaro esempio di formazione professionale che può aiutare la reintegrazione. Un ponte tra inclusione e professionalità. E è arrivato anche al rione Sanità di Napoli. Qui c'è il progetto delle 500 pizze, realizzato all'inizio del 2025 in collaborazione con l'Istituto Alberghiero d'Este Caracciolo, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una lezione collettiva di impegno civile, un'iniziativa nata come dono della pizza Oliva da Carla e Salvatore in Piazza Sanità per celebrare il 10° anniversario del locale. Per l'occasione sono state distribuite gratuitamente 500 pizze margherita e la pizza fritta. Omaggio a Sofia Loren, che nel film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica interpretò il celebre ruolo della pizzaiola. La pizza è uno strumento di emancipazione, un modo per restituire dignità a chi l'ha persa, per rimettere in moto vite rimaste ferme troppo a lungo, così ha dichiarato Ciro. Iniziative come questa delineano un nuovo paradigma per la ristorazione, un'economia civile che forma, include, investe sulla formazione professionale e sulle persone. La cucina diventa un'opportunità di crescita, dove il successo del singolo contribuisce all'avanzamento della comunità. Farina, acqua, lievito, maniche imparano. A volte basta questo per cambiare una storia, conclude Ciro Di Maio. Come dimostra questa storia, la formazione professionale continua a essere centrale per il futuro di giovani e meno giovani e per l'intera comunità.

proseguiamo con un'altra esperienza, un progetto per chi ha la sindrome di Down e un aiuto per diventare indipendenti. La nostra Italia è ancora poco abituata a parlare di autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Questo è un progetto, Andiamo a vivere da soli, che rappresenta una rivoluzione in concreto. È nato per accompagnare le giovani donne con sindrome di Down in un percorso di emancipazione e crescita personale. È un programma che offre un'esperienza di vita condivisa all'interno di appartamenti protetti, ma veri, dove si impara a gestire la quotidianità, a costruire relazioni paritarie, a diventare indipendenti. La sindrome di Down, come si sa, è una condizione genetica, comporta disabilità cognitive e fisiche di grado variabile. Troppo spesso le persone che ne sono affette vengono viste unicamente come eternamente bisognose, eternamente da proteggere, rimanendo escluse da esperienze di autodeterminazione. Andiamo a vivere da sole nasce per ribaltare questa narrazione. Non si tratta solo di assistere, ma di abilitare passo dopo passo un'autonomia reale. Il progetto è realizzato in coprogettazione con il Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, allo scopo di portare persone con disabilità all'indipendenza, al co-housing. È il primo progetto. Le ragazze vivono in piccoli gruppi, in appartamenti affittati per il progetto, con il supporto di educatrici professioniste e gradualmente sempre meno presenza assistenziale. Imparano le ragazze a fare la spesa, a cucinare, a gestire il budget, a lavarsi i vestiti, a prendere i mezzi pubblici. Soprattutto imparano a scegliere cosa mangiare, come vestirsi, chi frequentare. Quindi fanno le loro scelte, cominciano a maturare progetti per diventare indipendenti. Giorgia ha 28 anni, ha partecipato a questo progetto pilota a Modena. Per me vivere da sola significa essere grande, spiega Giorgia, fare le cose da me. All'inizio avevo paura di bruciare la pasta, di dimenticare la spesa, poi ho imparato, adesso preparo il mio caffè la mattina, faccio la lista della spesa. È un progetto che è supervisionato da professionisti che aiutano le ragazze attraverso questo percorso. Le ragazze pagano l'affitto, fanno la spesa, diventano autonome. La mamma di Giorgia ha spiegato che all'inizio avevano timore che la ragazza si sentisse sola. Dopo qualche giorno Giorgia e le sue amiche sono diventate più sicure, progettano il futuro assieme. Sono felice di stare con le mie amiche, dice Giorgia. Parliamo tanto, ci aiutiamo, a volte litighiamo, ma poi facciamo pace come sorelle. Abbiamo fatto anche una festa, ho invitato i miei amici. Per il futuro vorrei lavorare in un negozio di vestiti, magari vivere davvero da sola, proprio da sola, con le chiavi di casa. E chiaramente questo progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, che spesso faticano a lasciare andare le figlie per paura che non ce la facciano, ma i risultati sorprendono anche i genitori più scettici. Dopo mesi di convivenza molte ragazze mostrano un'autonomia che sembrava impensabile. Gli operatori non si limitano a supervisionare, costruiscono percorsi personalizzati. Ogni ragazza viene seguita con un progetto educativo che tiene conto delle sue potenzialità, delle sue fragilità, dei suoi desideri. Il tempo è fondamentale. Diventare indipendenti per chi convive con la sindrome di Down richiede pazienza e fiducia, ma soprattutto occasioni concrete per mettersi
alla prova. E diventa un investimento sociale, non solo assistenziale. Andiamo a vivere da sole, dimostra che l'autonomia delle persone con disabilità è possibile, che può diventare parte integrante di una società più inclusiva. Richiede anche un cambio di paradigma, non più solo assistenza, ma abilitazione all'autonomia. E secondo i dati dell'Associazione Italiana Persone Down, solo una piccola percentuale di adulti con sindrome di Down vive fuori dalla famiglia. I progetti come questo offrono una via diversa, in cui la persona è al centro del proprio percorso, non ai margini. Investire in queste iniziative ha anche un ritorno economico e sociale. Persone più autonome significano meno carico sulle famiglie, meno assistenza a lungo termine, cittadini più attivi. Inoltre, vivere in piccoli appartamenti, non in strutture grandi e anonime, favorisce l'inclusione nel quartiere e nelle comunità locali. Andiamo a vivere da soli è più di un progetto educativo, è un laboratorio di futuro dove la sindrome di Down non è un limite, ma una delle tante caratteristiche da cui partire per ricostruire una vita dignitosa. Diventare indipendenti per queste ragazze è un diritto e ora è una realtà.

Eros Ramazzotti, Più bella cosa. E con questa canzone termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltarci dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 88.4, 92.8 alle 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. E vi ricordo anche che potete ascoltarci in DAB, la lettera I come Incontri. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 21 di maggio, in studio Giorgio Fanelli. Castiglion Fiorentino anche quest'anno al Salone del Libro di Torino per aggiornare ed arricchire l'agenda delle iniziative. Molte novità in vista ed uno spazio conquistato dal 2027 per il nostro Uno Nessuno 100.000. Lo afferma l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi all'indomani della visita lo scorso fine settimana al Salone del Libro di Torino. Castiglion Fiorentino dunque presente ad un appuntamento centrale per tutto il mondo del libro e lo ha fatto soprattutto con i progetti rivolti alla promozione della lettura, con uno degli eventi culturali principe per la città, ovvero Uno Nessuno e 100.000, la manifestazione che trasforma le piazze in biblioteca a cielo aperto e che si fonda sul riciclo dei vecchi libri e un format unico in tutta Italia. Le biblioteche con i libri sono al centro dei nostri progetti che si rivolgono certamente ai giovani, oltre a tutte le fasce d'età. Continua l'assessore Lachi, il Salone del Libro è una vetrina straordinaria per raccontare al mondo la bellezza di un territorio, di una cultura e della storia e delle tradizioni di un intero territorio, quello di Castiglion Fiorentino, oltre che all'intera Valdichiana. Un'occasione strategica che si rivolge a tutte le generazioni, attrae turismo, favorisce la crescita della comunità. Terminata la stagione invernale e in attesa di vivere gli appuntamenti estivi, l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi sta mettendo le basi per il futuro, promuovendo la lettura e al contempo valorizzando il patrimonio culturale castiglionese. L'opificio delle pietre dure a Castiglion Fiorentino per dei lavori di restauro a 12 opere di orificeria sacra. 5 giorni di lavori di manutenzione alle opere di orificeria sacra conservate nella Pinacoteca della Chiesa di Sant'Angelo a Cassero. A partire da lunedì 18 maggio e fino a venerdì 22 maggio, Castiglion Fiorentino ospiterà un gruppo di lavoro dell'Opificio delle Pietre Dure per un importante intervento di manutenzione conservativa su 12 opere. Tra i manufatti interessati dall'intervento figurano tra le altre la Croce Santa, il busto di Sant'Orsola, il reliquario tabernacolo e il braccio reliquario di Santa Margherita. L'attività sarà condotta da un gruppo di lavoro composto da 5 studentesse dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, uno dei più autorevoli istituti al mondo specializzati nel restauro delle opere d'arte dipendenti dal Ministero della Cultura. Il gruppo di lavoro soggiornerà fino a venerdì a Castiglion Fiorentino. Da Cortona, profonda gratitudine dell'Accademia degli Arditi nei confronti della Regione Toscana per l'attenzione dedicata al Teatro Signorelli. L'Accademia esprime profonda gratitudine al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e alla Regione Toscana per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti del Teatro Signorelli e della realtà culturale rappresentata dall'Accademia. Un sentito ringraziamento viene rivolto anche all'assessore Cristina Manetti e alla consigliera Roberta Casini per l'attenzione, la disponibilità e l'impegno dimostrati nel seguire la vicenda e nel sostenere il percorso volto alla tutela del Teatro Signorelli e dell'Accademia. Il contributo economico riconosciuto dalla Regione, pur nella sua contenuta entità, rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale e consente di proseguire nel percorso di ricerca di una soluzione concreta e condivisa che possa salvaguardare il Teatro Signorelli, la sua funzione culturale, il ruolo storico dell'Accademia per la città di Cortona. In un momento particolarmente delicato, questo intervento testimonia la consapevolezza del valore culturale, artistico e sociale che il Teatro Signorelli continua a rappresentare per il territorio e per l'intera comunità. L'Accademia rinnova pertanto il proprio impegno affinché attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni si possa giungere ad una soluzione stabile e duratura, capace di garantire continuità alle attività teatrali e culturali della città di Cortona. Fogliano della Chiana continua ad investire con convinzione nella cultura contemporanea e apre le porte ad una nuova mostra negli spazi della Carbonaia che fino a metà giugno ospiterà gli Utori. Progetto artistico di Maniquo, nome d'arte di Nicola Cirelli, artista visivo nato a Ferrara nel 1969. Il servizio.
1: Siamo con Nicola Cirelli. Allora, a parte la bellezza affascinante che colpisce di questa esposizione in un luogo così bello, come definiresti questa mostra?
2: Dunque, il titolo di questa mostra è Yutori, The Art of Stillness. Yutori è un termine che viene dal Giappone e indica proprio uno spazio nel quale il silenzio può ritornare molto presente, una cosa della quale abbiamo bisogno, ormai nessuno ascolta più, tutti pensano, tutti vogliono fare, ecco i quadri nascono per questo, tutto quello che vedete è fatto per sollecitare una piccola porzione del nostro tempo, un piccolo spazio del nostro tempo, un silenzio, un ascolto diverso per ricreare una connessione con noi stessi e vivere un po' meglio la nostra quotidianità.
1: Allora, oltre a colpirci per i colori, queste opere colpiscono anche perché hai usato una tecnica un po' particolare. Ci puoi descrivere? Vedo che hai anche in mano il protagonista, quello, l'attrezzo con il quale tu costruisci queste opere.
2: È un piccolo bastoncino di legno, molto comunemente viene utilizzato per degli spiedini, molto interessante nel campo artistico invece, perché da una parte ha una punta e dall'altra ha una piccola superficie che invece diventa piatta, dando la possibilità di guidare il colore o eseguire semplici punti. No, naturalmente non l'ho inventata io, viene dalla tradizione aborigena di tutti i luoghi del mondo, là dove il gesto è legato a qualcosa di molto ancestrale, porta con sé, veicola messaggi molto semplici che hanno a che fare con la vita, con nessun credo, religione, forma, teoria, semplicemente raccontano come è possibile ascoltare e guardare la vita in maniera differente.
0: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Fogliano della Chiana.
3: A Fogliano abbiamo degli spazi bellissimi, suggestivi, che si prestano a fare tutta una serie di iniziative culturali che poi portano dei benefici a tutta la comunità. Chiesa della Carbonaia è uno di questi. In questo contesto organizziamo tantissimi eventi culturali, da concerti a mostre a incontri letterari. In questo specifico caso abbiamo questa splendida mostra con opere realizzate in tecnica dot painting, che lasciano dei messaggi veramente profondi e un invito quindi a riflettere su trovare uno spazio in cui stare con se stessi e capire cosa ci arriva dal mondo esterno, che è un messaggio potentissimo in un'epoca in cui il mondo viaggia sempre più veloce, abbiamo un costante abbassamento della soglia dell'attenzione, ci facciamo forse bombardare da troppi stimoli e quindi si è un po' perso il punto di noi stessi. La visione politica che c'è dietro a operazioni di questo tipo è quella appunto di utilizzare la cultura come volano per tutto quello che concerne la vita di un piccolo borgo come quello di Fogliano, quindi cercare di attrarre persone dai paesi limitrofi, turisti, così che possano vivere esperienze importanti e belle che hanno un valore di per sé dal punto di vista culturale, ma poi possono anche girare all'interno del nostro borgo, avendo impatto poi su quelle che sono le attività commerciali, turistiche e quant'altro.
0: Venerdì 22 maggio a Castiglion Fiorentino ritorna l'uscita del Lupo Mannaro. È per il secondo anno consecutivo, viene organizzato dalla VAB con il patrocinio di Comune e Proloco e la preziosa collaborazione della Ronda Ghibellina. Le iscrizioni per la verità si sono chiuse ieri, anche se abbiamo lasciato il posto per i ritardatari, spiega Luca Burroni, presidente della VAB, che aggiunge: a tutti i partecipanti ad oggi siamo 250, però a tutti loro raccomando abbigliamento e scarpe adeguate e una luce. Sì, perché l'escursione è notturna, ritrovo ore 19 in piazza Garibaldi, mentre il rientro è previsto dopo il ristoro a Castiglion Maggio alle ore 23. Allora, ripeto, domani venerdì 22 sarà di scena l'escursione in notturna più attesa in tutto il paese e non solo. La camminata che saluta nel magico crepuscolo Castiglion Maggio all'alba di una nuova estate. Altro avvenimento a Castiglion Fiorentino però sabato 23 maggio, quando Marco Maria Vilucchi presenterà il suo ultimo romanzo, L'Olimpia di Cozzano. Continuano gli appuntamenti dedicati alla lettura, quindi sabato 23 maggio ore 17 presso l'auditorium Le Santucce, presentazione dell'ultima fatica di Marco Maria Vilucchi, L'Olimpia di Cozzano. L'Olimpia di Cozzano è il romanzo con cui Marco Maria Vilucchi, romano di nascita ma originario di Castiglion Fiorentino, è legato alla casa di famiglia di Cozzano. Ha ottenuto importanti riconoscimenti letterari, tra cui il premio letterario Raffaella Danzinelli 2025 e il premio letterario Opera Narrativa 2025, oltre a numerosi altri piazzamenti. Da sempre impegnato nel settore dell'informatica, Marco Maria Vilucchi coltiva parallelamente la passione per la scrittura. Ha inoltre pubblicato il romanzo L'Eredità, forti vincitori del premio Il Borgo Italiano 2024, edito Tra le Righe Libri. Dunque, sabato 23 maggio ore 17 presso l'auditorium Le Santucce, presentazione dell'ultima fatica di Marco Maria Vilucchi, L'Olimpia di Cozzano. Con il GR mi fermo qua, vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon ascolto e ben trovati con la pagina sportiva del giovedì. Prima di addentrarci nei problemi della San Giovannese e del San Sepolcro, voglio dedicare alcuni minuti a delle notizie che ci giungono in redazione. Intanto questa, con un titolo davvero strabiliante, Continuità e ambizione, è dedicata al mio amico Giuseppe Forassassi, che appunto conduceva la Juniores del Torrita. E infatti l'Unione Sportiva Torrita è lieta di annunciare la conferma di Giuseppe Forassassi alla guida della formazione Juniores per la prossima stagione. Insieme a lui prosegue il percorso il collaboratore tecnico Luca Vannuccini e, dopo una bellissima stagione fatta di crescita, identità e grandi risultati, la società sceglie la via della stabilità per continuare a plasmare il talento dei nostri ragazzi. E qui faccio i complimenti al Torrita, perché naturalmente hanno investito i loro soldi in modo intelligente e soprattutto pratico per il settore giovanile. Senza che io mi metta a leggere i laconici comunicati della società, che poi naturalmente riassumono tutti la stessa identica cosa, per la seconda categoria vi ricordo che Giulianini non allenerà più il Fratta Santa Caterina e neanche Pandolfi la Fratticciola, che il Resco Reggello e il direttore sportivo Federico Mercatelli hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto al termine di 3 stagioni sportive. In questi anni Mercatelli ha contribuito alla crescita del club raggiungendo importanti risultati: il secondo posto in prima categoria 2 anni fa, la vittoria del campionato lo scorso anno e la salvezza nel campionato di promozione in questa stagione. Scendendo in prima categoria, il Capolona ha un nuovo allenatore, si chiama David Nofri. Il Capolona 40, dopo l'addio di Dimitri Bronchi, ha un nuovo allenatore, ecco David Nofri. Fermo dalla scorsa stagione dopo l'esperienza pluriennale alla guida dell'Olmo Ponte, sarà lui a guidare il sodalizio blu amaranto nella stagione 2026-2027. Il Foiano invece ha ufficializzato la conferma del difensore classe 2023 Alessandro Abram, arrivato insieme a mister Piccirillo la scorsa estate. È un fedelissimo dell'allenatore, avendolo avuto anche nell'esperienza alla Poliziana. Dopo la retrocessione, il Pienza riparte da Marco Cresti, una scelta fatta con convinzione, entusiasmo e grande fiducia nelle qualità umane e tecniche di un mister preparato, determinato e pronto a guidare i colori biancorossi con passione, personalità e ambizione. Marco Cresti ritorna a Pienza con energia, idea e voglia di costruire un percorso importante insieme alla società, ai giocatori e a tutta la comunità sportiva. Siamo certi che il suo entusiasmo e la sua mentalità sapranno trasmettere forza e identità a tutto l'ambiente biancorosso. In eccellenza, per parlare del Signa, ricorderete, salvatosi solo all'ultima giornata e come riportati da più organi di stampa, il Signa è riuscito a trovare l'accordo per la permanenza del fantasista classe 2003 Samuele Dallai, autore nell'ultima stagione di 10 reti in campionato. Su di lui c'era l'interesse praticamente di tutta l'eccellenza, comunque un colpo da maestro del direttore sportivo Alessio Nunzianti, che è riuscito a trattenerlo in quel di Signa. Almeno 10 risultati utili consecutivi, una sola sconfitta nei play-off a Prato per il Siena di Voria e del direttore sportivo, entrambi quindi riconfermati anche per la prossima stagione e con, direi, idee un po' bellicose da parte dei bianconeri di puntare a qualcosa di meglio della Serie D. A San Giovanni Valdarno invece lavorano alacremente per tornare in quel campionato di Serie D che più gli compete. Appuntamento ieri pomeriggio, martedì alle 17 in Palazzo d'Arnolfo, alla conferenza stampa indetta dal sindaco Valentina Vadi, nella quale è stato presentato Martino Neri in veste ufficiale e resi noti tutti gli assetti che hanno portato alla sua investitura a nuovo dirigente, quindi della Sangio, dopo tanti

0: sportivo stimata e di grande valore identitario per la comunità sangiovannese. È la squadra della mia città, dove sono nato e che ho seguito fin da piccolo in gradinata insieme a mio padre, ogni domenica con il sole, la pioggia e la neve. Impossibile non ricordare i periodi più belli, quelli dei presidenti Giorgi e Casprini, con gli spalti gremi di tifosi. Il mio obiettivo è riportare allo stadio i tifosi e le famiglie, perché l'anima della tifoseria è un patrimonio inestimabile. Voglio mantenere un dialogo aperto e costante con tutti gli stakeholder, tifosi della gradinata, gruppi organizzati, eccetera. Il traguardo che vorrei raggiungere è costruire una squadra competitiva. Per farlo serve un lavoro di gruppo, divisione dei compiti e puntare al successo. Un team che condivide un obiettivo comune può raggiungere anche l'impossibile, battendo un solo cuore, il cuore azzurro della San Giovannese. A causa dei tempi stretti, al momento non è stato possibile assorbire l'intero settore giovanile e per questa stagione saranno prese in gestione soltanto la prima squadra e gli juniores. Le altre squadre giovanili rientreranno pienamente nella San Giovannese il prossimo anno. Per supportare la presidenza ho promosso la costituzione di un nuovo consiglio direttivo di gestione di cui sarò il presidente. Questo organo avrà compiti precisi, sostegno organizzativo, promozione sportiva e sociale, raccolta di sponsorizzazione, valorizzazione del settore giovanile, rafforzamento dei rapporti con il territorio e valorizzazione dell'immagine del club. I membri del direttivo saranno Giuseppe Morandini, che è direttore operativo nonché direttore generale, e riporterà al direttivo, ma risponderà direttamente al sottoscritto. Poi ci sarà anche un'altra figura, parlo un po' anglosassone, football manager, supervisore attività sportiva e organizzativa, figura che coordinerà le varie funzioni, amplierà le relazioni con il club professionistici e garantirà l'attuazione della strategia che ci siamo fatti, detta triennale, per raggiungimento degli obiettivi. Per allargare anche una partecipazione collettiva, mi farebbe piacere istituire una consulta di supporto al direttivo, che si renderà con magari minore frequenza, ma in questa consulta sarà aperta a tutti e sarà gradita la presenza anche di un tifoso, di un supporter della gradinata, Francesco Gabrielli, con il quale ci siamo incontrati recentemente. Insieme a tutti coloro che ne vorranno far parte per dare un contributo non solo economico ma anche di idee per l'organizzazione del centenario della fondazione in sinergia con l'amministrazione comunale e non solo.
1: Continuità e grande esperienza con la presenza di Giuseppe Morandini.
2: Siamo stati capaci di anni favolosi, stratosferici anche oltre le nostre possibilità e poi siamo caduti magari in qualche anno che non ci è piaciuto molto, è sempre stato un alto e un basso. Oggi si potrebbe ricreare quello che è una rinascita, una ricrescita di questa società con l'apporto di Martino Neri che ha preso questa società e che può dare, secondo me, un futuro importante. Penso che in questa città, in questo momento, se veramente oggi è un giorno di rinascita, tutti insieme dobbiamo lavorare perché questo possa avvenire. Le istituzioni per quello che possono fare, la società per quello che deve fare, la stampa per quello che deve fare, stare vicino alla società, potendo sicuramente criticare, e i tifosi che sono l'anima e la forza di tutte le società. Io credo che questo sia l'impegno che noi possiamo prendere come società, quello di impegnarsi a fondo per far sì che questo possa avvenire. Però ci vuole un'unione di tutti per ricreare quell'entusiasmo, per cercare di riportare a San Giovanni le persone allo stadio come eravamo abituati, perché purtroppo per i risultati che sono mancati ultimamente le presenze sono sempre state in diminuzione. Cerchiamo tutti di fare uno sforzo, anche perché credo che Martino Neri, prendendosi questa patata bollente, abbia anche bisogno di un po' di fiducia da parte della città e magari inizialmente cercare di essere presenti con sotto tutte le forme che voi sicuramente conoscete. Per quanto mi riguarda, io sinceramente, oltre ad essere in pensione del lavoro, pensavo di essere in pensione anche nel calcio, quello di io sinceramente, e non pensavo di dover ritornare. Però ho avuto una telefonata da Martino Neri, che quale insomma, gli ho detto le mie perplessità, poi lui è stato talmente insistente che mi ha convinto, perché ho visto nella persona la voglia, la determinazione di voler fare qualcosa di importante per San Giovanni. E allora mi sono detto, se tutti insieme, come dicevo prima, tutti insieme si deve fare un passo.

0: pensare di lasciare la San Giovanni, se mi sono messo a disposizione di Martino Neri per quello che lui riteneva opportuno. Ho chiesto a lui di non svolgere la parte tecnica, che non ho più la voglia di farlo, e lui mi ha detto che gli interessava che io facessi tutto un altro tipo di lavoro, perché lui con la sua azienda non ha tempo di stare allo stadio, non ha tempo di stare in sede, e la presenza della società allo stadio secondo me tutti i giorni è fondamentale, è sempre stata fondamentale e sarà sempre fondamentale. Io ho tempo, per questo ho accettato, mi ha dato pieno mandato di prendere qualsiasi decisione possibile, quindi mi ha sinceramente appagato, mi ha dato fiducia, mi ha fatto sentire importante. Per quanto riguarda invece la prima squadra dell'Unioris, io ho consigliato a Martino Neri di prendere un direttore sportivo, e gli ho consegnato una persona di grandissima esperienza, di grandissima professionalità, una persona per bene, un avversario di tantissime battaglie con noi della San Giovannese. Vi faccio degli esempi pratici, voi siete tutta gente che ha visto per anni e anni il calcio. Un direttore sportivo che è stato nel Grosseto di Presidente Camilli quando noi avevamo Asprini, nel San Donato 3 anni fa quando è andato C, nel Livorno 1 anno fa quando è andato C.
1: La presentazione di Morandini sarebbe proseguita e noi invece bisogna, per ragioni di spazio, andare sul sodo e presentarvi Bicchierai, ascoltiamolo.
2: Sono uno, anche se ha l'esperienza purtroppo che dice Beppe, che di non tante parole, magari in ambienti più consoni, diciamo, per me, lo spogliatoio, il campo, io di fronte a tutta questa gente non è che mi trovi proprio a mio agio. Però ringrazio tutti e vorrei dire quello, mi vorrei rivolgere a Beppe quando mi ha detto che ho affrontato tutto con entusiasmo. Io dico una cosa, dopo di me qui deve venire un sacco allenatore, giocatori, con me, e secondo me chi non viene con entusiasmo è bene stia a casa. Bisogna prendere quando vuoi la palla Mariano Ruzzola, ora è troppo facile trovare parole per prendere la palla. Però dall'eccellenza bisogna andare via, bisogna però lavorare nei modi giusti per ottenere il massimo dei risultati, come è quello che mi hanno detto il Presidente. E beh, c'è da trovare, da raggiungere il massimo dei risultati. Il massimo dei risultati si sanno tutti qual è. Ecco, io ho detto prima che sono di poche parole, ho detto anche troppo. Ringrazio anch'io il Presidente, Beppe, tutti che mi hanno cercato. Io credo che appunto San Giovanni bisogna riuscire a non voglio dire riportarlo in guerra prima, perché caccia è cambiata un po', è difficile ritrovare gli anni di Presidente Caspini, eccetera. Non per questo di sminuire il nostro, se ci arriva Presidente ha fatto cose eccezionali, però bisogna lavorare per vedere di arrivare più in alto possibile.
1: Con le parole e gli auspici naturalmente per il futuro della San Giovannese dalle parole di Bicchierai, il nuovo direttore sportivo, si conclude la rassegna stampa dedicata alla San Giovannese 1927. Abbiamo sentito in precedenza il nuovo presidente del comitato bianco-azzurro, cioè Martino Neri, e il direttore generale Giuseppe Morandini. Sembra così chiusa la crisi della San Giovannese, adesso ne aspettiamo l'operatività, che è arrivata prontamente, appunto già con due figure molto importanti per il calcio sangiovannese, quella di Giuseppe Morandini e di Bicchierai come direttore sportivo. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 21 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con anticiclone in graduale rinforzo. Temperature in aumento con massime intorno ai 26 di Moan 27 Tresentrino e venti deboli di Grecale. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

cose quando passo da quelle parti. E mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più. Non capisco.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: te.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

senza voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: ritorno a casa è iniziato, il rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir, l'Italia chiede sanzioni per lui all'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Una sera da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
1: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Potrebbe essere vicino all'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
3: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sul fronte cubano, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartina.
4: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
5: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
6: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
5: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza Teruel.
7: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità. Le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la Premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pieracchi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi. Muoversi con cautela dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. Una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
9: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
10: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
9: Lucia Scione, linea allo studio.
0: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
11: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per una nuova puntata della Fontana del Villaggio, le nostre notizie per voi. Iniziamo con la storia di Ciro Di Maio, che è passato dalla pizzeria alla formazione. La sua è una storia di riscatto e di lavoro. Intanto partiamo dal dire che a Brescia c'è un nuovo corso gratuito per pizzaioli. In risposta alla carenza del personale nel settore e all'emergenza disoccupazione, finanziato dai programmi GOL, la carenza di occupabilità dei lavoratori della regione Lombardia, il corso è rivolto a chi è senza lavoro, senza distinzione di età o di provenienza, e offre 76 ore di formazione professionale per trasformare l'inattività in una competenza certificata, immediatamente spendibile nella ristorazione. Ma chi c'è dietro a questa iniziativa? C'è lo chef Ciro Di Maio, un originario di Frattamaggiore, Napoli, attivo a Brescia dal 2015, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi è in difficoltà, andando oltre la logica del profitto per abbracciare una visione sociale. Per Di Maio la pizza non è solo un prodotto gastronomico, è una lingua universale che tutti capiscono, un ponte tra chi arriva e chi accoglie, tra chi ha perso il lavoro e tra chi cerca una seconda opportunità. E la storia è quella dello chef napoletano Ciro Di Maio, che non è solo un racconto di integrazione riuscita, ma è la dimostrazione di come un'attività imprenditoriale possa generare un valore sociale per l'intera comunità. Racconta: ho lasciato il sud per cercare fortuna e l'ho trovata. Così ha spiegato. Oggi la sua pizzeria San Ciro a Brescia è molto più che un punto di riferimento gastronomico, è un vero e proprio laboratorio di riscatto sociale. A Brescia ho costruito il mio successo professionale, ma oggi guardo oltre il mio locale. Così dice Di Maio. Questa visione si traduce in una formazione professionale che trasforma la vulnerabilità in professionalità. Il corso per pizzaioli non si limita solo a insegnare un mestiere, punta a replicare un modello basato sulla fiducia e sulla responsabilità. Io sono partito da zero e ce l'ho fatta perché qualcuno mi ha dato fiducia. Il corso di formazione professionale è progettato per abbattere le barriere di ingresso nel mercato del lavoro. Oltre alla pratica, il corso fornisce abilitazioni fondamentali come l'attestato di competenza professionale da pizzaiolo e la certificazione HACCP, trasformando i partecipanti da figure generiche a professionisti specializzati pronti per un inserimento immediato e regolare. Il valore dell'iniziativa va oltre questi certificati. Il mestiere si impara stando accanto, sottolinea lo chef, superando la logica che spesso relega gli immigrati e i disoccupati a ruoli marginali come quelli da lavapiatti. Ciro Di Maio adotta un metodo di affiancamento diretto, li guida nel loro percorso professionale e nel caso degli immigrati li supporta anche nelle pratiche burocratiche per l'accesso ai documenti e ai permessi di soggiorno. Una formazione professionale che contribuisce a un inserimento sociale più efficace. E così si arriva alla pizza oltre le mura, dall'inclusione alla
rieducazioni, in collaborazione con il carcere Canton Mombello. A Brescia c'è stata questa dimostrazione dell'arte bianca che si trasforma in strumento di rieducazione e prevenzione della recidiva. La possibilità di offrire ai detenuti una competenza spendibile una volta scontata la pena. Un chiaro esempio di formazione professionale che può aiutare la reintegrazione. Un ponte tra inclusione e professionalità. E è arrivato anche al Rione Sanità di Napoli. Qui c'è il progetto delle 500 pizze, realizzato all'inizio del 2025 in collaborazione con l'Istituto Alberghiero d'Este Caracciolo, che ha coinvolto i giovani del quartiere in una lezione collettiva di impegno civile, un'iniziativa nata come dono della pizza Oliva da Carla e Salvatore in Piazza Sanità per celebrare il 10° anniversario del locale. Per l'occasione sono state distribuite gratuitamente 500 pizze margherita e la pizza fritta. Omaggio a Sofia Loren, che nel film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica interpretò il celebre ruolo della pizzaiola. La pizza è uno strumento di emancipazione, un modo per restituire dignità a chi l'ha persa, per rimettere in moto vite rimaste ferme troppo a lungo, così ha dichiarato Ciro. Iniziative come questa delineano un nuovo paradigma per la ristorazione, un'economia civile che forma, include, investe sulla formazione professionale e sulle persone. La cucina diventa un'opportunità di crescita, dove il successo del singolo contribuisce all'avanzamento della comunità. Farina, acqua, lievito, maniche imparano, a volte basta questo per cambiare una storia, conclude Ciro Di Maio. Come dimostra questa storia, la formazione professionale continua a essere centrale per il futuro di giovani e meno giovani e per l'intera comunità.

Proseguiamo con un'altra esperienza, un progetto per chi ha la sindrome di Down e un aiuto per diventare indipendenti. La nostra Italia è ancora poco abituata a parlare di autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Questo è un progetto, Andiamo a vivere da soli, che rappresenta una rivoluzione in concreto. È nato per accompagnare le giovani donne con sindrome di Down in un percorso di emancipazione e crescita personale. È un programma che offre un'esperienza di vita condivisa all'interno di appartamenti protetti, ma veri, dove si impara a gestire la quotidianità, a costruire relazioni paritarie, a diventare indipendenti. La sindrome di Down, come si sa, è una condizione genetica, comporta disabilità cognitive e fisiche di grado variabile. Troppo spesso le persone che ne sono affette vengono viste unicamente come eternamente bisognose, eternamente da proteggere, rimanendo escluse da esperienze di autodeterminazione. Andiamo a vivere da sole nasce per ribaltare questa narrazione. Non si tratta solo di assistere, ma di abilitare passo dopo passo un'autonomia reale. Il progetto è realizzato in coprogettazione con il Comune di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena, allo scopo di portare persone con disabilità all'indipendenza. Il co-housing è il primo progetto. Le ragazze vivono in piccoli gruppi, in appartamenti affittati per il progetto, con il supporto di educatrici professioniste e gradualmente sempre meno presenza assistenziale. Imparano le ragazze a fare la spesa, a cucinare, a gestire il budget, a lavarsi i vestiti, a prendere i mezzi pubblici. Soprattutto imparano a scegliere cosa mangiare, come vestirsi, chi frequentare. Quindi fanno le loro scelte, cominciano a maturare progetti per diventare indipendenti. Giorgia ha 28 anni, ha partecipato a questo progetto pilota a Modena. Per me vivere da sola significa essere grande, spiega Giorgia, fare le cose da me. All'inizio avevo paura di bruciare la pasta, di dimenticare la spesa, poi ho imparato, adesso preparo il mio caffè la mattina, faccio la lista della spesa. È un progetto che è supervisionato da professionisti che aiutano le ragazze attraverso questo percorso. Le ragazze pagano l'affitto, fanno la spesa, diventano autonome. La mamma di Giorgia ha spiegato che all'inizio avevano timore che la ragazza si sentisse sola. Dopo qualche giorno Giorgia e le sue amiche sono diventate più sicure, progettano il futuro assieme. Sono felice di stare con le mie amiche, dice Giorgia. Parliamo tanto, ci aiutiamo, a volte litighiamo, ma poi facciamo pace come sorelle. Abbiamo fatto anche una festa, invitato i miei amici. Per il futuro vorrei lavorare in un negozio di vestiti, magari vivere davvero da sola, proprio da sola, con le chiavi di casa. E chiaramente questo progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, che spesso faticano a lasciare andare le figlie per paura che non ce la facciano, ma i risultati sorprendono anche i genitori più scettici. Dopo mesi di convivenza, molte ragazze mostrano un'autonomia che sembrava impensabile. Gli operatori non si limitano a supervisionare, costruiscono percorsi personalizzati. Ogni ragazza viene seguita con un progetto educativo che tiene conto delle sue potenzialità, delle sue fragilità, dei suoi desideri. Il tempo è fondamentale. Diventare indipendenti per chi convive con la sindrome di Down richiede pazienza e fiducia.
ma soprattutto occasioni concrete per mettersi alla prova. E diventa un investimento sociale, non solo assistenziale. Andiamo a vivere da sole dimostra che l'autonomia delle persone con disabilità è possibile, che può diventare parte integrante di una società più inclusiva. Richiede anche un cambio di paradigma, non più solo assistenza, ma abilitazione all'autonomia. E secondo i dati dell'Associazione Italiana Persone Down, solo una piccola percentuale di adulti con sindrome di Down vive fuori dalla famiglia. I progetti come questo offrono una via diversa, in cui la persona è al centro del proprio percorso, non ai margini. Investire in queste iniziative ha anche un ritorno economico e sociale. Persone più autonome significano meno carico sulle famiglie, meno assistenza a lungo termine, cittadini più attivi. Inoltre, vivere in piccoli appartamenti, non in strutture grandi e anonime, favorisce l'inclusione nel quartiere e nelle comunità locali. Andiamo a vivere da soli è più di un progetto educativo, è un laboratorio di futuro dove la sindrome di Down non è un limite, ma una delle tante caratteristiche da cui partire per ricostruire una vita dignitosa. Diventare indipendenti per queste ragazze è un diritto e ora è una realtà.

Eros Ramazzotti, più bella cosa. E con questa canzone termina anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltarci dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze 88.4, 92.8 alle 12:06 e 18:15 dopo i notiziari. E vi ricordo anche che potete ascoltarci in DAB, la lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da casa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ragazzi, è un momento molto importante per la vostra carriera. Con la musica non si fanno più i soldi. E dunque vi occorre un buon piano pensionistico. E il piano è questo. Sopra di noi c'è un diadema dal valore di 1500 cocuzze, con la K. Ora, per impossessarcene, dovete semplicemente essere voi stessi. Nessuno potrà sospettare che...
1: che i cantanti invitati alla festa rubino la corona della reginetta.
0: Esatto. Axe e Jed tireranno più in lungo possibile la sfilata, mentre fuori Fibra si occuperà dei gorilla e li distrarrà. Ma il clou è adesso. Davanti alla stanza del diadema ci stanno due guardie. E qui interviene Rocco e la mossa Kansas City.
2: Che è sta mossa Kansas City?
0: Loro guardano a destra e tu vai a sinistra.
2: Che cazzo ha fatto?
3: Sonny!
2: Che cazzo ne aiuto?
3: Sto male.

0: piace.
1: Sei partito? Chi indosserà la corona di Reginetta questa sera? Ricordiamo che il concorso 2024 vuole attraverso la bellezza sostenere temi fondamentali quali body positivity, uguaglianza, emancipazione, innovazione, sostenibilità, green economy, peyote, salute mentale e LGBTQ+. È finito, è chiuso?
2: Ah,

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 21 di maggio, in studio Giorgio Fanelli. Castiglion Fiorentino anche quest'anno al Salone del Libro di Torino per aggiornare ed arricchire l'agenda delle iniziative. Molte novità in vista ed uno spazio conquistato dal 2027 per il nostro Uno Nessuno 100.000. Lo afferma l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi all'indomani della visita lo scorso fine settimana al Salone del Libro di Torino. Castiglion Fiorentino dunque presente ad un appuntamento centrale per tutto il mondo del libro e lo ha fatto soprattutto con i progetti rivolti alla promozione della lettura, con uno degli eventi culturali principe per la città, ovvero Uno Nessuno 100.000, la manifestazione che trasforma le piazze in biblioteca a cielo aperto e che si fonda sul riciclo dei vecchi libri e un format unico in tutta Italia. Le biblioteche con i libri sono al centro dei nostri progetti che si rivolgono certamente ai giovani, oltre a tutte le fasce d'età. Continua l'assessore Lachi, il Salone del Libro è una vetrina straordinaria per raccontare al mondo la bellezza di un territorio, di una cultura e della storia e delle tradizioni di un intero territorio, quello di Castiglion Fiorentino, oltre che all'intera Valdichiana. Un'occasione strategica che si rivolge a tutte le generazioni, attrae turismo, favorisce la crescita della comunità. Terminata la stagione invernale e in attesa di vivere gli appuntamenti estivi, l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi sta mettendo le basi per il futuro, promuovendo la lettura e al contempo valorizzando il patrimonio culturale castiglionese. L'opificio delle pietre dure a Castiglion Fiorentino per dei lavori di restauro a 12 opere di orificeria sacra. 5 giorni di lavori di manutenzione alle opere di orificeria sacra conservate nella pinacoteca della chiesa di Sant'Angelo a Cassero. A partire da lunedì 18 maggio e fino a venerdì 22 maggio, Castiglion Fiorentino ospiterà un gruppo di lavoro dell'Opificio delle Pietre Dure per un importante intervento di manutenzione conservativa su 12 opere. Tra i manufatti interessati dall'intervento figurano tra le altre la Croce Santa, il busto di Sant'Orsola, il reliquario tabernacolo e il braccio reliquario di Santa Margherita. L'attività sarà condotta da un gruppo di lavoro composto da 5 studentesse dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, uno dei più autorevoli istituti al mondo specializzati nel restauro delle opere d'arte dipendenti dal Ministero della Cultura. Il gruppo di lavoro soggiornerà fino a venerdì a Castiglion Fiorentino. Da Cortona, profonda gratitudine dell'Accademia degli Arditi nei confronti della Regione Toscana per l'attenzione dedicata al Teatro Signorelli. L'Accademia esprime profonda gratitudine al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e alla Regione Toscana per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti del Teatro Signorelli e della realtà culturale rappresentata dall'Accademia. Un sentito ringraziamento viene rivolto anche all'assessore Cristina Manetti e alla consigliera Roberta Cassini per l'attenzione, la disponibilità e l'impegno dimostrati nel seguire la vicenda e nel sostenere il percorso volto alla tutela del Teatro Signorelli e dell'Accademia. Il contributo economico riconosciuto dalla Regione, pur nella sua contenuta entità, rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale e consente di proseguire nel percorso di ricerca di una soluzione concreta e condivisa che possa salvaguardare il Teatro Signorelli, la sua funzione culturale, il ruolo storico dell'Accademia per la città di Cortona. In un momento particolarmente delicato, questo intervento testimonia la consapevolezza del valore culturale, artistico e sociale che il Teatro Signorelli continua a rappresentare per il territorio e per l'intera comunità. L'Accademia rinnova pertanto il proprio impegno affinché attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni si possa giungere ad una soluzione stabile e duratura, capace di garantire continuità alle attività teatrali e culturali della città di Cortona. Fogliano della Chiana continua ad investire con convinzione nella cultura contemporanea e apre le porte ad una nuova mostra negli spazi della Carbonaia che fino a metà giugno ospiterà gli Utori. Progetto artistico di Maniquo, nome d'arte di Nicola Cirelli, artista visivo nato a Ferrara nel 1969. Il servizio.
1: Siamo con Nicola Cirelli. Allora, a parte la bellezza affascinante che colpisce di questa esposizione in un luogo così bello, come definiresti questa mostra?
2: Dunque, il titolo di questa mostra è Yutori, The Art of Stillness. Yutori è un termine che viene dal Giappone e indica proprio uno spazio nel quale il silenzio può ritornare molto presente, una cosa della quale abbiamo bisogno, ormai nessuno ascolta più, tutti pensano, tutti vogliono fare, ecco, i quadri nascono per questo, tutto quello che vedete è fatto per sollecitare una piccola porzione del nostro tempo, un piccolo spazio del nostro tempo, un silenzio, un ascolto diverso per ricreare una connessione con noi stessi e vivere un po' meglio la nostra quotidianità.
1: Allora, oltre a colpirci per i colori, queste opere colpiscono anche perché hai usato una tecnica un po' particolare. Ci puoi descrivere? Vedo che hai anche in mano il protagonista, quello, l'attrezzo con il quale tu costruisci queste opere.
2: È un piccolo bastoncino di legno, molto comunemente viene utilizzato per degli spiedini, molto interessante nel campo artistico invece, perché da una parte ha una punta e dall'altra ha una piccola superficie che invece diventa piatta, dando la possibilità di guidare il colore o eseguire semplici punti. No, naturalmente non l'ho inventata io, viene dalla tradizione aborigena di tutti i luoghi del mondo, là dove il gesto è legato a qualcosa di molto ancestrale, porta con sé, veicola messaggi molto semplici che hanno a che fare con la vita, con nessun credo, religione, forma, teoria, semplicemente raccontano come è possibile ascoltare e guardare la vita in maniera differente.
0: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Fogliano della Chiana.
3: A Fogliano abbiamo degli spazi bellissimi, suggestivi, che si prestano a fare tutta una serie di iniziative culturali che poi portano dei benefici a tutta la comunità. Chiesa della Carbonaia è uno di questi. In questo contesto organizziamo tantissimi eventi culturali, da concerti a mostre a incontri letterari. In questo specifico caso abbiamo questa splendida mostra con opere realizzate in tecnica dot painting che lasciano dei messaggi veramente profondi e un invito quindi a riflettere su trovare uno spazio in cui stare con se stessi e capire cosa ci arriva dal mondo esterno, che è un messaggio potentissimo in un'epoca in cui il mondo viaggia sempre più veloce, abbiamo un costante abbassamento della soglia dell'attenzione, ci facciamo forse bombardare da troppi stimoli e quindi si è un po' perso il punto di noi stessi. La visione politica che c'è dietro a operazioni di questo tipo è quella appunto di utilizzare la cultura come volano per tutto quello che concerne la vita di un piccolo borgo come quello di Fogliano, quindi cercare di attrarre persone dai paesi limitrofi, turisti, così che possano vivere esperienze importanti e belle che hanno un valore di per sé dal punto di vista culturale, ma poi possono anche girare all'interno del nostro borgo, avendo impatto poi su quelle che sono le attività commerciali, turistiche e quant'altro.
0: Venerdì 22 maggio a Castiglion Fiorentino ritorna l'uscita del Lupo Mannaro. È per il secondo anno consecutivo, viene organizzato dalla Vabbe con il patrocinio di Comune e Proloco e la preziosa collaborazione della Ronda Ghibellina. Le iscrizioni per la verità si sono chiuse ieri, anche se abbiamo lasciato il posto per i ritardatari, spiega Luca Burroni, presidente della Vabbe, che aggiunge: a tutti i partecipanti ad oggi siamo 250, però a tutti loro raccomando abbigliamento e scarpe adeguate e una luce. Sì, perché l'escursione è notturna, ritrovo ore 19 in piazza Garibaldi, mentre il rientro è previsto dopo il ristoro a Castiglion Maggio alle ore 23. Allora ripeto, domani venerdì 22 sarà di scena l'escursione in notturna più attesa in tutto il paese e non solo, la camminata che saluta nel magico crepuscolo Castiglion Maggio all'alba di una nuova estate. Altro avvenimento a Castiglion Fiorentino però sabato 23 maggio, quando Marco Maria Vilucchi presenterà il suo ultimo romanzo, L'Olimpia di Cozzano. Continuano gli appuntamenti dedicati alla lettura, quindi sabato 23 maggio ore 17 presso l'auditorium Le Santucce, presentazione dell'ultima fatica di Marco Maria Vilucchi, L'Olimpia di Cozzano. L'Olimpia di Cozzano è il romanzo con cui Marco Maria Vilucchi, romano di nascita ma originario di Castiglion Fiorentino, è legato alla casa di famiglia di Cozzano. Ha ottenuto importanti riconoscimenti letterari, tra cui il premio letterario Raffaella Danzinelli 2025 e il premio letterario Opera Narrativa 2025, oltre a numerosi altri piazzamenti. Da sempre impegnato nel settore dell'informatica, Marco Maria Vilucchi coltiva parallelamente la passione per la scrittura. Ha inoltre pubblicato il romanzo L'Eredità, forti vincitori del premio Il Borgo Italiano 2024, edito Tra le Righe Libri. Dunque, sabato 23 maggio ore 17 presso l'auditorium Le Santucce, presentazione dell'ultima fatica di Marco Maria Vilucchi, L'Olimpia di Cozzano. Con il GR mi fermo qua, vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buon ascolto e bentrovati con la pagina sportiva del giovedì. Prima di addentrarci nei problemi della San Giovannese e del San Sepolcro, voglio dedicare alcuni minuti a delle notizie che ci giungono in redazione. Intanto questa, con un titolo davvero strabiliante, Continuità e ambizione, è dedicata al mio amico Giuseppe Forassassi, che appunto conduceva la Juniores del Torrita. E infatti l'Unione Sportiva Torrita è lieta di annunciare la conferma di Giuseppe Forassassi alla guida della formazione Juniores per la prossima stagione. Insieme a lui prosegue il percorso il collaboratore tecnico Luca Vannuccini e, dopo una bellissima stagione fatta di crescita, identità e grandi risultati, la società sceglie la via della stabilità per continuare a plasmare il talento dei nostri ragazzi. E qui faccio i complimenti al Torrita, perché naturalmente hanno investito i loro soldi in modo intelligente e soprattutto pratico per il settore giovanile. Senza che io mi metta a leggere i laconici comunicati della società, che poi naturalmente riassumono tutti la stessa identica cosa, per la seconda categoria vi ricordo che Giulianini non allenerà più il Fratta Santa Caterina e neanche Pandolfi la Fratticciola, che il Re Scorreggiello e il direttore sportivo Federico Mercatelli hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto al termine di 3 stagioni sportive. In questi anni Mercatelli ha contribuito alla crescita del club raggiungendo importanti risultati: il secondo posto in prima categoria 2 anni fa, la vittoria del campionato lo scorso anno e la salvezza nel campionato di promozione in questa stagione. Scendendo in prima categoria, il Capolona ha un nuovo allenatore, si chiama David Nofri. Il Capolona Quarata, dopo l'addio di Dimitri Bronchi, ha un nuovo allenatore, ecco David Nofri. Fermo dalla scorsa stagione dopo l'esperienza pluriennale alla guida dell'Olmo Ponte, sarà lui a guidare il sodalizio blu amaranto nella stagione 2026-2027. Il Foiano invece ha ufficializzato la conferma del difensore classe 2023 Alessandro Abram, arrivato insieme a mister Piccirillo la scorsa estate. È un fedelissimo dell'allenatore, avendolo avuto anche nell'esperienza alla Poliziana. Dopo la retrocessione, il Pienza riparte da Marco Cresti, una scelta fatta con convinzione, entusiasmo e grande fiducia nelle qualità umane e tecniche di un mister preparato, determinato e pronto a guidare i colori biancorossi con passione, personalità e ambizione. Marco Cresti ritorna a Pienza con energia, idea e voglia di costruire un percorso importante insieme alla società, ai giocatori e a tutta la comunità sportiva. Siamo certi che il suo entusiasmo e la sua mentalità sapranno trasmettere forza e identità a tutto l'ambiente biancorosso. In eccellenza per parlare del Signa, ricorderete, salvatosi solo all'ultima giornata, e come riportati da più organi di stampa, il Signa è riuscito a trovare l'accordo per la permanenza del fantasista classe 2003 Samuele Dallai, autore nell'ultima stagione di 10 reti in campionato. Su di lui c'era l'interesse praticamente di tutta l'eccellenza, comunque un colpo da maestro del direttore sportivo Alessio Nunzianti, che è riuscito a trattenerlo in quel di Signa. Almeno 10 risultati utili consecutivi, una sola sconfitta nei playoff a Prato per il Siena di Voria e del direttore sportivo, entrambi quindi riconfermati anche per la prossima stagione e con, direi, idee un po' bellicose da parte dei bianconeri di puntare a qualcosa di meglio della Serie D. A San Giovanni Valdarno invece lavorano alacremente per tornare in quel campionato di Serie D che più gli compete. Appuntamento ieri pomeriggio, martedì alle 17 in Palazzo d'Arnolfo, alla conferenza stampa indetta dal sindaco Valentina Vadi, nella quale è stato presentato Martino Neri in veste ufficiale e resi noti tutti gli assetti che hanno portato alla sua investitura e investitura a nuovo dirigente, quindi della Sangio, dopo tanti mesi di trattative. Assieme all'imprenditore di Vaccareccia non è dato sapere se in veste ufficiale o meno. È praticamente certo anche il ritorno di Giuseppe Morandini, che nel corso di questi mesi si è tanto prodigato alla felice riuscita del tutto. Non si sa di preciso quale ruolo rivestirà, ma senz'altro una delle figure di riferimento di Neri, assieme ad altre che in futuro lo accompagneranno in questa avventura. Il ritorno anche del figlio Lorenzo. Palazzo d'Arnolfo gremito come non mai, perché l'incontro di ieri era aperto a tutta la cittadinanza. Ascoltiamo Neri.
5: Avendo in mano in senso metaforico una società molto blasonata in campo sportivo, stimata e di grande valore identitario per la comunità sangiovannese. È la squadra della mia città dove sono nato e che ho seguito fin da piccolo in gradinata insieme a mio padre, ogni domenica con il sole, la pioggia e la neve. Impossibile non ricordare i periodi più belli, quelli dei presidenti Benedetti Giorgi e Crasplini con gli spalti gremiti di tifosi. Il mio obiettivo è riportare allo stadio i tifosi e le famiglie, perché l'anima della tifoseria è un patrimonio inestimabile. Voglio mantenere un dialogo aperto e costante con tutti gli stakeholder, tifosi della Grandinata, gruppi organizzati, eccetera. Il traguardo che vorrei raggiungere è costruire una squadra competitiva. Per farlo serve un lavoro di gruppo, divisione dei compiti e puntare al successo. Un team che condivide un obiettivo comune può raggiungere anche l'impossibile, battendo un solo cuore, il cuore azzurro della San Giovannese. A causa dei tempi stretti, al momento non è stato possibile assorbire l'intero settore giovanile e per questa stagione saranno prese in gestione soltanto la prima squadra e gli juniores. Le altre squadre giovanili rientreranno pienamente nella San Giovannese il prossimo anno. Per supportare la presidenza ho promosso la costituzione di un nuovo consiglio direttivo di gestione di cui sarò il presidente. Questo organo avrà compiti precisi, sostegno organizzativo, promozione sportiva e sociale, raccolta di sponsorizzazioni, valorizzazione del settore giovanile, rafforzamento dei rapporti con il territorio e valorizzazione dell'immagine del club. I membri del direttivo saranno Giuseppe Morandini, che è direttore operativo nonché direttore generale, e riporterà al direttivo, ma risponderà direttamente al sottoscritto. Poi ci sarà anche un'altra figura, parlo un po' anglosassone, football manager, supervisore attività sportiva e organizzativa, figura che coordinerà le varie funzioni, amplierà le relazioni con il club professionistici e garantirà l'attuazione della strategia che ci siamo fatti triennale per il raggiungimento degli obiettivi. Per allargare anche una partecipazione collettiva, mi farebbe piacere istituire una consulta di supporto al direttivo, che si renderà con magari minore frequenza, ma in questa consulta sarà aperta a tutti e sarà gradita la presenza anche di un tifoso, di un supporter della Grandinata, Francesco Gabrielli, con il quale ci siamo incontrati recentemente. Insieme a tutti coloro che ne vorranno far parte per dare un contributo non solo economico ma anche di idee per l'organizzazione del centenario della fondazione in sinergia con l'amministrazione comunale e non solo.
0: Continuità e grande esperienza con la presenza di Giuseppe Morandini.
6: Siamo stati capaci di anni favolosi, stratosferici anche oltre le nostre possibilità, e poi siamo caduti magari in qualche anno che non ci è piaciuto molto, è sempre stato un alto e un basso. Oggi si potrebbe ricreare quello che è una rinascita, una ricrescita di questa società con l'apporto di Martino Neri, che ha preso questa società e che può dare, secondo me, un futuro importante. Penso che in questa città, in questo momento, se veramente oggi è un giorno di rinascita, tutti insieme dobbiamo lavorare perché questo possa avvenire. Le istituzioni per quello che possono fare, la società per quello che deve fare, la stampa per quello che deve fare, stare vicino alla società, potendo sicuramente criticare, e i tifosi che sono l'anima e la forza di tutte le società. Io credo

0: presenti con sotto tutte le forme che voi sicuramente conoscete. Per quanto mi riguarda, io sinceramente, oltre ad essere in pensione del lavoro, pensavo di essere in pensione anche nel calcio, quello di io sinceramente, e non pensavo di dover ritornare. Però ho avuto una telefonata da Martino Neri, che quale insomma, gli ho detto le mie perplessità, poi lui è stato talmente insistente che direi mi ha convinto, perché ho visto nella persona la voglia, la determinazione di voler fare qualcosa di importante per San Giovanni. E allora mi sono detto, se tutti insieme, come dicevo prima, tutti insieme si deve fare un passo per cercare di rilanciare la San Giovanni, se mi sono messo a disposizione di Martino Neri per quello che lui riteneva opportuno. Ho chiesto a lui di non svolgere la parte tecnica, che non ho più la voglia di farlo, e lui mi ha detto che gli interessava che io facessi tutto un altro tipo di lavoro, perché lui con la sua azienda non ha tempo di stare allo stadio, non ha tempo di stare in sede, e la presenza della società allo stadio secondo me tutti i giorni è fondamentale, è sempre stata fondamentale e sarà sempre fondamentale. Io ho tempo, per questo ho accettato, mi ha dato pieno mandato di prendere qualsiasi decisione possibile, quindi mi ha sinceramente appagato, mi ha dato fiducia, mi ha fatto sentire importante. Per quanto riguarda invece la prima squadra dell'Unioris, io ho consigliato a Martino Neri di prendere un direttore sportivo, gli ho consegnato una persona di grandissima esperienza, di grandissima professionalità, una persona per bene, un avversario di tantissime battaglie con noi della San Giovannese. Vi faccio degli esempi pratici, voi siete tutte gente che ha visto per anni e anni il calcio. Un direttore sportivo che è stato nel Grosseto di presidente Camilli quando noi avevamo Asprini, nel San Donato 3 anni fa quando è andato C, nel Livorno 1 anno fa quando è andato C.
1: La presentazione di Morandini sarebbe proseguita e noi invece bisogna, per ragioni di spazio, andare sul sodo e presentarvi Bicchierai. Ascoltiamolo.
2: Sono uno, anche se all'esperienza purtroppo, che dice Beppe, che di non tante parole. Magari in ambienti più consoni, diciamo, per me, lo spogliatoio, il campo, io di fronte a tutta questa gente non è che mi trovi proprio a mio agio. Però ringrazio tutti e vorrei dire quello, mi vorrei rivolgere a Beppe quando mi ha detto che ho affrontato tutto con entusiasmo. Io dico una cosa, dopo di me qui deve venire un sacco allenatore, giocatori, con me e secondo me chi non viene con entusiasmo è bene stia a casa. Bisogna prendere quando vuoi la palla a Mariano Ruzzola, ora è troppo facile trovare parole per prendere la palla. Però dall'eccellenza bisogna andare via. Bisogna però lavorare nei modi giusti per ottenere il massimo dei risultati, come è quello che mi hanno detto il presidente. E beh, c'è da trovare, da raggiungere il massimo dei risultati. Il massimo dei risultati si sanno tutti qual è. Ecco, io ho detto prima che sono di poche parole, ho detto anche troppo. Ringrazio anch'io il presidente, Beppe, tutti che mi hanno cercato. Io credo che appunto San Giovanni bisogna riuscire a non voglio dire riportarlo in guerra prima, perché calcio è cambiato un po', è difficile ritrovare gli anni di presidente Caspini eccetera, non per questo diminuire il nostro, se ci arriva il presidente ha fatto cose eccezionali, però bisogna lavorare per vedere di arrivare più in alto possibile.
1: Con le parole e gli auspici naturalmente per il futuro della San Giovannese dalle parole di Bicchierai, il nuovo direttore sportivo, si conclude la rassegna stampa dedicata alla San Giovannese 1927. Abbiamo sentito in precedenza il nuovo presidente del comitato bianco-azzurro, cioè Martino Neri, e il direttore generale Giuseppe Morandini. Sembra così chiusa la crisi della San Giovannese, adesso ne aspettiamo l'operatività, che è arrivata prontamente, appunto già con due figure molto importanti per il calcio sangiovannese, quella di Giuseppe Morandini e di Bicchierai come direttore sportivo. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.

0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
1: Previsioni meteorologiche, 21 maggio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con anticiclone in graduale rinforzo. Temperature in aumento con massime intorno ai 26 di Mon 27 Tresendrino e venti deboli di Grecale. Affidabilità alta.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Mica che poi mi innamoravo, e ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati all'astroviaggio del cinema di ieri e di oggi, puntata speciale realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes, che inizia già col manifesto dell'edizione di quest'anno. Thelma e Louise, che al momento dell'uscita venne presentato qui a Cannes, e ora tornano le due attrici protagoniste sul manifesto per fare un po' il punto sul percorso di indipendenza e di libertà delle donne, quello che è stato fatto e quello che ancora resta da fare, sono le parole di Thierry Frémaux. Tantissime le star in questi giorni sul tappeto rosso della Monte des Marches.
1: Effetto notte.
0: Si è discusso molto sul fatto che quest'anno gli italiani al Festival di Cannes non ci siano. In realtà in questa puntata scopriremo che ci sono. Anzi, adesso ne andiamo a incontrare una che veramente, diciamo, ha davanti a lei un brillante futuro. Lei si chiama Margherita Spampinato, ha appena vinto con il film Gioia Mia il David come miglior opera prima. E qui a Cannes riceve un premio importante che si intitola Women in Motion Award. Insomma, un premio dedicato alle donne e al loro impegno per il cinema. Lei è premiata come talento emergente, ma come sta? È premiata Julianne Moore. Sentite quello che ci racconta Margherita Spampinato. Allora Margherita, ma quanto sei emozionata? Hai una responsabilità enorme.
2: Tantissimo, sono emozionatissima, ma anche grata, perché questo è un premio molto particolare, perché è proprio un premio che cerca di incoraggiare la creatività delle donne di tutto il mondo. Quindi da un lato c'è addirittura un aiuto economico che dà il festival per il prossimo film, proprio per incoraggiare l'approccio creativo, la visione personale delle storie. Quindi è un premio che mi onora tantissimo e che in più è un vero incoraggiamento, perché come tutti i premi, credo che i premi in generale servono per avere fiducia nel lavoro che si fa, quindi nell'amore che si ha per le storie che si raccontano, per i personaggi che si mettono in scena. E allora mi sembra veramente un dono prezioso, un miracolo.
0: Miracolo meritato, perché il tuo film è stato molto apprezzato, è un'opera prima apprezzatissima, adesso ne parliamo. Comunque, diciamo, vorrei sapere un po' quando ti hanno telefonato, perché poi appunto alla fine non è che siete tante, siete tu e Julianne Moore. Intanto ti piace Julianne Moore, insomma?
2: Ma da sempre, cioè Julianne Moore è una delle attrici che mi piace di più, proprio non solo per i film meravigliosi che ha fatto, ma anche per i personaggi che ha messo in scena, come li mette in scena, per tutte le sfaccettature che riesce a dare a ogni personaggio. Ha sempre un modo così ironico, intelligente, particolare, esce sempre dagli schemi, non so, è sempre stata uno dei miei più grandi miti, perciò...
0: Meglio di così. Allora, com'è andata? Ti hanno telefonato e che ti hanno detto? Dice, pronto, siamo Women in Motion.
2: No, allora, la cosa ancora più magica è che in realtà mi chiamano da Fandango proprio mentre io ero andata a firmare il contratto. Dopo, mentre io firmavo, arriva questa notizia, e quindi mi sembra anche veramente una cosa un po' magica, di buon augurio per il prossimo film, penso.
0: Certo, assolutamente. Di sei in un percorso pazzesco, Margherita, o no?
2: No, infatti sono così contenta che ho sempre paura che sia tutto un sogno, che all'improvviso mi sveglio.
3: Qual è il wifi?
4: Nessun wifi.
3: Il tovagliolo?
4: Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare? Rilassati.
3: Come faccio? Mi fa impressione.
4: Ma è Gesù. Dai, no.
3: E come devo andare? Aspetti, me ne arrivo.
2: Penso che questo film viene così apprezzato perché c'è molto affetto, mi sembra, perché c'è Aurora Quattrocchi, che comunque è proprio una stella lei, no? E allora il bambino che è così bravo e loro due insieme evidentemente hanno creato questo grande affetto da parte del pubblico.
0: Però Gioia Mia è un'espressione proprio siciliana, perché guarda, anch'io sono d'origine siciliana, non tutti forse lo sanno, però Gioia Mia è un modo di dire in Sicilia molto affettuoso, di solito lo dicono le zie, comunque le nonne, ma dico questo per dire, tu le tue radici te le porti con questo film, no?
2: Certo, il film è completamente ispirato a tutte le donne che mi hanno cresciuta, quindi alle mie nonne, alle loro amiche, a tutto quel mondo di donne che sono sempre rimaste molto forti nella mia memoria, hanno proprio creato il mio immaginario, quindi sarebbero, penso, veramente felici di scoprire che oggi esiste un premio per le donne, per incoraggiare la loro creatività, la loro visione, e quindi mi sembra una cosa anche molto romantica.
5: Andiamo nella casa disabitata.
3: E perché disabitata?
6: Perché ci sono gli spiriti.
3: bocca non l'hai mai dato.
4: E tu?
5: Io no, mai.
3: È Giara.
5: Ma chi l'ha fatta le foto? Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
4: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
3: Perché c'è qualcosa da nascondere?
0: Ci sono dei luoghi comuni sul cinema che dicono di non lavorare mai con i bambini, con gli anziani, con gli animali. Qui l'hai sfatati tutti in una volta sola. Non eri un po' spaventata? Dice no, non ci credi a questi luoghi comuni, no?
2: No, non ero spaventata solo perché accanto a me c'era il direttore della fotografia, che è anche uno dei produttori del film, ed è anche mio marito, e lui è la persona che ha sempre creduto tanto in questa storia, forse più di me, quando era ancora solo un'idea molto fragile. Lui invece mi ha sempre sostenuta, ha sempre amato molto questa idea, e quindi è lui che mi ha dato la forza di fare Gioia Mia.
1: David di Donatello per migliore esordio alla regia va a Margherita Spampinato per il film Gioia Mia.
6: Questo è il primo David di Donatello sulle tre candidature ottenute quest'anno per il film Gioia Mia da Margherita Spampinato.
0: Che cosa vuoi, che cosa desideri per te adesso? Perché insomma una bella soddisfazione te la stai già prendendo.
2: Ma avere la libertà di poter scrivere il prossimo film come lo sento, mettendo in scena i personaggi che amo e la storia in cui credo, e mi sembra che questo è quello che sta succedendo, quindi mi sento veramente molto fortunata.
0: Evviva, grazie.
3: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da te?
4: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
3: Solo con me?
4: Solo con te.
0: E davvero questo premio a Cannes per lei sarà un grande trampolino di lancio, ma Cannes è pieno di sorprese, perché c'è anche una sezione che si chiama Cannes Classic, che è dedicata ai grandi classici del passato o comunque a film che li omaggiano. Nei prossimi giorni, per partecipare a questa sezione, arriverà a Cannes Dario Argento, il mago del brivido. Che c'entra? C'entra perché è stato cosceneggiatore nel 1969, diciamo così, di un classico del cinema, un film indimenticabile che viene ripresentato in questi giorni qui a Cannes, proprio in una copia restaurata in 4K dalla Cineteca Nazionale. Il film è Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, un film che fece molto discutere al momento dell'uscita, grande cast, fra lui Trentignan, Tony Musante, Lino Capolicchio e Florinda Bolkan, che pensate era il suo debutto cinematografico voluta dalla produttrice Marina Cicogna. E poi c'è il tema musicale, quello di Ennio Morricone. Riscopriamo un momento di questo

Se guardate un po' dove siamo venuti, questa è la postazione dove ogni giorno si svolgono i fotocalli, insomma dove gli attori e i registi incontrano i fotografi e si fanno poi quelle foto e quelle riprese che fanno il giro del mondo. Allora, stavamo parlando della sezione Cannes Classic. C'è un italiano in questa sezione, anzi è l'unico presente, e lui si chiama Francesco Zippel e ha diretto un documentario dedicato al grande intramontabile Vittorio De Sica, che però viene raccontato in maniera davvero originale tra pubblico e privato. Il documentario è coprodotto da Wes Anderson e anche dai nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e di Manuel. Ne esce un ritratto decisamente inconsueto di un gran signore al cinema e nella vita.

come tutte le figure eccezionali nel mondo dell'arte, lo dico in senso più ampio, è chiaramente un artista che è riuscito a imporsi grazie a un'unicità che è legata proprio al suo tratto umano, alla sua grandissima verve creativa, senza dubbio. Io penso che De Sica è stato uno straordinario osservatore dell'umano, delle persone, di ciò che accadeva, di come andava cambiando la società intorno a sé, ma al tempo stesso è stato talmente tante cose. È stato un attore sublime, è stato un cantante

0: sei tu.
1: Quindi quello che ho cercato di fare, come dicevi giustamente tu, è cercare di mettere insieme, di tracciare questo filo rosso che parte dall'umanità di Vittor De Sica, che arriva che è arrivato e continua ad arrivare a tutti, e che nella, diciamo, nella contemporaneità della sua fama e della sua capacità di ispirare artisti di ogni, che vengono da ogni latitudine, continua a suggerire registi come non solo Asghar Farhadi, ma tutti i grandi maestri del cinema iraniano, come appunto Zyaginsev, che è forse il più grande regista russo contemporaneo, che anche lui ha utilizzato, come dire, il tratto politico presente nel cinema di De Sica nel modo più intelligente possibile. Wes Anderson, che uno non riporterebbe immediatamente a De Sica, ma che è un regista che dalla commedia umana di Vittorio De Sica ha tratto tantissimi spunti e continua a trarne per i suoi film.
2: I think I saw Umberto Day, and when I saw that one I felt like, oh, I see, I love this director, I understand his body of work.
3: Sì, speriamo, lo facciamo, speriamo bene.
4: Speriamo bene. De Sica, abbiamo partenza 2 minuti e Ennio ha finito, eh?
3: Sì, va benissimo.
2: That movie moved me so much.
5: Mi dici una cosa che hai scoperto che non immaginavi, cioè una cosa che ti ha fatto saltare proprio sulla poltrona?
1: Ma a me una cosa che ha molto colpito è questa sua capacità di ottenere da questi attori non professionisti delle cose straordinarie utilizzando degli escamotage particolari, no?
5: Facciamo qualche esempio.
1: Beh, c'è l'esempio per esempio del bambino di ladri di biciclette che non riusciva a piangere, perché poi, come si vede, come raccontano anche molto bene i Dardenne nel documentario, quello è un bimbo padre, no? Diceva, mi pare, Luc Dardenne, cioè, per tutto il film tu hai la sensazione che lui sia il padre di suo padre, no? Quindi questo bambino fortissimo, capace di portare su di sé la difficile esperienza della sua famiglia, non riusciva a piangere,
5: e quindi
1: lui gli ha messo in tasca delle cicche, delle sigarette con l'aiuto di un macchinista, e a un certo punto gli ha detto: ma chi sono quelle, perché c'hai quella tasca così gonfia, sei un cicarolo, insomma, raccogliere le cicche. No, non è vero. Il bambino ha iniziato a piangere subito, ciac, dai, partiamo così, e quindi è riuscito a prendere quel pianto incredibile che c'è nel film. Quindi Ladri di biciclette, che è un film che ha qualche decennio, è un film di una freschezza, di un'emotività, di una forza espressiva, di una bellezza allo stato puro che pochi film nella storia del cinema possono vantare quel livello di grandezza.
6: Effetto notte.
5: E allora, bentornati a questa puntata speciale di Effetto Notte, realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes. Il Festival è le stelle, le avete viste sul tappeto rosso, ma il Festival naturalmente è anche i film in concorso. Alle mie spalle c'è la sala Agnès Varda, che è dedicata a una regista di quelle davvero con la R maiuscola, e sono tanti i film in concorso quest'anno. C'è il nuovo film di Asghar Farhadi, che si intitola Vite parallele, ha un cast di stelle, la protagonista Isabelle Huppert, e racconta una storia un po' alla Kieslowski, in cui tante vicende si intrecciano, in qualche modo i racconti dei vari personaggi si influenzano. Poi c'è Coreda, ci sono tantissimi registi, e c'è in concorso Pedro Almodóvar col suo nuovo film che si intitola Amarga Navidad, vuol dire un Natale un po' triste, un Natale un po' infelice, ma in realtà è un film che riflette, attraverso l'incontro scontro di diversi personaggi, su come nasce la creazione artistica, cioè l'ispirazione, i registi, gli scrittori dove la trovano e quanto è legittimo vampirizzare chi ci sta vicino per trasformare queste vicende in cinema.
7: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
8: Una sono io.
9: Mi levo l'accappatoio.
8: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
9: Bene.
8: Ho letto la sceneggiatura.
9: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
8: Come ti sei permesso? Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
10: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
9: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
11: A tutti i costi?
10: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
8: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
9: Non ti riconosco, Monica,
8: ma io conosco te.
5: E intanto siamo tornati sulla crosetta. Da una parte ci sono le sedie, quelle dei fotografi, pronti per riprendere le stelle che passano sulla mitica Monte de Marche, e dall'altra il pubblico, le tantissime persone che affollano in questi giorni il festival. Allora, abbiamo parlato di Almodóvar, ci sono diversi registi spagnoli quest'anno a Cannes, ma c'è un film spagnolo di cui voglio parlare adesso che arriva in sala anche in Italia. È un film bello, importante, è tratto da una storia vera, perché la protagonista del film, che è non udente, è la sorella della regista che ha deciso di raccontare questa storia. È un film che ha vinto il premio Goya in Spagna, che è praticamente l'equivalente del nostro Davide. Racconta di una donna non udente, quando ha una figlia scatta il tema dell'educazione, come crescere questa bambina. Ma insomma, in questo film ci sono tanti argomenti e soprattutto c'è la vita vera. Sentite quello che ci ha raccontato la regista.
0: E il bambino?
11: Sta bene?
0: Già si sa se...
11: C'è un 50% di possibilità.
12: Resterò lì con te tutto il tempo.
13: Effettivamente questo film nasce da qualcosa di molto vicino a me, cioè dal legame con mia sorella Miriam Garlo, che è la protagonista della pellicola. Se non fossi stata sua sorella, non avrei potuto raccontare questa storia. Sono molto vicina a ciò che racconto. Ho passato tutta la vita vedendo mia sorella affrontare barriere comunicative e sociali, fare continuamente uno sforzo enorme per adattarsi a un mondo di udenti. Dall'altra parte, però, il film entra in un territorio che io stessa non conoscevo davvero: la maternità nella sordità. Ho intervistato diverse madri sorde affinché mi raccontassero le loro esperienze, le emozioni, le paure durante la gravidanza, il parto e la crescita dei figli. Avevo bisogno di una base reale su cui costruire la storia.
14: Non preoccuparti, rimani dietro.
15: Devo tradurre per lei, non muovo da qui,
14: Angela,
15: non muovo da qui.
14: Possiamo, ci serviamo. Angela, guarda, ti aiutiamo, capito?
16: Spingi, spingi.
17: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
18: C'è una scena molto importante del film, anche molto drammatica, quella del parto. La protagonista non riesce a capire quello che succede perché le infermiere, i medici hanno la mascherina.
13: Ti ringrazio per averla citata, perché è l'unica scena del film in cui non ho inventato nulla, non c'è niente di romanzato. Quella sequenza è stata scritta interamente a partire dalle testimonianze delle donne che avevo intervistato. Parlando con le madri sorde mi sono resa conto che ogni esperienza di maternità era diversa, ma tutte avevano una cosa in comune: il parto era stato traumatico.
15: Non vedi che piange? Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo e vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me e io ci sento.
18: E tutto questo, anche grazie a questo film, ha aperto un dibattito in Spagna.
19: Bueno, ahí está.
13: Bisogna creare strumenti e risorse affinché una persona sorda possa andare in banca, dal medico o in qualsiasi altro luogo, e vivere il mondo secondo le proprie necessità.
18: In questi giorni in concorso a Cannes c'è il nuovo film di Pedro Almodóvar. Il suo film in Spagna ha avuto un grande successo di pubblico e vinto il Goya, che è praticamente l'Oscar spagnolo. Qual è il grado di salute del vostro cinema?
13: Credo che in Spagna stiamo vivendo un buon momento, anche se non so quanto durerà. Esiste sempre il rischio che con un cambiamento politico venga ridotto o eliminato il sostegno pubblico al cinema. E questo ha arricchito enormemente il cinema. Ma è qualcosa che può andare perso in qualsiasi momento, quindi bisogna restare molto vigili.

0: Effetto notte.
1: E continuiamo a parlare di divi e anche di film che arrivano in sala, perché in sala c'è anche Anne Hathaway con ben due film: Il diavolo veste Prada, il secondo capitolo, probabilmente molti di voi l'avranno già visto, non sta piacendo a tutti, però stanno andando in tantissimi. Però lei adesso è anche Mother Mary, un ruolo decisamente particolare, quello di una rockstar, perché forse lei in questa fase della sua carriera può fare praticamente di tutto. Guardate.

Avreste mai immaginato di vederla così? È nata Wei che canta, si esibisce sul palco come una pop star nel nuovo film diretto dal visionario regista David Lowery, esperto di storie di fantasmi, e si vede. È nata Wei sul palcoscenico interpreta un ruolo disperato ed estremo, contemporaneo e completamente diverso dai personaggi che conosciamo di lei.

0: Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
2: Mother Mary è una diva un po' Madonna, un po' Beyoncé, in forte crisi, cerca l'amica di un tempo, disegnatrice di abiti, perché crei per lei un vestito capace di lenire la sua angoscia, insomma di liberarla dal male che l'attanaglia. Da qui inizia un viaggio visionario che riguarderà entrambe.
0: Ora la manderemo via.
2: Bufala o film visionario? Difficile dirlo, sicuramente un ruolo diversissimo per il premio Oscar Anne Hathaway, che quest'anno vedremo anche nell'Odissea di Christopher Nolan, la fine di Oak Street, Verity, ma soprattutto sta sbancando tutto con il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, che pur dividendo il pubblico riempie i cinema di tutto il mondo.
3: Trarrò il meglio da questo lavoro.
4: Puoi scrivere un libro,
5: Le verità mai svelate su Miranda Presley.
2: La chiave del successo sempre più lei, Anne Hathaway, da Little Princess al premio Oscar, ambasciatrice delle Nazioni Unite per l'uguaglianza femminile, impegnata nel volontariato nei confronti dei bambini affetti da patologie croniche, sempre più bella e in crescita continua. Dopo varie vicissitudini pubbliche e private, sempre più adulta, con quel sorriso che da dolce diventa più sicuro. Un mix di bellezza, spontaneità e verità capace di ispirare registi e ruoli sempre più diversi.
6: E adesso torniamo indietro nel tempo, perché nel 1976 qui a Cannes venne presentato 900 di Bernardo Bertolucci. Oltre 5 ore di durata, venne visto il film da milioni di spettatori. La grande bellezza di questo film e di questo mondo rivive ora in una mostra in corso fino a fine luglio a Parma, che si intitola Bertolucci il 900.

0: 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci, il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
0: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro, il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: Effetto notte.
1: Cari amiche e cari amici, che freddo, mi sono messo il cappotto. Quindi è arrivato proprio il momento di salutarci, però rimaniamo su Bertolucci perché ci salutiamo con la musica di Ryuichi Sakamoto, che ha firmato per Bertolucci L'ultimo imperatore. Adesso un docufilm lo ricorda con alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera e della sua musica. Ma mi voglio anche prendere un minuto perché questa è l'ultima puntata di quest'anno di Effetto Notte, quindi voglio salutare e ringraziare il nostro direttore Vincenzo Morgante che ci ha dato fiducia, Gennaro Ferrara che ci ha seguito e poi la War Video, tutti i nostri montatori Fabio Quattrini, Cristiano Pollici, Simone Piroli, Alberto Stanghellini, soprattutto Roberta Franzoni che ci ha seguito e ha ottimizzato il tutto, ogni puntata, e insomma è stato un viaggio bello, non semplicissimo. Soprattutto ringrazio voi che ci avete seguito con tanta passione, ci terremo compagnia per tutte l'estate con le interviste più belle di questo programma e ci ritroveremo ad ottobre. Buona estate a tutti, da Cannes è tutto e ci salutiamo con la musica emozionantissima di Sakamoto.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
3: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma l'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

I Blue Irons, ovvero Andy Jossi svizzero, e Gretchen DeVolt, che è una bravissima cantante e musicista californiana, una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In. Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di TYO, cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace

Bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo, dichiara origini italiane, però lui è americano e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

Wave. I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle, ma attenzione perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges, si intitola Gimme Danger. Yeah.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera. Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Danian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond. Hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock da Los Angeles con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto, o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Wave, l'onda del rock.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

e queste atmosfere messicane un po' alla Calexico erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound, una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vodafone Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

È un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Era Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona,

0: matta io, ma sono matta.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Prima di entrare in casa,

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Guardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.